Gold, the best music for your night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Capital Gold. This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
4: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: È stata la mia voce ad andarsene.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
3: Io devo scrivere.
4: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
3: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
4: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
5: Capital Gold.
6: This one's called Stepping Out. One, two, three.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
3: Al basso Jack Bruce.
4: In a white room with black curtains is the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Capital Gold.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Roma, Caput Mundi, Gelato Mundi, ma quello che è successo in una nota gelateria del centro
2: sì,
1: sicuramente è un danno per la visibilità.
3: Cosa sarà mai successo
4: allora,
3: per i turisti, no?
4: Stiamo parlando di
1: chiuso il Colosseo, no?
3: No.
4: Stiamo parlando di centro-centro, stiamo parlando di Piazza di Spagna,
1: okay.
4: Dove in una gelateria pasticceria proprio lì nei pressi due coppe di gelato sono state pagate 44 euro dai
3: erano presenti
4: turisti.
3: Un po' di extra, questo sì, scontrino è stato pubblicato su un profilo social,
4: sì,
3: da cui poi ripreso da diversi giornali. La turista ha raccontato di aver avuto degli extra che pensava fossero gratis,
4: sì,
3: e invece poi hanno aumentato questa, questo conto.
4: Abbiamo
3: così
4: parlato spesso dei cosiddetti scontrini pazzi, soprattutto nelle città d'arte, soprattutto in determinate location, e questa mattina cerchiamo di fare chiarezza con Monica Lucarelli, che è assessora alle attività produttive e alle pari opportunità del Comune di Roma. Assessora, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Allora, si possono vendere i gelati al prezzo che si vuole? Si può partire da questo presupposto, nel senso che se voglio vendere un gelato a 50 euro, se lo scrivo lo posso vendere, assessora?
5: Allora, questo ovviamente sì, nel senso che in un paese in cui vige la libertà economica, ognuno decide il proprio prezzo e poi sta al, diciamo, a chi, all'acquirente decidere se quel prezzo vale o non vale, se può o non può permetterselo. Questo, diciamo, vale in generale, il motivo per cui una t-shirt si paga 20 euro o si paga 200 o di più. Dopodiché mi viene da dire anche che ci vuole un po' di buonsenso, nel senso che far pagare una coppa di gelato, poi bisogna vedere quanto fosse grande la coppa, la condizione, seduti e non seduti, gli extra insomma di cui
4: certo,
5: parlavate poco fa.
4: Ecco assessora, però proprio per fare chiarezza, mi permette di parlare di questi extra così magari abbiamo
5: certo,
4: la situazione un pochino più chiara. Allora, si trattava di due coni maxi da 12 euro l'uno, 2 euro a testa per l'aggiunta di panna e poi 6 euro per i macaron e 10 totali per i cannoli al pistacchio.
3: Ma non era gratis la panna a Roma?
4: E infatti ci vantiamo tanto di questa storia, assessore,
1: sì,
4: evidentemente non è così.
5: Allora, e questo anche rientra, nel senso che se è tutto esposto ed in chiaro e quindi chi va a comprare deve avere ben chiaro i prezzi, alle volte dobbiamo dirlo che bisogna andare un po' a fare la ricerca di questi prezzi dove sono esposti. Quindi il discorso non è tanto che si faccia pagare la panna. Io ho vissuto a Torino e Milano e la panna è sempre stata un extra, ogni volta mi prendeva un accidente.
3: Confermo.
5: Perché ero ragazza.
4: Sì.
5: Però insomma, battute a parte, il discorso non è tanto che se si possa o non si possa a vigor di legge, il tema è se c'è la giusta informazione. Dopodiché chissà dall'altra, quante volte ci è capitato, soprattutto magari all'estero, di trovarci con dei sovrapprezzi. Sono negli Stati Uniti l'anno scorso,
4: vabbè,
5: e ogni volta era una sorpresa. Però voglio dire, noi abbiamo una legge molto chiara e impone all'esercente di esporre i prezzi, quelli devono essere chiari, non può essere una sorpresa. Ora, che i macaron, che tra l'altro non sono neanche romani,
4: né italiani. Decisamente, sì.
5: Esatto, sono tante cose buone nostre che si possono mangiare comunque. No, però scherzi a parte, il

0: parte il punto, siano degli extra, questo mi sembra abbastanza evidente, però deve essere tutto scritto, cioè in questa maxi cono cosa c'è, solo il gelato e solo perché è tanto, però ripeto, deve esserci la chiarezza su questo. Noi diciamo, chiediamo sempre ovviamente ai vigili di fare i controlli, le verifiche, non è possibile, noi abbiamo migliaia di esercizi commerciali soprattutto nel centro storico, più o meno considerate che i bar e i ristoranti sono circa 4.500,
1: ecco appunto, se sempre per restare un po' sulla argomento, perché ora stiamo parlando di gelati, ma sappiamo che denunce di questo tipo sui social sono state fatte per la pizza e per il caffè, certo, lo spritz, eccetera. Secondo lei, assessora, non è anche un problema di immagine poi dei turisti verso Roma? Perché questo post infatti è stato pubblicato su un gruppo di turisti internazionali, e quindi poi magari Roma ha la nomea di una città dove i turisti vengono magari, dove per i turisti i prezzi vengono un po' alzati.
0: Allora, che ci possa essere il doppio prezzo, questo è illegale, quindi nel senso che non può esistere, e ci sono stati dei casi gli anni scorsi su cui sono stati fatti anche dei controlli, su cui è emerso che il prezzo al turista era maggiorato rispetto al prezzo a un, diciamo, un romano piuttosto che un italiano. Questa cosa è illegale, non si può fare, e quindi diciamo, questa cosa la metto un attimo da parte. E è ovvio che in centro storico si pagano delle cose di più, ma viene da sé che se vai a Parigi, a Champs-Élysées, tu paghi una cosa che tu mangi di più rispetto, sì, a una crepe, non mi veniva, una crepe di più rispetto a mangiarla da un'altra parte. Questo vale un po' per tutte le città. Però sono d'accordo, cioè il tema è un fatto di immagine.
2: Ma questo fenomeno è ancora molto forte, ad esempio qui nella capitale, assessora, cioè il fatto del centro storico che può diventare un po' uno spennaturisti, mi passi il termine.
0: Allora, diciamo che quello che succede è che quando un contesto, in questo caso il nostro centro storico, che ricordo è sempre grande quanto una media città italiana, diventa attrattivo, diciamo, solo per i turisti, e su questo noi col sindaco stiamo lavorando molto per cercare di riportare i residenti in centro mettendo altri tipi di attività, purtroppo questo rischio c'è. Perché viene frequentato soprattutto dai turisti, che magari denunciano anche di meno perché di meno si accorgono, anche perché i prezzi romani sono ancora mediamente molto più bassi rispetto a quelli che noi troviamo in altre capitali europee, sì, o addirittura diciamo fuori dall'Europa, quindi magari se ne accorgono. Per fortuna sono cose puntuali, cioè mi viene da dire che la gran parte degli esercenti lavorano in maniera corretta, poi ripeto, nel rispetto che ognuno mette il proprio prezzo,
3: chiaro.
0: Però rispetto, ci sono, senso, purtroppo, certo, i cretini ci sono sempre, ecco, dobbiamo dirlo.
3: In centro, assessora, resistono tantissimo tutto quello che riguarda il food, no? I negozi di food, sì, mentre è calato tanto, è un po' cambiato il volto veramente del centro storico per quanto riguarda il commercio. Siamo pieni di questi negozi di calamiti, di calamite, sì, di gadget, e la domanda che mi
1: il
3: pongo
1: è grande cruccio
3: sempre
1: di Andrea
3: Luca, come fanno a pagarsi l'affitto vendendo
2: in quelle zone,
3: calamite
2: peraltro,
3: in quelle zone? Ha chiuso Pascucci, che ci siamo andati quando eravamo piccoli, come a prendere, no, i frullati, e adesso c'è un negozio di calamite. Come,
0: guardi,
3: come
0: facevo
3: possibile
0: questo ragionamento proprio ieri sera con una collega, perché ricordo quando, insomma, le boutique dove vestivano mia mamma e mia nonna non esistono più, e quindi diciamo questo tema purtroppo c'è, ripeto, non soltanto a Roma. Io avevo firmato un protocollo d'intesa di collaborazione anche con altre città europee, anche per andare a capire che cosa succede altrove, e confrontandosi con città come Madrid, Barcellona, Parigi piuttosto che Lisbona, purtroppo i problemi sono analoghi ovunque, e quindi purtroppo i prezzi alti fanno sì, molto alti fanno sì, di affitti intendo, fanno sì che poi ci siano le attività che diciamo vendono di più, e oggi la propensione al consumo è molto sull'alimentare, molto sull'esperienza, e molto poco sull'acquisto diciamo del bene anche di alta qualità. Questo sono proprio cambiati, lascio, certo, perdere il lusso, che è una parentesi a parte.
2: Certo, sicuramente.
0: Quindi questo tema sicuramente c'è. Abbiamo proprio un incontro anche con Confesercenti giovedì mattina, proprio un confronto anche con la regione, proprio per ragionare su che cosa si può fare, perché purtroppo ci sono degli ambiti in cui è difficile per legge regolamentare. Noi che a Roma abbiamo, diciamo, vietato la

0: apertura ulteriore, per esempio, dei mini market, che è una cosa che è vigente già da anni, quindi al massimo si può spostare una licenza nello stesso ambito, ma non si possono dare licenze nuove. Eppure quello che vediamo è quello che è sotto gli occhi
1: Ok,
0: di
1: di
0: tutti
1: tutti, molto
0: quanti, e
1: chiaro.
0: comunque va motivato, nel senso che ai
1: Sicuro.
0: sensi della nostra Costituzione c'è la libertà economica, e comunque anche
1: Certo.
0: ai sensi della
1: Certo.
0: legge,
1: Però come
0: dobbiamo.
1: dicevamo.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: E ci spostiamo tra l'Italia e l'America, però per raccontarvi una storia di maturità dell'anno scorso.
2: Sì.
1: Perché finisce un po' su tutti i giornali, no? Il nome di Linda Conchetto.
2: Ricorderete la famosa scena muta all'orale che tra l'altro dalla prossima maturità, ci siamo ormai giovedì 18 giugno ci sarà la prima prova scritta di italiano, non sarà più permessa perché a quel punto si rischia grosso. Invece quella fu appunto una decisione abbastanza clamorosa che voleva essere una sorta di segnale di rottura nei confronti di alcune cose che riguardano la scuola, di protesta. Linda Conchetto questa mattina è con noi. Buongiorno.
3: Ciao, Linda. Buongiorno.
2: Linda?
1: C'è
2: adesso
3: c'è
2: la troviamo.
3: Qualche problema forse.
2: Adesso la
1: riguardo. Fa
2: scena muta anche per quanto riguarda.
1: Ci scherzavamo.
3: Non è una bella battuta.
1: No, che faceva la scena muta.
2: Drammatizziamo. Linda, ci sei? Buongiorno.
4: Sì, ci sono.
2: Eccoci.
1: Dove sei? In America o in Italia?
4: No, sono in Italia adesso fino a metà agosto.
1: Allora, tu appunto finisti sui giornali per la storia dello sciopero dell'orale, no? Tu puntavi al 100, poi quanto ti penalizzò quella scelta? Alla fine con che sei uscita?
4: Beh, allora io oltre che i punti che mi sono stati sottratti, diciamo ingiustamente, nella prova la seconda prova di greco, nell'orale io ho ricevuto 4 punti su 20.

0: probabilmente perché avevo comunque discusso riguardo appunto alla mia versione di greco. Quindi io sono uscita con il 72.
1: 72, che non ti ha precluso comunque la possibilità di poi andare in America, no?
0: No, quello no, perché per fortuna la mia borsa di studio era stata assegnata sulla base delle mie pagelle che avevo preso nel corso degli anni, e poi la mia borsa di studio sarebbe potuta essere, diciamo, tolta in parte o del tutto se io dopo il primo semestre, cioè durante il primo semestre lì in America, fossi, diciamo, andata male. Ovviamente questo non è successo e quindi la mia borsa di studio è rimasta come avrebbe dovuto essere. Ecco,
2: l'anno scorso noi abbiamo parlato tanto di queste proteste perché non sei stata l'unica. Ci ricordi perché? Perché a un certo punto hai deciso di in qualche modo rovinare la media, passami il termine, poi ci hai spiegato, insomma, non ci sono state gravi conseguenze, però farlo perché?
0: Beh, io l'ho fatto perché mi sono vista, cioè non sono stata rispettata. La scuola non tende a non rispettare i propri studenti, ma io ho ricevuto un torto veramente diciamo grave, cioè durante la mia versione di greco il mio voto è stato abbassato senza nessuna ragione e parecchio, e non solo il mio, non è successo solo a me, ma è successo a tutti gli studenti della mia classe. Per motivi, diciamo, di personali tra il mio professore di latino, che era commissario interno all'epoca, e la professoressa esterna di greco, che avevano già avuto degli screzi, diciamo, precedenti durante altre maturità.
3: Quindi praticamente voi avreste pagato questo dissidio, diciamo, fra questi due docenti?
0: Sì. Mm. Sì, poi noi tra l'altro ne eravamo certi, perché la classe che faceva la maturità con noi, diciamo, nello stesso nostro liceo e aveva la stessa professoressa esterna di greco, aveva ricevuto dei voti estremamente più alti di noi, e il livello non era assolutamente diverso dal nostro, cioè eravamo due classi comunque abbastanza con dei voti abbastanza simili.
1: Allora Linda, non so se per grazie a te o per colpa tua, insomma, l'esame di maturità è un po' cambiato quest'anno, no? Si tiene conto più in generale del percorso, che era un po' quello che chiedevate voi,
2: ma soprattutto chi fa scena muta viene bocciato, quindi non c'è proprio più la possibilità di avere questo tipo di protesta.
1: È stato creato un precedente, no? Tu che dici?
0: Sì, allora a me dispiace tantissimo, perché a quanto pare il ministro Vallitara, invece di ascoltare le nostre voci, ha preferito reprimerle, nel senso che noi abbiamo utilizzato, diciamo, questo sciopero dell'orale, tra virgolette, come un mezzo per farci ascoltare e per esprimere il nostro disagio nei confronti di qualcosa che non andava all'interno della scuola. E il ministro, invece di fare dei cambiamenti e di ascoltarci, ha deciso: beh, allora invece di diciamo di fare qualcosa effettivamente, reprimiamo queste voci, facciamo in modo che nessuno possa più fare quello che abbiamo fatto noi 2 anni fa e quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso. Io penso che sia una cosa, cioè, terribile. Il ministro Vallitara è un ministro dell'istruzione, se non è istruzione quella di ascoltare, cercare di andare incontro agli studenti, non so cosa possa essere.
3: Ma tu lo rifaresti adesso, conoscendo le conseguenze, Linda? Lo rifaresti conoscendo le conseguenze?
0: Lo rifarei per me stessa, perché penso che sia stata una delle cose più importanti che ho fatto nella mia vita, cioè imparare a non farmi mettere i piedi in testa e soprattutto a non farmi rispettare. E a, diciamo, a respingere il fatto di non essere rispettata, per me è stata una cosa importantissima che mi ha cambiata. Però avrei cercato di evitare la risonanza mediatica, perché alla fine è stata la risonanza mediatica che ha fatto sì che questa notizia, diciamo, andasse in giro e che poi provocasse questa ulteriore, diciamo, repressione da parte del ministro. L'avrei fatto per me stessa e le mie compagne l'avrebbero fatto per loro stesse, ma magari avremmo evitato di diffondere la notizia, ecco.
2: Ecco, ricordiamo anche che ci sono stati altri studenti, altre studentesse che hanno deciso di protestare, sì, anche per altri motivi, per esempio, come insomma ricordavi anche tu, il focalizzarsi dei professori magari soltanto sul voto e non sul percorso, certo. Quindi e alla fine la risonanza mediatica è dipeso anche da quello, che le scelte sono state più di una.
1: Ragazzi, la vita è un percorso a ostacoli, e nei 3000 ostacoli va molto forte Linda Conchetto, dobbiamo dirlo.
3: Vabbè,
1: parteciperà,
2: bocca al lupo, allora.
1: Parteciperà ai campionati italiani under 23 di atletica, dai, almeno facciamo il tifo per Linda. Ok Linda, grazie per essere stata con noi
3: Linda stamattina. Conchetto, grazie, in bocca al lupo per
0: a
3: tutto,
0: grazie.
3: Naturalmente.
0: Altrettanto, grazie
3: ciao.
0: A voi.
3: Ciao. Radio Capital.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Qui al centro di gravità permanente del TG0 è arrivato un nostro caro amico Max Paiella.
2: Ciao
3: Max.
2: A
3: tutti. Ciao.
2: Allora adesso vi raccontiamo tutto. Vi raccontiamo tutto,
1: sì,
2: perché sta facendo delle cose importanti Max Paiella.
1: Sì.
2: Avvicinati un po' di più al microfono.
1: Sì. Peraltro sta per partire con una tournée mondiale pazzesca.
3: Sì,
2: però
3: mondiale,
2: siccome quest'uomo che fa tutto, cioè fumettista, autore televisivo, imitatore, cantante, musicista,
1: conduttore radiofonico, anche comunque diciamo artista radiofonico per altre emittenti, ma noi lo strappiamo ogni tanto alla concorrenza.
3: Ma io vengo sempre con grande piacere.
2: È un nostro fan e viene a trovarci. No, siccome ci stava facendo appunto in onore di Franco Battiato
1: è giusto,
2: una versione.

0: Allora, questo è il gioco.
1: Se la riconosciamo.
0: Sì.
1: Sì.
0: Perché l'arrangiamento delle canzoni fa tutto e le cambia. Allora,
2: sì, esatto.
0: Gioco musicale, vai, riconoscete questo pezzo qui.
3: È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato. Tu una regina, poi vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa. E superato tutte le difficoltà. Perché un amore non è amore per la vita se non ha affrontato la più ripida shawarma. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha più senso. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Vishnu saremo io e te, da qui sarà per sempre. Yalla yalla ahleme.
1: Franco da
0: Vinci l'avrebbe cantata così.
1: Franco Sal da Vinci Battiato, grande Max Paiella.
0: No, grandissimo. Oh, trasforma qualunque, sì, cosa, perché te la può fare anche a modi Ligabue, per dire,
2: sì,
0: te la può fare come
2: Venditti. Forse si può fare
0: proprio giusto il ritornello.
4: Aspetta che sul testo è arrivata ritornata la pubblicità, quindi devo... No, adesso se n'è andata. Scusa, che c'è... Va bene, comincio, dai. Abbiamo sognato figli in una grande casa. E...

0: male che se ci ascolta Ligabue prende,
1: secondo me la fa
0: la cover di Saltavista.
1: Liga, se ci sei batti un colpo. Beh,
0: Max Pagliella grandissimo, subito che ci regala queste perle.
1: No, è meraviglioso perché prende in mano la chitarra e crea dei mondi.
2: Ma il problema sai qual è? Che seppure in questo caso mi sembra venuta abbastanza bene, che poi non me la ricordo, cioè passano tre secondi, ho la memoria di, non lo so, di un canarino.
0: Di un canarino, ma
2: e
0: è non, così.
2: La farò diversa se la faccio.
0: Perché l'improvvisazione, anche il sale dell'arte di Max Pagliella, che attenzione, è partito già con una tournée mondiale,
2: ma la tournée mondiale
0: galattica, diciamo, Baco Artemis 3 in giro
2: Betelgeuse.
0: In tantissime versioni, per esempio il 21 giugno vado così con le prime date che ci saranno, concerto jazz con i Red Cats alla Caracalla a Roma.
2: Caracalla.
0: Chi sono questa versione con i Red Cats?
2: Allora è una
0: gatti
2: non è una brutta parola, questo è chiaro.
0: Okay.
2: Concerto jazz con Red Cats. No, cioè, ma sai qual è il fatto?
0: È un concerto jazz, quindi.
2: Sì, assolutamente. No, volevo dire una cosa sul jazz. Vabbè, il gruppo è straordinario, un'orchestra diretta da Giorgio Cuscito, un musicista straordinario, pianista, sassofonista, e con il solista che è Red Pellini. Con loro ci ho suonato con Arbore, eccetera. Adesso quando si vede in televisione, eccetera, che si vede questa trasmissione, eravamo giovani. È incredibile.
0: Grazie Lenzo.
2: Comunque la cosa è che la parola jazz c'ha un'origine strana. In realtà all'inizio si chiamava jazz. J-A-S-S.
0: Ah, con la S.
2: Esattamente. Solo che chiaramente i buon temponi chiaramente facevano, come abbiamo fatto noi ironia su jazz, Red Cats, chiaramente lo facevano pure su jazz, perché se levi la J rimane ass. E quindi cioè, tonight live jazz, qualcuno cancellava la J, e quindi qualcuno dice però non si fa così, perché noi facciamo una musica seria, piena di accordi, eccetera eccetera, quindi facciamo una cosa un po' più forte, invece che jazz lo chiamiamo jazz, così se levi la C

0: beh, le origini nobili,
1: nobilissime,
0: nobili per nobilissime, evitare, nobilissime, nobilerrime. Ma tu è vero che hai anche giocato, sono appassionato di calcio, con la nazionale jazzisti italiani?
2: Gioco tuttora con la nazionale jazzisti italiani. Allora, io non sono appassionato assolutamente di calcio, non ho alcuna conoscenza. Roma, Lazio, Inter, Milan, Juve, non so chi gioca, non so chi siano. Mi sono fermato nel 1986 a una partita che giocò la Roma contro il Lecce. Io all'epoca ero della Roma, un po' lo sono rimasto tuttora, ma in maniera proprio molto così. Nel senso giusto per
0: easy.
2: E perdemmo molto male lo scudetto e io da quell'epoca non mi sono più ripreso, quindi ho deciso di dare un taglio netto
0: ma i jazzisti? Come giocano? Si incopato?
2: Giocano sincopato, no, ma la cosa che mi piace è l'assoluto parossismo che c'è fra i jazzisti e calcio. Quindi uno si immagina, capito, che l'inno dei jazzisti.
0: Come?

0: cantante, jazzista e anche calciatore.
1: Sì, sì, sì, e anche fumettista. Con un progetto molto bello.
0: Sì, infatti abbiamo visto, abbiamo notato che fra le date del tuo tour ci sono anche delle date in Max Paiella, per esempio il 7 agosto, per dire, a Ulassai.
2: Ulassai, un posto bellissimo. Praticamente si trova in Ogliastra, che sarebbe la parte, diciamo, la parte est della Sardegna, la parte sud-est della Sardegna, e c'è questo festival molto bello che si chiama Festival dei Tacchi.
0: Perché si va solo coi tacchi? No,
2: assolutamente, il tacco 12, esatto. Non posso
1: tutti
2: evitarlo. No, e queste montagne che, come dire, fanno parte di questa zona dove si fa questo festival, tra l'altro dove c'è la più grande cantina di Cannonau, che sta a Jerzu, che sta lì vicino.
0: Quindi sì,
1: pericolosissimo.
0: Cannonau e poi spettacolo
2: prima
0: di Max
2: Paiella, eccetera, eccetera.
0: E poi
2: e lì c'è la stazione, a Ulassai c'è la stazione d'arte di Maria Lai. Praticamente,
0: okay, sì.
2: Ed è un posto meraviglioso, sembra un incrocio fra il Messico, un posto
0: bellissimo,
2: suggestivo, bellissimo, dove fanno delle cose
0: e tu porti questo spettacolo Max Paiella in Porta Pazienza, dove Pazienza sta per il grande fumettista Andrea Pazienza.
2: Sì, allora lo spettacolo nasce sostanzialmente con la voglia di ritornare in alcuni posti dove, se non avevo un nuovo spettacolo, era difficile ritornare, e però allo stesso tempo volevo fare uno spettacolo dove si parlasse di Andrea Pazienza, ma non facendo la storia, nel senso non so bravissimo a fare quel tipo di, come si dice, biopic,
0: sì,
2: anche se
0: sì,
2: una cosa su, tra l'altro ci sono diversi appuntamenti quest'estate con questo spettacolo su Enzo Iannacci, che anche quello un po' racconta la storia, però in realtà sono un sacco di chicche che tiriamo fuori di lui. Comunque Andrea Pazienza mi interessa soprattutto perché alcuni dei suoi personaggi, quindi che ne so, Zanardi,
1: Pentotal,
2: ma soprattutto Zanardi, erano personaggi che io mi trovavo sotto casa quando negli anni 70, negli anni 80.
0: Cioè, spieghiamo perché
1: come
0: è più
1: li
0: giovane.
1: Aveva disegnati lui.
2: Esattamente, io in classe alle medie c'avevo uno che era esattamente Zanardi.
0: Cioè,
2: col
0: spieghiamo
2: naso
0: chi
2: aquilino.
0: È più giovane, chi è il personaggio Zanardi?
2: Zanardi è questo studente un po' rissoso, sciupa femmine, drogato, arrogante, cioè nel senso tutto più il politically incorrect possibile,
0: concentrato
2: in una sola persona, e praticamente è un po' il trionfo di quel tipo di ingiustizia giovanile, no? E quando ero adolescente, però la cosa un po' assurda è che per noi quelli così erano un po' dei miti, no? Venivano guardati,
0: sì,
2: con grande
0: boss.
2: Sì, esattamente, poi chiaramente quasi tutti finiti malissimo, chiaramente questi, che poi ricordiamo in quegli anni, soprattutto negli anni 70, purtroppo l'eroina ci ha avuto un ruolo da protagonista, specialmente poi in questi casi. Comunque in qualche modo mandava di raccontare il perché io poi sono finito a fare, diciamo, si diceva una volta il fantasista,
0: mm-hmm,
2: un po' quelli che fanno Decathlon, no? Però non nello sport, ma
0: nelle arti,
2: nella comunicazione,
0: quindi fumetto, illustrazione,
2: sì. Illustrazione,
0: musica.
2: Tengo corsi di scrittura creativa all'Accademia Belle Arti.
0: Oh, occupa tutto lui, però,
1: tutto
0: però,
1: lui.
0: Ma fai lavorare, sì, pure qualcun altro, però, Max, se no.
2: Bulimico,
1: quindi, diciamo che ha iniziato, cioè, è un omaggio ad Andrea Pazienza,
2: sì,
1: perché grazie a lui.
2: Sì, esattamente. Cioè, descriveva in maniera molto cruda quello che poi mi ha spinto a fare il comunicatore. E anche il tipo di disegno che ha lui, in qualche maniera, è un tratto grafico che contiene tantissimi stili. Cioè, quando tu vedi Andrea Pazienza, lo riconosci da alcune cose particolari, ad esempio come disegnava i nasi,
0: sì,
2: come disegnava alcuni tratti, però all'interno tu vedi un mondo enorme dal punto di vista grafico. Cioè, ci vedi Gustave Doré, ci vedi addirittura ci vedi Iacovitti dentro. Cioè, lui, sono andato a vedere una mostra straordinaria al Maxi, dove appunto questo lato, insomma, si vede tantissimo. e proprio questa voglia di voler raccontare le proprie cose con tanti stili è una cosa che mi è sempre piaciuta.
0: Come ci stai anche facendo ascoltare,
1: sei come un personaggio, un disegno di Andrea Pazienza. Esatto.
2: Potrei essere, esatto. Potrei assolutamente
1: essere. Potresti essere.
2: Direi anche Tanino il Liberatore, quei grandi creatori di Rank Xerox, che ricevettero tra l'altro la diffida della Rank Xerox, che all'epoca faceva le macchine per fotocopie.
0: Senti, ci sono anche delle date per chiudere che farai con Greg, no?
2: Sì, assolutamente. Abbiamo un progetto.
0: The Jolly Rockers.
2: Jolly Rockers.
0: Che
2: Jolly
0: stile?
2: Rockers sostanzialmente è un gruppo che fa un pochino di rock and roll, un pochino di doo-wop.
0: Per sentire tipo stile.
1: Cos'è doo-wop?
0: Stile,
2: allora, ma mi viene più una roba tipo.
0: Vai.
2: I'm just a gigolo and everywhere I go the people know the part I'm playing. Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they saying?

0: It's just a gigolo and life goes on without me.
1: Ah, wow, che bello. Ma sai che i primi arpeggi che hai fatto sembravano uno stornello romano?
0: Perché faceva pum pum pum pum pum pum pum pum la na na na na na
2: va bene, senti, Minetto, la prossima esatto, volta ci fai la sigla del TG0 a modo tuo, Max Paiella, grazie che vieni sempre con la chitarra,
1: allora,
2: a trovarci.
1: Seguite sui social Max Paiella e troverete tutte le date dove andarlo a incontrare.
0: Esattamente, ma quando qualcuno ve l'ha mai fatta la sigla del TG0?
2: Beh, abbiamo, la sigla ce la fa sempre Simone Girasole.
0: No,
2: qualcuno musicale,
0: così,
2: no.
0: Musicale,
2: ma perché ti stai prendendo l'impegno?
0: Mi viene in mente una roba.
1: Vai al volo.
2: 10 secondi.
1: Attenzione,
2: vai.
1: Via.
0: TG0 lu. Zero. TG0 lu. Amalu. TG0 lu. Amalu. TG0 lu. TG0 lu. Amalu.
1: Ed è proprio il TG0 di zero.
2: Ciao,
1: ciao Max
2: Paiella.
3: Questa è Radio Capital.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Le 7, buongiorno e buona domenica da Riccardo Quadrano. Donald Trump spinge e annuncia che l'accordo con l'Iran arriverà oggi, ma Teheran frena e smentisce una firma imminente. Saltata intanto la prevista cerimonia a Ginevra, l'accordo comunque a un passo. Secondo diverse fonti, tra cui il Pakistan, che sta facendo da mediatore, sarà siglato a distanza con firme digitali. Trump intanto festeggia oggi il suo 80° compleanno prima di partecipare al G7 in Francia, dove incontrerà anche il presidente ucraino Zelensky e la premier Giorgia Meloni. Alberto Stasi esce definitivamente dal carcere grazie all'affidamento in prova ai servizi sociali. Condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, era già in semilibertà da oltre un anno. La difesa annuncia la futura richiesta di revisione del processo alla luce della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Continua la ricerca delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Sul caso indaga la procura di Sulmona, che valuta l'ipotesi di sottrazione di minori. Le ragazze vivevano in una struttura protetta da circa 7 anni. La madre ha lanciato un appello.
5: Qualunque sia stato il motivo che vi ha portato ad allontanarvi, vi chiedo di mettervi in contatto con noi. Mamma non è arrabbiata. E ricordatevi che tutto si sistema, ma dobbiamo farlo insieme. Ha deciso che state bene. Ti prego.
4: La Svizzera vota oggi per fissare un tetto alla popolazione ed evitare che raggiunga i 10 milioni entro il 2050 a causa dell'immigrazione. Elisa Matta.
6: Siamo troppo stretti, recita Losanna, un manifesto elettorale dell'Unione Democratica di Centro, il partito che ha proposto la consultazione. Secondo il referendum, se i residenti si avvicineranno ai 10 milioni, i confini elvetici si chiuderanno, in modo da limitare la crescita demografica legata all'immigrazione. Per i promotori dell'iniziativa, contenere la popolazione immigrata servirà a preservare il paesaggio e a mantenere la sicurezza sociale. Ampi settori dell'economia svizzera, però, si reggono proprio sulla manodopera straniera, dalla sanità all'edilizia al settore alberghiero. Stranieri che, per la maggior parte, vengono dall'Unione Europea.
4: New York si riprende la storia del basket, battendo San Antonio 94-90 in gara 5. I Knicks vincono il titolo NBA dopo 53 anni. Decisivo ancora una volta Brunson, che realizza 45 punti. Mondiale di calcio, Brasile, la prima è un mezzo flop. Al debutto nella manifestazione solo 1-1 della squadra di Ancelotti contro un ottimo Marocco. Stesso punteggio tra Svizzera e Qatar, che acciuffa il pari a tempo abbondantemente scaduto. Nel gruppo C, storica vittoria in Coppa del Mondo per la Scozia, 1-0 ad Haiti, firmato McGinn. A Vancouver, in Canada, si sta giocando intanto per il gruppo D la gara tra Australia e Turchia. Siamo nell'intervallo e l'Australia è in vantaggio per 1-0. In Formula 1, nel Gran Premio di Barcellona, George Russell su Mercedes conquista la pole position davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Delusione per l'altra rossa di Charles Leclerc, solo decimo dopo un incidente subito in qualifica. Capital News torna alle 8.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder con Superstition qua su Radio Capital, solo bella musica, 9 minuti dopo le 7 del mattino. Faccio subito una domanda alla squadra qui presente: avete portato dei gatti in radio o avete dei gatti in casa?
1: No, ma perché è iniziato a starnutire 2 secondi prima di entrare in
0: esattamente
1: onda. No, secondo me è la Stevie Wonder che dopo che ogni volta tu dici no io non sono superstizioso ti manda ogni volta delle macumbe.
0: Potrebbe essere,
1: secondo
0: ho fatto almeno
1: quello.
0: 8-9 starnuti. Adesso potrei proseguire anche in onda, vedremo se succederà, sarebbe la prima volta per quanto mi riguarda.
1: A me piace, molto divertente, perché adesso si capisce che sei in diretta.
0: Perché se fossi registrata avrei detto stop, starnutisco, poi riprendiamo, invece tutto live.
1: Che bello,
0: qua.
1: 3 ore, no, così. Sai quando si dice il bello della diretta è tutt'altro che bello, ma partiamo subito con la nostra sigla.
2: Ma sì! Wake up! Il weekend di Radio Capital.
0: Pronti? Wake up! Buongiorno, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Questa è colpa sua però.
0: Ragionavo che il suono dello starnuto è la cosa più finta, cioè non è mai lo starnuto.
1: È vero, è molto difficile da imitare, da replicare il suono dello starnuto.
0: Molto difficile.
1: Che la tosse si riesce, la risata, quanti fanno la risata finta?
0: Alcuni sono bravissimi.
1: Tu tutte le volte che io faccio una battuta,
0: no.
1: per esempio, sei bravissimo.
0: Solo alcune volte.
1: Per esempio, come si fa? Entriamo subito in un campo che no, non è minato, però a te è tanto caro. Come si fa per gli attori a inscenare uno starnuto?
0: Ma sai che lo starnuto non lo so, sapevo la risata è tutta una questione di diaframma. E vabbè, lo sai anche tu.
1: Vabbè, ma anche piangere, sai, c'è il mentolo, almeno l'ho visto su Boris.
0: Sì, oppure c'è il metodo Stanislavski, pensare a una tua ferita d'infanzia.
1: Sì.
0: Anche quello però ci vuole un po' di più, deve entrare dentro, ricordarti magari qualcosa che ti fa soffrire e ti viene un pianto naturale.
1: Sì, c'è Matilda De Angelis che lo sa far benissimo. No, anche quando era stata ospite da Catalan, ma spesso dice io so piangere a comando, dopo un secondo si mette a piangere. Ma lo stanno tipo le pubblicità dove fanno gli spot degli sciroppi, dei che ne so,
0: secondo me prendono una come me che ha lo starnuto facile, gliene fanno fare una ventina, li registrano e poi li mandano
1: gatti.
0: E poi lo tagliano e lo montano. Sì, se mi metti un gatto sotto il naso in questo momento sicuramente io parto con tanti starnuti.
1: Ma non siamo qua a parlare di starnuti, forse di gatti sì, e tra l'altro potrebbe essere il fatto che è iniziato a starnutire per le foto dei gatti che ci hanno mandato gli ascoltatori settimana scorsa, perché poi potrebbe essere anche quello, arriva con un po' di ritardo.
0: Con un bel po' di ritardo, però potrebbe essere anche quello.
1: Ma voi, al 342-342-2190 o ascoltatori di Radio Capital, con il vocativo o ascoltatori di Radio Capital, che ci fate svegli a quest'ora? Nel frattempo Camilla Fraschini gli presenterà la squadra, perché a parlare delle sue cose si è dimenticata.
0: No, guarda, ce li ho qua davanti, oltre il nostro vetro i meravigliosi Paolino alla regia, buongiorno, ciao amico, e la meravigliosa Agnese Vanucci in redazione.
3: Ma buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno. Allora, non iniziamo un contest con chi sa fare meglio lo starnuto.
1: Beh, bello però. 342 342 2190 solo audio di starnuti.
0: Però veri, voglio veri.
1: Simulate uno starnuto. Io voglio iniziare così la puntata di oggi, tanto alle 7:12. Sta provando. Questo non ti è venuto bene comunque.

0: Su!
1: Beh,
2: ciao,
1: dai!
2: Ciao Viola, ciao Cesenatico, vi sto salutando dalle saline di Cerve dove ci sono tantissimi fenicotteri e sto andando a lavorare.
1: Bello!
3: Bello con i fenicotteri!
1: Mi piace, c'è anche chi ci scrive che acciu con la A vuol dire in lituano, grazie.
3: Ah, pensa te!
1: Sì,
3: ma
1: quindi ogni volta che noi starnutiamo, sì, diciamo, c'è un lituano e sto dicendo grazie.
3: Un po' come la cosa dei bulgari, che se tu dici sì, in realtà gli stai dicendo no e viceversa, che è verissima sta cosa. Cioè, io pensavo fosse una fregnaccia, invece è vero, cioè tu a un bulgaro fai di sì con la testa,
1: con la
3: cioè
1: testa,
3: fai il cenno e no. E no e sì.
1: Ok.
3: Cioè così
1: sì,
3: che agiti la testa di qua che si può vedere la nostra radiovisione. Eh sì.
1: Ah, è complicatissimo, sì, devo essere sincera.
3: Ah, invece dici acciu, sei in lituano, sei tranquillo, dici grazie e arrivederci.
4: Acciu. Emanuele dalla Gola del Furlo. Sto andando ad aprire il noleggio e bike e canoe alla Gola del Furlo. Siamo nelle Marche, provincia di Pesaro Urbino. Buongiorno a voi.
3: Buongiorno, buongiorno. Bella questa cosa di fare lo starnuto e poi dire cosa fate,
1: sì,
3: oggi,
1: sì,
3: così
1: sì,
3: almeno mixate, fate entrambe le cose. Questo è ciù un po' finto.
1: È un pochino.
3: Però era
1: sì,
3: concentrato
1: sì, sì,
3: sul dirci cosa faceva. Gola del Furlo, tra l'altro, meravigliosa.
1: E tanti che lavorano oggi, tanti invece già in cucina, perché abbiamo Franco che è sveglio perché sta facendo i pomodori con il riso.
3: Ok.
1: Quelli ripieni di riso.
3: Mai mangiati? Te piacciono? No.
1: Non tanto, non è uno dei miei piatti preferiti. Elvira da Monterotondo dice: sto grigliando le zucchine del mio orto.
3: Ok, quindi oggi verdure. Oggi verdure. Sì, melanzane, qualcuno con le melanzane, dai. dai, roba di orti, roba di orti.
1: Felix invece si accultura, si è alzato per leggere In un bel prato 1984 di Orwell.
3: Ah, beh, i grandi classici, mi verrebbe da dire, no? Barbara da Ferrara sveglia quest'ora per una bella camminata in campagna quando ancora ci sono temperature umane, tra virgolette, cioè la temperatura ideale per stendersi su un prato a leggere 1984 di Orwell. Questo stranamente dice anche lei, non è vero? Merito una menzione speciale per aver messo assieme Una quasi alba e Il perché cammini barra corri. Siete grandissimi, vi adoro. Merito una menzione speciale per aver messo assieme Una quasi alba. Ah,
1: perché ci manda la foto dell'alba.
3: Sì, ok.
1: Ci conosce molto bene questo programma,
3: sì,
1: forse più di noi.
3: Cioè, non ho capito nulla, esatto, perché non ho capito nulla.
1: Francesco.
3: No, era qua che cercavo di interpretare.
1: Sono le foto dell'alba e Il perché corre, perché cammina. Il famoso chiama chi corre.
3: Beh, a un certo punto potremmo anche farla questa cosa, visto che domenica scorsa l'abbiamo saltato, cioè chiamare alle armi tutti coloro che oggi fanno sport, si recano da qualche parte proprio per l'attività di diporto.
1: Wow.
3: E così si diceva all'epoca in cui non si potevano dire le parole straniere.
1: Ho notato che c'è in scaletta il mio preferito.
3: Vabbè.
1: Oggi mi hanno accontentata, perché Alanis è un po' che manca.
3: Billy Joel.
1: No, non c'è.
3: Fulminacci.
1: Credo di sì, forse l'ho visto da qualche parte.
3: Luca Carboni.
1: Non credo.
3: E allora mi sa che è questo che
1: mi
3: c'è
1: qua
3: sotto.
1: Mi accontento.
3: Beh, bella contenta.

0: Che meraviglia, i Simply Red con Say You Love Me qua su Radio Capital. Secondo me abbiamo la vincitrice.
1: Beh, sentiamo.
0: Del contest che ho inventato io, che nessuno vuole fare questa mattina.
1: Cioè, di fingere gli starnuti.
0: Sì, senti qua, dimmi cosa ti ricorda.
1: Sentiamo.
0: Sì. Brava.
1: Bene, sì.
0: Non so cosa
2: sono fuori da un'ora con il mio cane.
1: Vedi, col cane.
2: Però... Alessandra da Milano.
1: Ciao Alessandra.
0: Ciao.
1: Tu dicevi mi assomiglia più allo starnuto di un gatto.
0: Di un gattino, sì, o di un bambino.
1: Di un bambino o di un cane. Sì. Secondo me ha preso ispirazione dal cagnolino che sta portando fuori. Però. Vincitrice del contest.
0: Sì,
1: ufficiale.
0: Sì, per noi vincitrice, Alessandra. Bene. Complimenti, non vinci niente.
1: Beh, è strano perché non c'è tipo lo starnuto d'oro. Sai, quella roba lì. Peccato.
0: Se ci invieranno una bottiglia d'olio, o se riusciremo a rubare una bottiglia d'olio dal fattore C, la invieremo ad Alessandra.
1: Ma non è d'olio.
0: È divino, vabbè, non importa.
1: Bio dell'Oltre Pop Pavese.
0: Qualcosa di enogastronomico lo invieremo dalla nostra Alessandra, che vive a Milano, quindi è comodo. Gliela porti tu.
1: No, qualcosa rubiamo. Poi dopo vediamo.
0: Fattore C, secondo me, vuole condividere qualcosa.
1: Sì. Cioè, vuole condividere contro la sua volontà. Sì, certo. Ecco, questa è la cosa.
0: C'è Nicoletta che ha appena finito la sua corsetta, perché abbiamo detto la domenica tanti, insomma, si dedicano allo sport e adesso si prepara per partire per Firenze, perché stasera dice mi aspettano i Cure.
1: Non lo sapevo. Perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose?
0: Perché sennò saresti partito anche te.
1: Forse, però avevo tutto il tempo del mondo, finivo qua alle 10, poi arrivavo lì, tra l'altro una cosa che sto pian piano abbandonando sempre di più è arrivare presto ai concerti. E sono rimasto fregato ovviamente due volte su due, cioè sono andato a vedere due concerti, uno di un artista di caratura mondiale, cioè Tony Pitoni, e l'altro Cesare Cremonini, insomma, non come Tony Pitoni.
0: Guarda, fai così, mi dai un aggettivo per il concerto di Tony e un aggettivo per il concerto di Cesare Cremonini.
1: È
0: dura, lo so, è dura.
1: Ma dal punto di vista della realizzazione,
0: quello
1: dal
0: che
1: punto
0: vuoi,
1: di vista...
0: cioè quello che ti ha dato il concerto. Innanzitutto, quale ti è piaciuto di più? Attenzione alla risposta.
1: Vabbè, ovviamente Tony Pitoni.
0: Lo sapevo.
1: Ti direi Tony Pitoni lisergico.
0: Ah, però.
1: Cesare Cremonini, ti direi. È un aggettivo. Non è un aggettivo, sì, classicissimo. Perché ha fatto tutte le hit dalla prima all'ultima e mi piace questa cosa. Perché io combatto la mia battaglia contro quelli che ai concerti fanno solo le canzoni di nicchia, che magari conoscono in pochi. E quindi, sai, non è che cantano tutti. Lui ha preso il primo singolo, ha preso l'ultimo e li ha fatti tutti. 50 Special, Un giorno migliore, Il comico, Buon viaggio. Tutto. Tu mi dici un singolo che ha fatto dal 1999 a Staoi. Ormai io ho preso questa cosa. E l'ho fatta, quindi problema l'ippodromo di Milano con tutti i disguidi che ne sono capitati. E vabbè.

0: con questa ti svegli. Get up, stand up. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene come si dice. Come on,
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro,

0: indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7 del mattino della domenica, perché tanti partono. C'era la mia vicina che sai alle 6:15, quando non ti aspetti di trovare qualcuno né nel condominio, nelle scale, né fuori nel cortiletto, quindi quando ci siamo viste c'è stata quella cosa del tipo: ah, anche tu svegli a quest'ora?
1: Sì, è vero.
0: Per quale motivo? Io andavo a lavorare e lei caricava la macchina, aveva tutte le valigie, i borsoni, quindi sicuramente partiva.
2: Infatti la stai supponendo questa cosa, ovviamente non vi siete scambiate una parola come il buon vicinato milanese vuol fare.
0: Anzi, c'era un silenzio incredibile, quindi è stato un buongiorno, salve, così proprio sottovoce per non svegliare i condomini che comunque dormivano.
2: Anche se fossero stati svegli. Non so, perché io c'ho questa cosa, ormai mi sono adeguato, no? Se ho sempre visto sia mia madre sia mio padre stringere tantissimo amicizia con i vicini, eccetera, viste le mie origini, insomma, del sud, però se tu da buon milanese vai in un dove ci sono altri milanesi, non c'è questo rapporto, ma non è che non c'è e tu dici vi odiate, no, c'è più totale indifferenza.
0: Sì, c'è l'educazione, quindi il buongiorno, il buonasera, basta. Buona giornata, però non so che lavoro faccia questa, lei non sa che lavoro faccio
2: come
0: io.
2: Si chiamano,
0: non so come si chiama
2: il lavoro.
0: Non so neanche a che piano abiti, tra l'altro, perché siamo tanti e quindi faccio una gran confusione, so solo che oggi parte. Questo sì, questa informazione ce l'ho perché le valigie mi hanno detto questo.
2: Certo, l'ispettore Fraschini ha dedotto questa cosa.
0: Ho visto un po' di valigie, ho detto vabbè. Volevo dirle infatti buone ferie, buone vacanze, ma non mi sono spinta oltre.
2: No, anche perché dice no, in realtà non sto partendo, sto traslocando.
0: Esatto. Poi motivi per essere svegli: avere un bimbo di 18 mesi, come ci scrive Jasmine o Jasmine, che dice è lui che ha deciso che dovevamo alzarci alle 6.
2: Ragazzi, purtroppo qua siamo tutti sulla stessa barca. Tutti sulla stessa barca. Mi dispiace, però come dicono molti, poi passa. In realtà non è vero.
0: No, fine 18 anni, secondo me.
2: Sì.
0: Anzi, ci sarà il momento forse bello, l'adolescenza, quando sarà tua figlia che vorrà dormire fino alle mezzogiorno e ti chiederà di non fare casino la domenica mattina.
2: Ma tu ormai ti sei talmente abituata a non dormire per 18 anni che alle 6:30 sei sveglia. Io sveglia e pronta per portare nipote 1, 2, 3, come le buste di Mike Buongiorno.
0: Mamma mia.
2: La ruota della fortuna, a festeggiare le loro Gelli al parco di divertimenti qui a Verona, nonna Carmen.
0: Grande bello, nonna Carmen.
2: Bello.
0: Wow, a parte brava, perché gestirne tre.
2: Però quello che è andato peggio è quello

0: I've been thinking about you, 7:48 minuti, siete su Radio Capital. Allora, è arrivato un messaggio che secondo me nella sua brevità racchiude un sacco di belle cose. Non so se siete d'accordo con me.
1: Beh, non l'hai ancora letto.
0: Un attimo, se mi dai tempo te lo leggo, se no te lo tengo per me.
1: Ma quanto è bello darle fastidio.
0: Tanto,
1: è la cosa più bella in assoluto.
0: Poi le 7:48 sì, è proprio una meraviglia.
1: Sì, sì.
0: C'è qualcuno che non si firma che scrive: andare in campagna, virgola, ad annaffiare i pomodori prima di andare al mare. Allora, qua secondo me ci sono un sacco di cose belle.
1: Beh sì, in effetti.
0: Perché i pomodori sono suoi.
1: Sì, e beh, tu dici.
0: Credo, okay. Non credo che vada ad annaffiare i pomodori di un altro.
1: Tanto c'è un altro ascoltatore che li sa far benissimo con il riso.
0: È vero,
1: potremmo in contatto. Esatto.
0: Quindi io mi immagino questa cosa che lei o lui ha i pomodori e saranno buonissimi.
1: Certo.
0: Poi oggi va al mare.
1: Sì.
0: Secondo me se ne stacca anche due maturi e se li mangia a morsi sì, in macchina o all'autogrill.
1: Sì.
0: Con le gambe aperte, come sì, si fa con la. Come si chiama quella che abbiamo?
1: La
0: limonata a coscia aperta.
1: Coscia
0: perché
1: aperta.
0: Il pomodoro, se è succoso,
1: certo,
0: comunque ti sporchi.
1: Certo.
0: Secondo me sono tante cose belle insieme.
1: Beh, sì, tra l'altro oggi splende il sole su tutta la penisola.
0: Ma eccola, signori, la meteorina!
1: Allora, un campo di alta pressione subtropicale africana, quindi da qua in avanti per tutta la settimana splende il sole come non ha mai
0: spleso.
1: Esatto, bravissima.
0: E quindi anche i pomodori maturano bene.
1: I pomodori maturano bene, questo sul meteo non c'è scritto,
0: non c'è, però
1: lo possiamo dedurre tranquillamente da quello che sappiamo di botanica. Ecco.
0: Ottimo, ottimo, quindi se andate al mare oggi mi raccomando crema solare.
1: Sì, anche perché siamo sopra i 30 e sarà sempre peggio perché arriva finalmente l'estate e nelle zone, diciamo, delle grandi città, anzi questo è una parentesi importante e lo dico anche per me stesso, anche se non andate al mare, nelle grandi città dove non c'è il mare mettete sta cavolo di crema.
0: Bravissimo.
1: Perché se ci sono i raggi UV che sparano come degli infami rischiate di scottarvi lo stesso.
0: Eh sì, e poi vi vengono le macchioline con l'età e la pelle invecchia prima.
1: E soprattutto nel building, se insomma per questo lo dico a uso e consumo di me stesso, venite sfottuti. Cioè vedo che c'è del bullismo nei confronti di quelli che non si mettono. Hai visto quello? Hai visto? Ma quello lì, guarda lì, quello che non si mette.
0: Ma vedi? Francesca, hai visto?
1: Tutta la faccia tutta screpolata, che schifo.
0: Sì, sì, siamo tutti molto attenti alla nostra pelle.
1: Discriminiamo quelli che non si mettono la crema solare. La prima discriminazione giusta che si può fare in assoluto. Già.
2: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains, a station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
15: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto.
18: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
19: L'ispirazione è là fuori.
17: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Le notizie delle 8, buongiorno da Riccardo Quadrano. Vicini ad un accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se sulla data della firma c'è incertezza. Trump parla di oggi, ma Teheran smentisce. Silvia Mobili.
20: Continua il braccio di ferro sulla tempistica dell'accordo. È comunque questione di ore, secondo il premier pakistano, mediatore tra le parti, che ha parlato di prossimi colloqui a Islamabad. Al momento è esclusa una cerimonia ufficiale a Ginevra. La firma avverrà digitalmente. Restano divergenze sul futuro dello stretto di Hormuz. Mentre Washington parla di riapertura completa, il ministro degli esteri iraniano Araghchi continua a sostenere la necessità di mantenere pedaggi per il transito delle navi. Secondo indiscrezioni, la bozza d'accordo prevede il cessato il fuoco immediato anche in Libano e l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari iraniani. Rimane l'ostacolo del programma nucleare, con Teheran che parla di un dossier che sarà affrontato solo durante i 60 giorni successivi alla firma.
19: Noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, dice Roberto Vannacci aprendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, che da movimento diventa partito. Vannacci rivendica slogan come Italia agli italiani e posizioni favorevoli alla remigrazione. Le dichiarazioni hanno provocato la presa di distanza di esponenti del centrodestra. A Roma si sono svolte intanto manifestazioni contrapposte tra sostenitori e gruppi antifascisti. Un uomo di 61 anni è stato trovato morto in un appartamento al quarto piano di un edificio in zona Nolo a Milano, non lontano dalla stazione centrale. Dalle prime indicazioni, la vittima, un interprete, sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto. In corso, si esclude la rapina, l'ipotesi è quella di omicidio. È stato allontanato dall'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, nel Modenese, lo studente che ha puntato una pistola a pallini alla tempia di un insegnante per ottenere delle sigarette. L'arma era una replica di una pistola vera. L'episodio risale allo scorso 21 maggio ed è stato ripreso da un video. Lo studente protagonista del gesto aveva già avuto due sospensioni di 10 giorni e superato il numero di assenze. Il Brasile stecca al debutto mondiale per la squadra di Ancelotti, solo 1-1 col Marocco, storica vittoria per la Scozia, 1-0 ad Haiti, pareggio 1-1 tra Qatar e Svizzera e si è da poco concluso a Vancouver un match del gruppo D dove l'Australia ha battuto 2-0 la Turchia. New York si riprende l'anello, in gara 5 i Knicks battono 94-90 i San Antonio Spurs e trionfano in NBA a 53 anni di distanza dall'ultimo successo. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha ottenuto la pole del Gran Premio di Barcellona, secondo Lewis Hamilton su Ferrari, poi Kimi Antonelli su Mercedes, Leclerc sull'Alta Rossa partirà decimo a causa di un incidente. Il pilota ha commesso un errore che non riesce proprio a perdonarsi. Eccolo ai microfoni di Sky.
21: Ho vergogna, ho tantissima vergogna. Con i cambiamenti che abbiamo fatto c'era tanta fiducia e su una qualifica così dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era. Non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente che, per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria sarebbe il minimo che posso fare per scusarmi, ma neanche, onestamente, non va bene, ho vergogna.
19: Partenza della gara in Spagna alle 15. Capital News invece torna alle 9.
22: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
23: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
24: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese.

0: 35 canoni, TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno, info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: E come diciamo sempre su questo pezzo, perché Yor può essere tu ma può essere anche voi, no? Quindi voi, team di Wake Up, siete i miei primi, i miei ultimi, i miei tutto.
1: E io, come ti chiedo spesso quando c'è questo brano, cara Camilla Fraschini, devi scegliere chi è il primo, chi è l'ultimo e chi è il tutto tra me, Paolino
0: ma
1: e
0: Agnese. Ma è tremenda!
1: Secondo me non te lo ricordi.
0: Sì,
1: tra
0: sì, l'ho già fatta ma non mi ricordo le risposte. Se potessi dare le stesse le darei,
1: vai,
0: ma non me le ricordo.
1: Riprova,
2: va bene, cambia.
1: E poi dopo vado a riascoltare quella puntata, sì, e facciamo la controprova.
2: Bellissimo.
1: Vai.
0: Allora io ragiono così,
1: sì,
0: il mio primo è Paolino,
1: okay,
0: ma perché se... perché senza la regia non andiamo in onda.
1: Giusto.
0: Ok.
1: Però attenzione,
2: occhio bene qua, eh.
0: Il mio ultimo,
1: eh?
0: È Francesco.
1: Okay.
0: Perché comunque gli ultimi saranno i primi,
1: cioè, e poi comunque dopo di me non farai la trasmissione solo da sola e mai con nessun altro,
0: e tristemente,
1: certo,
0: tra l'altro. E poi il mio tutto è Agnese, okay, vabbè, okay, ovvio,
1: ok, ok. Secondo
0: me, brava Cami,
1: l'altra volta se mi hai detto il, sì, primo è Paolino, l'ultimo,
0: sì,
1: è Francesco, no, l'ultimo è

0: L'ultima è Agnese e il mio tutto sei tu.
1: Quindi Agnese hai recuperato in questi mesi.
2: Mi fa piacere, cioè sono contenta.
0: Sono andato a retrocedere nelle classifiche.
1: E chissà come mai, Francesco.
2: Quindi non saremo mai.
0: Ma comunque è un bel accontentarsi. Cioè, il primo, l'ultimo, il tutto l'ultimo significa anche l'ultimo, nel senso che dopo di te nessun altro.
1: Sì, sì, poi ho detto gli ultimi saranno i primi e quindi è a posto.
0: Come
1: così.
0: Due delle mie ex su due che hanno cambiato orientamento sessuale dopo essere stati con me.
1: Questa cosa non ce l'hai mai detta. Due?
0: Due su due.
1: Due sono tante.
0: Yes. Due per il 100%.
1: Ok.
0: Cioè quello che un po'.
1: È interessante, diciamo, questa statistica. Sì, anche questo dato che ci hai dato.
0: Curioso, come diceva Rino Tommasi, le statistiche parlano chiaro.
1: Però un'ultima domanda: tu sei stato l'ultimo prima di cambiare orientamento, oppure dopo di te hanno avuto altri ragazzi e poi si sono messe con le ragazze?
0: No, l'ultimo.
1: L'ultimo.
2: Sì. Vabbè, comunque. Cioè.
0: Allora, dipende
1: però
0: da come la leggi.
1: Bello,
0: se tu la leggi del tipo: dopo di me non ci sarà mai niente di meglio del mio stesso sesso, quindi devi cambiare.
1: Esatto, sì.
0: È un conto, se no.
1: Comunque sarai stato per sempre, o forse no, il loro ultimo uomo.
0: Sì,
1: ragazzo.
0: Bello.
1: Bellissimo. Sì, beh, scrivere sul curriculum.
0: Grazie, deve scrivere sul curriculum.
1: Sono stato l'ultimo uomo
0: di due
1: ragazze.
0: 100% dell'ex.
1: Che salutiamo, sì. Anche senza nominarle, le salutiamo.
0: Vabbè, Rebecca, Giulia, ciao. Ragazzi.
1: Perfetto.
0: Vabbè, tanto ormai. Ciao.
1: Allora, siete con Wake Up fino alle 10 del mattino, questo forse l'avevate anche capito. Io ho calcolato che a quest'ora sul primo disco scrocchio sempre la schiena.
0: Okay.
1: E oggi è venuta bene perché uno scrocchio a destra e tre a sinistra. Questo è per la piccola nostra posta della schiena che non ci sarà nemmeno oggi, ma solo per mandare un abbraccio a tutti coloro che là fuori lottano quotidianamente con il mal di schiena.
0: Sì, anche perché è iniziato la prima ora con gli starnuti continui, la seconda ora col mal di schiena, adesso aspettiamo, non lo so, la terza ora qualcosa.
1: Cosa potrà mai succedere?
0: Non so,
1: ho paura.
0: Il gomito del tennista, il ginocchio della lavandaia.
1: Addirittura.
0: Sì, questi termini che mi piacciono sempre molto. Riparte Wake Up in questa seconda ora, un pezzo meraviglioso. Boh!

0: Dipende.
1: Beh, oddio.
0: Beh, sì.
1: Spero di no.
0: Cioè, non al fiume, però in generale tante persone lo fanno quando devi magari
1: strofinare,
0: magari ti viene il gomito della lavandaia, anche. In quel caso non il gomito del tennista.
1: Di sicuro non del tennista, però io ho il pollice dell'autostoppista.
0: Com'è?
1: Ho scoperto. Allora, tu devi piegare il pollice all'infuori.
0: Sì, ok.
1: Se crea un angolo più o meno, insomma, di 90 gradi, quindi diventa l'ultima falange parallela al pavimento, si chiama pollice dell'autostoppista.
0: Ok, e per curiosità, quante persone ce l'hanno come percentuale? Cioè, così
1: circa il 30% della popolazione mondiale, quindi è una caratteristica che mi rende abbastanza particolare.
0: No, è uno su tre.
1: Non
0: è tantissimo.
1: Uno su tre, ragione.
0: Uno su tre, cioè,
2: se lo dice da sola.
0: Esatto.
1: Quindi su noi quattro ci sono io e basta che ce l'ho.
0: Sì, io a me non si muove di un millimetro.
1: Zero, la falange è bloccata. Paolino, no, devi far così, Paolino.
0: Paolino no, e Agnese.
2: Paolino lo fa modo suo.
1: Agnese niente, bloccata la falange.
2: No, no, tutto bloccato qua.
0: Beh, okay. Comunque ci sono delle caratteristiche in generale che ci rendono unici o pensiamo di essere unici. Per esempio, per anni io pensavo di essere unico, o comunque tra i pochissimi, a saper fare la lingua a tubo o lingua a cucchiaino. In realtà la sanno fare tutti.
1: In tanti, sì, non tutti,
0: Dimmi la vai di percentuale.
1: Guarda, questa ce l'ho perché come si chiama? Aspetta, devo trovarla. Arrotolare la lingua a tubo tra il 65 e l'85% della popolazione mondiale.
0: Tutti.
1: No, beh, ci troverai qualcuno che non lo sa fare.
0: Dimmi qualcosa di veramente raro, così.
1: Che
0: almeno.
1: Però sa fare Agnese, l'abbiamo scoperto fuori onda.
0: Sì.
1: La lingua a trifoglio.
0: Questa sì.
1: Si
0: questa
1: stima sia una capacità di circa il 14% della popolazione e una ce l'abbiamo qua.
0: Quindi è uno su sei.
1: Dovete fidarvi perché noi l'abbiamo visto fare ad Agnese e riesce a dare. È una sorta di. Cioè, praticamente la lingua viene arrotolata, fa una specie di.
2: Sono esercitata.
0: A tutti gli effetti un trifoglio.
1: Sì, è un trifoglio, è vero. Brava. Cioè,
0: brava, complimenti, non è da tutti. Poi altre cose.
1: Poi io so muovere le narici, quindi aprire e chiudere le narici, il 30% della popolazione
0: anche
1: mondiale.
0: Ma qua uno su tre, non è tantissimo.
1: Ma io pensavo di essere particolare. Stai smontando tutte le mie
2: caratteristiche. Francesco, lo sai fare?
0: Io non so fare niente di queste cose.
2: Ecco, quindi
0: solo
2: già
0: solo la lingua tubo.
1: Guarda che già ci arriva Mario al 342-342-2190 col pollice dell'autostoppista. Mentre guida, tra l'altro, Mario, mi raccomando, quella mano sul volante.
0: Puoi scendere e fare l'autostop per vedere se funziona.
1: Sì, se rimani a piedi, esatto.
0: Vai, poi.
1: Abbiamo l'arco di Cupido.
0: Cos'è
1: che
0: l'arco di Cupido?
1: Quando il labbro superiore crea una M in maniera molto marcata. Più o meno tutti abbiamo una M, qualcuno ce l'ha un po' dritta.
0: Ho capito.
1: Quando è molto molto marcata è il 30% della popolazione mondiale.
0: La più rara in assoluto dell'elenco di caratteristiche che ci rendono unici.
1: Guarda, una delle più rare è sicuramente l'occhio di David Bowie.
0: Perché ce l'aveva solo David Bowie.
1: Praticamente sì, proprio si chiama eterocromia. Okay. Quando un occhio è di un colore e l'altro di un colore completamente diverso, non un po' simili, proprio due colori diversi, si stima che colpisca più o meno l'1% della popolazione mondiale.
0: Okay.
1: È una rarità questa.
0: Infatti non ho mai visto nessuno così.
1: Io ho visto qualcuno su TikTok.
0: Aspetta,
1: vai. Intanto stanno arrivando delle foto.
0: Sì.
1: Di lingue a trifoglio dei nostri ascoltatori. Emanuele lo sa fare, bravo.
0: Vorremmo anche sapere la caratteristica che vi rende unici. Per esempio, qua vedo le fossette di Venere, quelle sopra il bacino, 25%.
1: Sì.
0: Il diastema, 20-25%.
1: Lo spazio interdentale tra i due incisivi davanti, sì, superiori.
0: Madonna, no? Oppure quella che faceva la pubblicità Get London Look, che non ricordo chi fosse, ma era una modella.
1: Anche Ornella Muti.
0: Quindi
1: il diastema, secondo me, è anche abbastanza affascinante se non è eccessivo. Non è brutto.
0: Cercate di non far sentire Camilla Fraschini da sola, che ormai si sente.
1: Sapete
0: tanto.
1: Muovere le orecchie? Agnese lo sa fare. Bravissima.

0: Nel frattempo, a proposito di caratteristiche fisiche rare o che ci rendono in qualche modo unici, o almeno noi pensiamo così, è arrivata la prova del diastema della nostra Agnese, quindi lo spazio interdentale tra i due incisivi superiori, che poi è stato sistemato dal dentista, però da piccolina ce l'aveva, come Madonna e come Ornella Muti.
1: Ma perché ti ha fatto vedere una foto da piccola?
0: Sì, di lei piccolina, quindi l'altro ieri, e aveva il diastema.
1: Io ero troppo impegnato a cercare chi fosse la modella di Get London Look, perché sapevo che non era Kate Moss, ricordavo che era un effetto Mandela, come si suol dire, perché ci somigliava molto, in realtà la figlia di Mick Jagger.
0: Ah, vedi?
1: Georgia May Jagger.
0: Qui anche lei col diastema.
1: Sì, tra l'altro molto spazio ed era famosa proprio per questo.
0: Ok, sentiamo qualche vocale, 342-342-2190, se avete qualche particolarità fisica, qualche capacità rara del vostro corpo.
2: Buongiorno, capitano.
1: Buongiorno.
2: Io riesco a porre la lingua, che è tradizionalmente orizzontale, in verticale, fuori dalla bocca, appoggiandola al diastema superiore.
1: Cos'è, un camaleonte?
0: Ok, quindi cioè capovolge di 90 gradi la lingua, se ho capito bene,
1: per
0: la
1: catturare
0: gira.
1: Gli insetti che sono lì in zona.
0: Quindi la mette in verticale, ha detto, sì, in verticale, sì. E l'appoggia pure sul diastema, così è comodo, l'appoggia così non pesa.
1: Immaginatevi Carletto dei Sofficini.
0: Più o meno quella cosa lì.
1: Sì, perché così, per come me la immagino io, è veramente camaleontica.
0: Eh beh sì, è particolare, no, comunque.
1: Se anche veloce, ancora meglio.
0: C'è Giacomo da Novara che dice: io riesco a fare la lingua a trifoglio.
1: Sì.
0: E ci sono anche arrivate delle foto, questo riescono a farlo in diversi.
1: Fa molto ridere questa cosa delle foto che ci mandate.
0: Sì, primo piano con la lingua a trifoglio.
1: Immagino la gente che vi guarda mentre vi fate queste
0: foto.
1: Ma
0: immagino anche i miracolati che verranno dopo se beccano qualche foto del WhatsApp.
1: Guarda, peccato che non l'abbiamo fatto alle 9:50.
0: È vero,
1: sarebbe stato molto più divertente.
0: Poi Giacomo ha anche il pollice dell'autostoppista, quindi l'ultima falange che va all'indietro creando un angolo di 90 gradi, e muove anche le narici, le apre e le chiude, quindi dice sono speciale.
1: Sì, ma non quanto Agnese, che su 10 caratteristiche fisiche particolari ne ha 12.
0: Praticamente sì,
1: questa è la questione.
0: Ne ha tante, muove le orecchie, tutto. Ci ha fatto vedere un sacco di cose.
3: Da baraccone.
1: Del ginocchio della lavandaia invece ho scoperto che c'è anche l'altra versione, il ginocchio del piastrellista.
0: Oh,
1: che
0: bene.
1: Comunque, perché stai sempre ginocchio. Beh, viene

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce è un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando

0: istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harry Nilsson con Everybody's Talking qua su Radio Capital. Allora, a proposito di caratteristiche fisiche particolari che abbiamo nel nostro corpo e di diastema, quindi quello spazietto tra i due incisivi superiori, ci ricordano un personaggio famoso che ce l'ha e forse l'ha corretto. Adesso sentiamo.
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Il diastema secondo me era bellissimo, ce l'aveva anche Laura Pausini, che lavorava anche per quello. E poi mi sembra che l'abbia corretto, mi sono ben sbagliato. Ah. Era veramente bello.
0: A te piaceva, ok. Allora, sicuramente ce l'ha avuto, non so se ce l'abbia ancora, non ci ho fatto caso, sinceramente le ultime volte che l'ho vista, magari in televisione, quindi ripresa più da vicino, non so se l'abbia corretto o meno, va fatti suoi tra l'altro.
2: Vabbè,
0: poi è anche possibile, no? Che a un certo punto magari il dentista ti dica correggiamolo, serve dello spazio magari per qualcosa, però sicuramente l'ha avuto nella sua vita.
2: Io credo che l'abbia...
0: Ancora?
2: No, l'abbia corretto okay. Come ha fatto Agnese, sull'onda, cioè copiando Agnese, ma sì,
0: certo,
2: a questo punto,
0: vabbè,
2: se non ce l'ha più Agnese, neanche io. No, che stavo vedendo qua una foto da Instagram e sembra non esserci, però in alcune foto c'è, in alcune non c'è.
3: Infatti io pensavo ce l'avesse.
0: Sono rimasta convinta. Esatto, che ce l'abbia ancora. Però...
2: Vedi, visto che abbiamo poco fa tirato fuori quella cosa degli effetti Mandela, cioè cose delle quali siamo tutti convinti ma che in realtà non sono, per esempio Kate Moss non era in quello spot Get London Look, ma in realtà era la figlia di Mick Jagger. Stessa cosa il diastema di Laura Pausini, al terzo posto il monocolo del tizio del Monopoli.
0: Sì, è vero, che non ce l'ha.
2: Che non ce l'ha.
0: Esatto.
2: Oppure
0: sì.
2: C'è anche la coda di Pikachu nel Pokémon, che è gialla o nera?
0: Nera?
2: Cercalo poi dopo.
0: Ok, non so neanche chi sia Pikachu, ma...
2: Beh,
3: dai,
0: Pikachu.
2: È il più famoso dei Pokémon.
3: Quello piccolino
2: Pokémon.
3: Giallo.
0: Sì, un Pokémon.
2: Ma l'ho detto prima che è un Pokémon.
0: Giusto.
3: Non ti ascolta.
0: Ti stavo proprio ascoltando.
3: Urlo.
0: Caratteristiche fisiche. C'è Piera che sa chiudere e abbassare, diciamo, la palpebra dell'occhio sinistro in autonomia rispetto al destro. Non è così complicato.
2: Quello lo faccio anch'io quando sono scocciato di qualcosa.
0: O quando sei stanco, che ti cala la palpebra.
2: Certo, mi cala la palpebra, come anche qua oggi nominiamo tanti spot, devo dire.
0: È vero. Sì, quello che non abbiamo trovato è qualcuno che sia in grado di baciarsi i gomiti, perché ci vuole una conformazione fisica particolare, un po' il braccio corto,
2: sì,
0: la lingua lunga, esatto, e non lo so che altro, magari la spalla un po' dislocata e riesce ad arrivare al gomito.
2: Avere delle, voi ci scherzate, in realtà è avere delle capacità da contorsionista. Io sono stato convinto per anni, praticamente per sempre, fin quando non abbiamo fatto la puntata di Miti da Sfatare del podcast che faccio con Emilio Silvestri, che non ci si potesse leccare i gomiti, anche perché c'era una roba che girava, non mi ricordo se era un testo o un audio, che diceva tutte delle cose tipo impossibili da fare, e alla fine diceva è impossibile leccarsi i gomiti, e sicuramente 9 persone su 10 in questo momento stanno provando, no,
0: certo,
2: a leccarsi i gomiti. Sono cresciuto con questa convinzione, e in realtà si può fare, come dicevi tu, cioè, la
0: qualcuno,
2: spalla dislocata,
0: sì,
2: lo so.
0: Sì, l'1-2% della popolazione mondiale è sicuramente in grado di farlo, però sono proprio delle rarità in questo caso, quindi se conoscete una persona che si sa baciare il gomito, ma, è proprio raro.
2: Sì, probabilmente poi comunque lo sapete, perché quelle persone diciamo che lo fanno di mestiere, cioè nel senso, se sono contorsionisti.
0: E poi la prima cosa che vi fanno vedere: ciao, piacere, certo, Camilla, sì, sì. Track,
2: beh,
0: gomito.
2: Tu ridi, mia moglie fa questa cosa con il pollice dell'autostoppista, che lei ha prima cosa, guarda come sto piegando il pollice, guarda, la gente dice questa è matta,

0: Però qua su Radio Capital abbiamo trovato, ma non abbiamo le prove, Elena da Rimini. Quindi Elena, se sei all'ascolto, hai due minuti praticamente per mandarci una foto.
1: Okay.
0: 342-342-2190. Lei dice, però è facile dirlo, io lecco il gomito, ci riesco con la punta della lingua. Quindi abbiamo trovato qualcuno che riesce a baciarsi i gomiti,
1: sì,
0: diciamo, no? Ad arrivare al gomito.
1: Però è difficile, però, anche farsi un selfie, cioè devi far, cioè deve esserci qualcuno che ti fa la foto.
0: Perché hai le mani impegnate.
1: Praticamente è un...
0: Ma però con l'altra mano, scusa.
1: È un plus.
0: Dipende se si deve avvicinare il gomito con la...
1: Capito.
0: Però, con la forza.
1: Cioè io dicevo, vi scambian per matti se ci mandate le foto con la lingua a trifoglio, ma anche
2: voi
1: se...
2: Voi non state bene.
1: Cioè se uno cerca di baciare il gomito nel frattempo si fa una foto, adesso non so gli altri in giro come la prendono.
0: Elena, se sei in compagnia fatti fare una foto e se hai voglia ce la mandi, perché io finché non vedo non credo.
1: No, brava, esatto. Io stavo guardando, a parte gli effetti Mandela che stavo guardando, della coda gialla di Pikachu, e durante la canzone ti ho detto Flintstones, come si scrive? Ed effettivamente anch'io pensavo lo spelling fosse Flinstones.
0: Sì.
1: E invece c'è una T in mezzo, che è Flintstones.
0: Ah, vedi, mai vista in vita mia.
1: Mai vista in vita mia. Oppure nel marchio, nel logo della Coca-Cola, praticamente c'è un punto che è messo a parallelepipedo e non c'è un trattino.
0: Quindi
1: è un
0: Coca-Cola in mezzo non c'è un trattino.
1: C'è un punto.
0: C'è un punto.
1: Sì.
0: Anche questo mai notato.
1: Se tu vai a vedere le foto, poi effettivamente ti rendi conto. Dici, ma io l'ho sempre vista in modo diverso. A questo abbiamo detto, se aggiunge il diastema di Laura Pausini.
0: Che abbiamo visto, ma non sappiamo se c'è o non c'è.
1: A volte non c'è in alcune foto.
0: No, credo che ci confermano i nostri, che magari sono anche più attenti a questi dettagli.
1: Sì.
0: Magari qualche fan dovrebbe esserci la conferma che l'ha corretto.
1: Sì, perché...
0: O comunque non è più così largo quello spazio.
1: Ma nel senso che lo stai chiedendo o qualcuno ce l'ha confermato?
0: No, più di una

0: persona ha detto no, guardate che comunque non ce l'ha più.
1: Perché altrimenti possiamo chiedere alla maestra suprema di conoscenza, certo, di Laura Pausini, che è Mary Jane, nel caso le facciamo
0: in caso più tardi, dovrebbe sì arrivare a breve, e lei sicuramente lo sa.
1: Dovremmo chiamarla prima perché poi c'è il programma successivo, quindi nel frattempo ci ha mandato la foto di
0: Elena. Elena, no, è arrivata la foto, è arrivata, confermiamo che Elena Elena, brava,
1: grande,
0: innanzitutto grazie della fiducia che ci mandi una foto comunque così, e Elena è in grado di leccarsi con la lingua il gomito sinistro.
1: Abbiamo trovato una persona, abbiamo detto che cosa lo sanno fare una persona su 100, quindi vuol dire
0: sì, sei rarissima Elena, e grazie di essere una nostra ascoltatrice. Vedi che i nostri sono
1: speciali, sono speciali, sono come Giacomo Danovara dice, ho lingua trifoglio, pollice dell'autostoppista e muovo le narici, sono speciali.

0: che riesce a baciarsi i gomiti, sì. Ci ha mandato una foto per testimoniare questa sua caratteristica fisica, sì. E è un ha appoggiato il cellulare ad un mobile, si è fatta la foto, dietro di lei però c'è uno specchio in cui si vede che è in mutande.
1: No.
0: Ma non ti preoccupare, Elena, innanzitutto è sfocato.
1: Ah, ok. Beh, poi
0: non si vede
1: amici,
0: niente, voglio. Noi non guardiamo niente, perché si scusa, dice scusate, sono in mutande, me lo sono accorta dopo.
1: C'è un gruppo su Facebook interamente di persone che fanno le foto agli oggetti per metterle in vendita sul marketplace.
0: Sì.
1: Ma le fanno con gli, sono foto fatte agli specchi per, sì, venderli, e quindi loro sono nelle posizioni e soprattutto negli indumenti più disparati, quando ci sono gli indumenti e se ci sono gli indumenti.
0: Bellissimo, sì.
1: Non sentirti da sola, anzi adesso vado a cercare il nome del gruppo su Facebook e tra poco ve lo dico.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it e capital.it.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
16: Figurati, me ne trovano un altro.
15: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
16: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
17: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
20: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sono le 9, una buona giornata da Riccardo Quadrano. Donald Trump rilancia nel giorno del suo 80° compleanno. Il presidente americano sul social Truth conferma l'accordo con l'Iran che sarà siglato a distanza con firme digitali. Abbiamo la Repubblica Islamica che ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare, scrive Trump, che poi aggiunge lo stretto di Hormuz aprirà a breve. Questo mentre da Teheran frenano e fanno sapere che il memorandum non è stato ancora finalizzato. Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano a seguito della decisione della Procura Generale. Il 41enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, ha lasciato bollate. Dopo circa 10 anni e mezzo in carcere, quindi, potrà scontare gli ultimi 2 anni della pena con la misura alternativa. La decisione è comunque indipendente dalla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato Andrea Sempio. Alla 7 ha parlato l'avvocata di Stasi, Giada Bocellari.
21: È tornato a casa, non tornerà a Garlasco a vivere, ovviamente, benché non abbia alcuna restrizione per andare a Garlasco e in generale per muoversi all'interno della regione Lombardia. È vero che tecnicamente non è un fine pena, perché l'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione, però certamente il fatto che in maniera progressiva si sia arrivati all'affidamento comporta oggi che Alberto Stasi, dopo 10 anni e mezzo, possa essere, diciamo, considerato comunque poter condurre una vita da uomo effettivamente e sostanzialmente libero.
0: Il ministro dello sport Andrea Bodi propone incentivi economici per favorire l'acquisto e l'impiego dei calciatori italiani nei club del campionato. Intervenendo al forum in masseria di Manduria, a Bodi ha spiegato che oggi le società trovano più conveniente acquistare giocatori dall'estero. Occorre invece invertire questa tendenza. Ecco a Bodi.
22: Sono le politiche federali e ancora di più le politiche dei club che evidentemente non comprendono che il talento italiano è un investimento straordinario. Cosa possiamo fare anche per agevolare? Rendere più competitivo anche l'acquisto di giocatori italiani. Devo dire che il calcio secondo me deve riscoprire anche un po' di sentimento, perché per quanto sia una industria, senza la gente il calcio non è niente. Quindi stadi vuoti secondo me rappresentano la più grande sconfitta, così come stadi in ospitali che devono sicuramente migliorare. È un quadro generale che mi auguro che dal 22 di giugno, quando dovrebbe esserci un nuovo presidente federale, possa essere discusso.
0: E per i CT italiani la prima al mondiale da dimenticare. Il Brasile di Ancelotti rischia col Marocco e deve accontentarsi di un pareggio 1-1. È andata peggio la Turchia di Montella, battuta 2-0 dall'Australia. Nelle altre gare il Qatar riacciuffa la Svizzera al 95esimo 1-1. Storico successo in Coppa del Mondo per la Scozia 1-0 ad Haiti. Oggi la Germania sfida i debuttanti del Curaçao. Questa sera si gioca Olanda-Giappone. Capital News torna alle 10.
23: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
24: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
25: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
26: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
27: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E questo sì che è un grande, grandissimo regalo da parte della programmazione musicale per tutti, per i qui presenti, per le ascoltatrici, per gli ascoltatori. Pink Floyd con Money ad aprire la terza ora insieme di Wake Up. Noi a questo punto possiamo pure andarcene.
1: Ma poi anche l'orario, nel senso che di solito tu dici possiamo anche andarcene alle 7:06, che è un po' presto. 9:08 mi sembra un orario congruo.
0: Anche a me sembra. Poi abbiamo parlato di cibo con Agnese e mi è venuta una certa fame, quindi potrebbe essere perfetto.
1: Se non fosse che in quest'ultima ora diamo il tutto per tutto, nel senso che ci sono due cose principalmente. Una che è ormai diventata una rubrica che ci porteremo avanti fino a fine luglio, che si chiama You Learn. Sì. Alanis Morissette, ospite, super ospite d'eccezione ai mondiali, ha cantato, no?
0: E io me la sono persa. Tu mi hai mandato il video, sì, io che... non so cosa stessi facendo, mi sono persa l'esibizione di Alanis.
1: Sì, il video che mi ha mandato mia madre, perché neanche io stavo. Lei stava guardando la partita del Canada contro la Bosnia Erzegovina e io.
0: Tra l'altro, bravissima, perché poi ho recuperato il video, vabbè, di un'intonazione Alanis impeccabile, veramente brava.
1: Di che cosa parliamo?
0: Beh, un piccolo progetto che portiamo avanti per tutto il mese di giugno e per tutto il mese di luglio, fino alla fine, insomma, di questa stagione, assieme alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ognuno di noi deve stilare una lista di cose che ha imparato nel corso degli anni di vita. Quindi nel mio caso sono 43 cose che ho imparato in 43 anni di vita.
1: Nel mio caso 33 cose che ho imparato in 33 anni di vita, nel caso di Agnese un po' meno, 25. E abbiamo invitato tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a farlo. Avete praticamente 2 mesi di tempo, adesso è 1 mese e mezzo, quindi comincia a diminuire il tempo a disposizione, però potete

0: condividere con noi al 342 342 2190 parte di questa lista se la state compilando, e vale tutto, cioè possono essere cose che avete imparato di sapere, ok? Oppure possono essere cose che l'esperienza vi ha insegnato.
1: Cose più semplici, cose più complesse, e la lista è lunga un po' per tutti, a parte che appunto per la nostra Agnese, quindi mixerete sicuramente nei vari punti un po' vari ambiti della vostra vita.
0: Avendola già compilata tu, ma anche noi, io ti dico adesso un numero da 1 a 43 e tu mi dici quello che c'è scritto. L'altra volta ti abbiamo chiesto il 26, Cami.
1: Bravissimo.
0: Cosa ti chiediamo? Vai Agnese, cosa chiediamo?
2: Oggi Cami? Chiediamo il 13.
0: La metà di 26.
1: Vedi? Hai visto? Guarda, torniamo su un argomento che abbiamo toccato giusto un'ora fa. Mettere la crema solare protettiva è un grande gesto d'amore verso te stessa.
0: Vero.
1: E lo dice una che ha fatto gravi errori sui 20 anni.
0: Però metterla nelle cose che ho imparato nella vita, cioè.
1: Sì, per me sì, è proprio un gesto d'amore fondamentale. Sì, l'abbiamo detto un'ora fa e lo ridiciamo ancora adesso.
0: E tra l'altro è quello che dicevamo anche se tornassi indietro nel tempo, a parte dire investi tutto in azioni Amazon e Bitcoin.
1: Sì.
0: Direi anche questa cosa perché da giovani è una
1: investi
0: cosa che.
1: Investi in crema solare.
0: Investi.
1: Tanti barattoli proprio così.
0: Nelle azioni.
1: Te la spalmi addosso.
0: Credo un po' scada, però come dicono tanti non scade, semplicemente fa meno effetto. Non è

0: La lista delle cose che abbiamo imparato durante il corso della nostra vita le snoccioleremo punto dopo punto nei vari weekend. Adesso arriviamo ad Agnese e a Francesco, però c'è Marina che ha imparato anche qualcosa effettivamente di semplice, perché non bisogna per forza andare sul filosofico.
1: No, certo.
0: Lei dice: sono assolutamente negata in cucina e ho imparato a spese mie e dei miei ospiti che nel macco si usano le fave senza buccia, e quindi ho anche imparato che in cucina non

0: Zona, siamo in Sicilia.
1: Le bucce delle fave sono belle dure.
0: Tra l'altro, sì. Macco credo derivi da maccare. Mm. E maccare cosa significa?
1: Non ne ho idea.
0: Se io ti dico ammaccare, significa?
1: Sì.
0: Schiacciare. Schiacciare.
2: Fatto anche il gesto.
0: Sì, sì, anche il gesto e il rumore.
1: Però il gesto mi ha distolto l'attenzione.
2: Blackout.
1: Cara Agnese, vogliamo leggere un punto della tua breve lista? Perché sono 25 cose che hai imparato in 25 anni di vita. Chiedo io. Cosa ti ho chiesto l'altra volta?
0: Il 2.
1: Allora oggi ti chiedo il numero 18.
2: Il numero 18. Ok. Sì. Ho imparato a non perdere la pazienza quando devo spiegare un qualsiasi cosa di tecnologico a un membro della famiglia.
0: Non ci credo mai. Non ci credo mai che tu non hai perso le staffe per qualcosa.
2: Ho imparato a non farlo più.
1: Sì, prova, impara che bisogna provare a non farlo. Poi sì. Non è detto che ci riesca.
0: Una scena.
2: Devo dire, sono migliorata molto.
0: Meravigliosa scena della serie, l'ultima di Zero Calcare, sì. Dove a un certo punto cerca di spiegare alla mamma che gli dice come non riesco a rimettere il suono delle notifiche. Perché è sparito. Lui inizia, sai come al solito, come fa sempre, no? Che inizia a parte ad arrabbiarsi tantissimo, ma poi a fare delle metafore incredibili. E in effetti io mi sono riconosciuto perfettamente, quindi mia mamma, che so che all'ascolto, scusami quando
1: anche
0: perdo
1: se
0: le staffe.
1: Ricordiamoci che anche voi che siete giovani, noi insomma mettiamoci tutti nel calderone, anche noi fra 20-30 anni saremo dall'altra parte.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo. Ma
1: quindi,
0: io ho questa convinzione, cioè nel mio cervello c'è questa cosa, questa arroganza, questa presunzione di sapere benissimo come funzionerà la tecnologia anche tra 40 anni.
1: Ne riparliamo.
0: Ma lo so già, però fammi vivere in questa convinzione, lo metterò nelle cose che ho imparato quando crescerò.
1: Allora, tu hai le 33 cose che hai imparato in 33 anni di vita. Che numero ti ho chiesto la scorsa volta?
0: Ho chiesto 19.
1: Allora oggi ti chiederei la numero 4.
0: La numero 4 è: ho imparato tutte le abbreviazioni delle province italiane che vengono messe sulle targhe.
1: Ma tutte? Tutte?
0: Sì.
1: È vero, lui ha questa capacità. Sì, ne hai fatto, hai sfoggiato questa tua capacità più volte.
0: Sì, tra l'altro non so, sai quelle cose che impari ma non è che vai mai a leggere la lista effettiva. Forse a furia di girare, come tantissimi ascoltatori, no? Lo fanno su e giù per l'Italia, non hai niente da fare, magari ti stai ascoltando la radio ma sei da solo in macchina, e allora inizi, ti perdi, inizi a guardare le sigle, che adesso non ci sono neanche più, perché un tempo ti davano gli adesivi, un tempo ancora c'era proprio scritto gigante Roma, perché
1: sì,
0: poi
1: Roma,
0: è scritto per intero, adesso neanche più quello. Non ci hanno tolto anche questo divertimento.
1: Sì. Allora, se volete condividere una cosa che avete imparato nel corso della vostra vita, noi
0: la
1: siamo qua.
0: Beata minchia!
1: Anche quello va bene. Anche dire io non ho ancora imparato niente in tutta la mia vita. Può succedere. Sì.

0: Radio Capital all'interno di Wake Up, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori 342-342-2190, le cose che hanno imparato nel corso della loro vita. Sono arrivati un po' di messaggi, ne sentiamo qualcuno.
1: Sì, vai.
2: Io ho imparato che nella vita non perdo mai, o vinco o imparo.
1: È come Alcaraz.
2: Ciao Tatiana, Rocca Pietore.
1: Ciao.
0: Beh,
1: Tatiana,
0: mi piace il punto di vista, cioè sta dicendo che anche una sconfitta lei la prende come un insegnamento. È chiaro che nella vita si perde, però bisogna avere un punto di vista diverso e comunque capire qualcosa da quella perdita.
1: Sì, tra l'altro appunto lo dicono i grandi campioni, l'ultimo Alcaraz, poi in realtà nella storia dello sport l'hanno detto un po' tutti, ecco. Ha detto anche Nelson Mandela, credo. Non era sportivo, però a proposito di effetti Mandela.
0: Tra l'altro,
1: Siamo
0: avanti.
3: Ciao amici di Radio Capital. Io ho imparato in questi 55 anni di vita ad ascoltare, perché secondo me ascoltare, imparare ad ascoltare gli altri è importantissimo. Un bacio.
1: Mi dispiace. Una cosa che invece non imparerò mai. Mi dispiace.
0: Tra l'altro è anche uno dei miei punti, l'ho trovato adesso, è il numero 25. Ho scritto: se trovi una persona che sa ascoltare, tienila stretta.
1: Ma sei tu questa persona, tu sei una
0: delle. Ascoltare, sì, mi piace un sacco.
1: Ma Camilla, la persona qua, siamo
4: forse
1: tutti d'accordo.
4: Forse dovevo fare la psicologa.
0: D'accordissimo. Mi piace. Ma è proprio una cosa innata, non faccio sforzi.
1: Sì, potevi monetizzare.
0: Invece
1: pensa che poi la persona che sa ascoltare di più in assoluto fa la radio.
0: Follia.
5: Vabbè. Buongiorno. Buona domenica a tutti. L'ultima cosa che ho imparato è il cambio di orario del mezzogiornale.
1: L'anno scorso
5: per ascoltare Melloccaro, che io adoro. Ciao a tutti, buona domenica.
0: Ci hai messo una stagione per imparare, no? Hai imparato prima.
1: Sai, potrebbe essere che lui sa qualcosa che noi non sappiamo.
0: Addirittura l'hai già imparato.
1: Non lo so.
0: Salutiamo Stefano e salutiamo Benny.
1: Io sono a giugno dell'anno scorso. Meglio tardi che mai.

0: una visione diversa delle cose.
1: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una c'è brutta tutto idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
1: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
0: bravissimo. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa canzone non solo è dell'83, ma sembra anche dire Camilla. Cama, cama, cama, Camilla.
1: Ma non lo dice mai.
0: Ma si dice Camilla. Karma Camilla. La mia canzone.
1: Karma Camilla.
0: Karma, sta karma.
1: Certo.
0: Allora, siamo arrivati alla quasi fine della puntata e in questo spazio ci piace giocare.
1: Come diceva San Giovanni, tra l'altro, è il momento di Pantheon. Pantheon mi deve dare quest'idea di grandezza.
0: Per chi si stesse chiedendo, è Rosalia Bergain. Perché magari poi ci scrivono: ah, mi dite quel pezzo è, lo voglio sentire, Rosalia Bergain.
1: Perché nessuno.
0: Nessuno, va bene.
1: Comunque,
0: andiamo avanti.
1: Facciamo questo gioco collettivo. Io vi do una determinata categoria e tutti insieme, quindi è un gioco collettivo sia con voi, Camilla, Paolino e Agnese, ma anche con tutti gli ascoltatori al 342-342-2190, dobbiamo comporre la classifica dei primi 10 posti. Quindi abbiamo fatto, per esempio, le donne più famose di sempre, i calciatori italiani più famosi di sempre. Oggi giochiamo con gli hobby che le donne trovano attraenti negli uomini.
0: Ok, i primi 10.
1: Io ne ho 15 qui, così vi posso anche dire se sbagliate di poco.
0: Di poco, sì, okay. Perfetto.
1: Ne dite 3 tu, 3 Agnese, se volete alternarvi va benissimo. Sì. Nel frattempo gli ascoltatori possono già partecipare perché dicendone 3 a testa al massimo arrivate a 6.
0: Ok, quindi per correttezza diciamo che tra gli hobby si intende anche uno sport, ad esempio.
1: Sì,
0: ok,
1: esatto.
0: Considerato anche quello. Quindi 10 hobby maschili negli uomini che le donne trovano più attraenti.
1: Esatto, poi il bello è che mentre Camilla li scriveva, cioè ci pensava, provava anche a inscenare la situazione.
0: Beh, sì.
1: Cioè dell'uomo che dice: sai, perché io
0: Te faccio una carbonara, baby, che te stende.
1: Quindi la prima è proprio questa.
0: Esatto, io direi saper cucinare, non proprio fare la carbonara, ma
1: quarto posto.
0: Oh,
1: quarto
0: bello.
1: Posto. Cucinare bello. Al quarto posto tra gli hobby che le donne trovano attraenti negli uomini, e posso dire, strano anche che sia al quarto, pensavo qualcosa anche di più.
0: Sì.
1: Che fa sempre
0: podio.
1: Molto bene.
0: È bello. È bello in tutti, uomini e donne.
1: Ah, sì, però non lo so, l'uomo c'è questa cosa, non lo so, è anche, non so, c'è questa sexitudine che ha l'uomo nel momento in cui cucina.
2: Tu sai cucinare?
1: Io no.
0: No.
1: Ah. Io esattamente come le caratteristiche fisiche rare che abbiamo detto, non ne ho nemmeno
2: di
1: una.
2: Di questi una. Sì, non è la tua giornata.
1: No, Agne, vai.
2: Io dico pittura, cioè pitturare.
1: Pittura è al sesto posto. Sesto posto. Beh, in effetti, se ci pensate, anche quello,
0: te
1: no?
0: Te faccio un quadro, baby, che te faccio un autoritratto.
1: È sempre romano.
2: Sono tutti romani comunque, gli uomini.
1: Vai, Cammy.
0: Bello, mi piace. Io guarda, io per interesse personale, perché lo faccio, ci metterei la ceramica.
1: Assolutamente no.
0: Non c'è.
1: Però era giusto.
0: Però
1: per
0: è molto
1: fare.
0: Ceramica è molto.

0: leader
1: sì, per il meme, esatto. Per fare un endorsement, non so come dice voi,
2: esatto,
1: qua in Italia.
2: Esatto, al mio insegnante di ceramica.
1: Agnese,
0: io dico leggere un buon libro.
1: Leggere un buon libro, signore e signori, è al primo posto.
0: Wow!
1: Lobby della lettura, okay, lo trovano attraente il 98,2% delle donne, sai, ah, perché io com'è che deve, sai, perché io leggo un
2: sì,
1: sacco dei libri.
2: Il rosso e il nero di Stendhal, baby, te non puoi capire che mi ha insegnato nella vita.
1: Primo posto, vai.
2: Io proverei con, non so se posso essere sul generico, saper suonare uno strumento musicale o ti devo dire quale strumento.
1: No, è giusto, suonare uno strumento è al terzo posto. Agne, dammi l'ultimo.
0: Allora, io come ultimo ti dico cinefilo.
1: Quindi lobby di avere dei cani? Stare con i cani?
2: No, accarezzare i cani.
1: Cioè cinefilo, scusami.
0: Non mi
1: ragione.
0: Confondere, cinefilo, che
1: cinefilo,
0: ho detto
1: cinefilo,
0: sì.
1: Cinefilo, no, cinefilo, quindi il cinema.
0: Sì.
1: Non c'è, e tra l'altro, se volete curiosità, non c'è neanche lobby di avere i cani e giocare con i cani.
2: Oh. Posso buttartene una lì al volo, sì, che è legata al cinema, il teatro?
1: Il teatro nemmeno.
2: Ok, basta.
1: Quindi abbiamo individuato la prima, la terza, la quarta e la sesta. Leggere, suonare uno strumento, cucinare e lobby della pittura, tra appunto gli hobby che le donne trovano attraenti degli uomini. Donne e uomini all'ascolto, 342 342 2190, chiudiamo.

0: Allora, stiamo completando insieme la classifica che riguarda i 10 hobby che le donne trovano più attraenti negli uomini. Allora, abbiamo già trovato la posizione numero 1, io e Agnese, che è la lettura.
1: Tra l'altro, prima volta che indovinate addirittura due sul podio.
0: Letteralmente.
1: Su tre.
0: Sì, incredibile.
1: Bravissime.
0: Poi abbiamo trovato la numero 3, che è saper suonare uno strumento, la numero 4, che è cucinare, e la numero 6, che è la pittura.
1: Vediamo.
0: Quindi l'arte della pittura.
1: Ok, sentiamo un po'. 342-342-2190, messaggi degli ascoltatori che provano a completare le altre sei posizioni.
0: 4 più 2, io ne calcolo 6.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, hai ragione, giusto.
0: Ok,
1: giusto.
0: Allora posizioni. Ti dico un po' di risposte dei nostri, mi dici se ci sono oppure no.
1: Vai.
0: Laura prova con saper giocare a biliardo.
1: Non c'è, però a me questa cosa, cioè nel senso saperla fare, me la giocherei.
0: Bello, sì,
1: come
0: sì.
1: Sì, sì.

0: Fabrizio dice fare la maglia, perché lui dice io la faccio e le mie amiche dicono che comunque è una cosa bella.
1: Va bene, ma non è sufficiente. No, non c'è. Abbiamo sentito una donna per amico, purtroppo.
0: Se Omar dice, secondo me le donne trovano attraente l'uomo che fa trekking in montagna.
1: Bello, dodicesimo però, non è nel decimo. Okay. Peccato, non è nei primi dieci.
0: Pulire casa e stirare, che no. È più un desiderio.
1: Esatto, comunque non c'è.
0: Non c'è. No. Vari lavoretti domestici, qua si intende l'idraulica, gli elettricisti.
1: Bello, fai da te.
0: Fai
1: ma
0: da
1: non
0: te.
1: C'è, ce n'è uno più specifico.
0: Ok. Chiara da Bologna dice l'hobby della fotografia.
1: C'è al decimo posto.
0: Oh, ottimo, brava Chiara.
1: Proviamo, mancano cinque, dai, lunga ancora.
0: L'uomo
1: veloce.
0: Che fa giardinaggio, dice Erika, mi piace un sacco.
1: Bravissima Erika, ottavo posto.
0: Bene.
1: Poi?
0: E Claudio dice fare i presepi. Magari
1: c'è.
0: Sotto Natale.
1: Non c'è, però aspetta, io te la posso mettere come... lavorare il legno.
0: Ah, ok.
1: Quinto posto, ma ce l'abbiamo fatta stare veramente così, appiccicata con lo sputo, come
0: poi
1: si suol dire.
0: Si prova con tennis.
1: Non c'è, ma c'è un altro sport.
0: Surf.
1: Neanche.
0: La corsa.
1: Neanche.
0: La musica. Neanche. Vabbè, la musica abbiamo detto suonare uno strumento.
1: Ve lo dico io lo sport?
0: Sì.
1: Il nuoto, nono posto. Perché
0: nessuno l'ha detto.
1: Nuotatori, abbastanza tutti dei gran fighi.
0: Belli spallati, diciamo.
1: Sì, e ne mancano a questo punto due. Uno l'aveva detto Agnese e poi aveva deciso di non sceglierlo nella sua top three, che è parlare lingue straniere.
0: Che è alla posizione numero?
1: Due,
0: ah wow.
1: E al settimo posto, abbiamo detto che leggere, e al primo posto, settimo c'è scrivere.
0: Ah, quindi anche l'uomo che ti scrive il bel romanzo.
1: La scrittura, non per forza un romanzo.
0: La poesia.
1: Una lettera romantica.
0: Una lettera
1: uno
0: d'amore.
1: Scambio epistolare alla Madame Bovary, che significa anche che leggi.
0: Tra l'altro.

0: Beh, ci manda una foto il nostro Flavio, sì, a proposito della scrittura che è al numero 7, alla posizione numero 7 della classifica dei 10 hobby che le donne trovano più attraenti negli uomini, e lui ci manda una marea, una montagna di fogli con su degli appunti, delle cose che scrive, magari per un romanzo, chi lo sa.
1: Come quindi, si chiama, hai detto?
0: Flavio.
2: Donne, è arrivato Flavio.
0: Ma trovalo un uomo che scrive.
2: Libri, poesie, raccomandate con ricevuta di ritorno. Donne!
0: E magari romanzi, poesie, lettere d'amore, speriamo.
1: Certo.
0: Va bene, devo fare il mio compitino?
1: Beh, il compitone, mi verrebbe
0: Adele
1: da dire.
0: Adele con Rumor Has It a chiudere la puntata di oggi.
2: No! Ma dai! Ma io volevo sapere.
0: Invece sì, ci tocca. Quindi grazie alle ascoltatrici e gli ascoltatori, grazie a Paolino, alla regia, Agnese Vanucci in redazione.
3: Grazie a voi ragazzi.
0: Francesco Martinelli.
2: La Fraschini.
0: Vi lasciamo con le ultime notizie, poi ci sono i miracolati. Buona domenica, buona settimana. Se volete, sabato mattina siamo qui.
1: Sono presto. Ciao.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Quando il ritmo è frenetico,

0: Sole per ogni ora.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Le notizie delle 10. Buongiorno da Riccardo Quadrano. I negoziatori del Qatar sono volati a Teheran nel tentativo di chiudere l'accordo per porre fine alla guerra.

0: Tra Stati Uniti e Iran. La notizia è stata riportata dall'agenzia Reuters. Intanto, attraverso il social Truth, il presidente americano Trump, nel giorno del suo 80° compleanno, conferma che l'Iran rinuncerà all'atomica e che lo stretto di Hormuz riaprirà senza pedaggi. Da Teheran, tuttavia, frenano, affermando che il memorandum non è stato ancora finalizzato. Uccide la zia gettandolo in un canale di Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Autore del gesto un 17enne che ha confessato l'omicidio, legato forse a forti contrasti per una questione di eredità. Il corpo della donna non è stato ancora recuperato. Dammi le sigarette o ti sparo, la minaccia di uno studente a un professore in una scuola in provincia di Modena. Antonio Cristiano.
1: In una prima professionale al Galilei di Mirandola, un ragazzo tira fuori una pistola a pallini con tappo rosso dallo zaino di un compagno. Poi va in cattedra e la punta contro il docente. Il professore si accorge subito che si tratta di un'arma finta, se la fa consegnare e porta in presidenza lo studente. Lui, che aveva già ricevuto 2 sospensioni e aveva superato il limite delle assenze, è stato poi invitato a non frequentare più l'istituto e a non presentarsi più. I ragazzi non sono consapevoli della gravità dei loro gesti, dice il dirigente scolastico dell'istituto superiore, che è la stessa scuola in cui nelle scorse settimane degli studenti si sono sfidati in un incontro di box improvvisato che come conseguenza ha avuto l'esclusione dagli scrutini di tutti i ragazzi coinvolti.
0: Fanno festa solo Scozia e Australia ai mondiali di calcio, vittoria storica per gli scozzesi che supera 1-0 Haiti, bene anche gli australiani, 2-0 alla Turchia di Montella. Parte lento il Brasile di Ancelotti, solo 1-1 con un ottimo Marocco, stesso punteggio in Qatar-Svizzera. Oggi in programma Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Brunson restituisce la storia a New York anche in gara 5 contro San Antonio Spurs. La stella dei Knicks dà spettacolo, 45 punti e il titolo NBA torna nella grande mela 53 anni dopo. Nei prossimi giorni è prevista la parata dei campioni nelle strade di New York, dove sono attese 4 milioni di persone. Capital News torna alle 11.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Domenica caratterizzata da sole diffuse e temperature elevate grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. Al mattino il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con la presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti significativi, il tempo infatti resterà stabile e soleggiato, con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349€ al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900€ più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Finalmente c'è tempo per leggere.
1: Il y a de la joie.
2: Il y a de la joie.
1: Voilà. Les hirondelles, il y a de la joie.
2: Uh-huh.
1: Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie.
2: Ma chi siamo?
3: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
5: Mi piace troppo, posso
2: Buongiorno.
5: Dire? Non mi stancherei mai di sentire che è Ugo Tognazzi.
2: Intanto ce lo chiedo. Buongiorno miracolati
5: da Milano, Fabio Canino.
2: Tutti e due da Milano, sono alle 10.08.
5: Miracolo.
2: Un miracolo. Abbiamo anche le sorelle qui.
5: Le hai viste come stanno bene?
2: Bene, vestite da suore, voi non le vedete, ma c'è Sor Francesca da Crozza e Sor Mary J delle pausiniane scalze.
5: Esatto.
2: Poi abbiamo a Roma invece il nostro Daniele.
5: E vedo dietro un De Lillis.
2: Un Marco. Ciao.
5: Eccolo
2: Marco.
5: Lì.
2: Marco.
5: Ci siamo tutti.
2: Ci
5: allora.
2: Siamo tutti.
5: Siamo pronti, siamo partiti. Fabio ci piace molto con i libri.
2: Sì, sì, ci sono tanti modi di leggere i libri, perché uno si immagina da solo, in casa.
5: Che vale.
2: Va benissimo. Dice, io ma non ho tempo. Allora guardate, potrebbe essere anche un modo, quello che vi stiamo per raccontare, per incontrare altre persone, magari anche per fidanzarsi.
5: Ma soprattutto persone che hanno i vostri stessi gusti.
2: Giusto.
5: Perché anche
2: si
5: quello c'entra.
2: Reading parties.
5: Ormai è un contagio.
2: Il candidato Laura Piazzi ci spieghi cosa sono.
5: Sono degli eventi sociali dove ci si trova a leggere un libro.
2: Sì.
5: Ciascuno, a volte può succedere che a volte ciascuno ha un libro diverso, è solo uno spazio di condivisione. Ciascuno legge così. E invece c'è chi, come Alessandro Baricco, ha alzato un po' l'asticella, diciamo, come si dice.
2: Ha detto: troviamoci tutti a Roma il 17 giugno, ora in settimana.
5: Sì.
2: Per questa
5: giorno prima del mio compleanno, quindi mercoledì.
2: Apposta. Perché lo voleva fare il 18,
5: no.
2: Poi ha detto nel compleanno della Laura, figurati.
5: Certo.
2: Si chiama La Tempesta Silenziosa e in quell'occasione lettori e lettrici si troveranno al tramonto, è bellissimo.
5: In sei location, di
2: sei
5: Roma.
2: Location diverse, a leggere Le Notti Bianche di Dostoevskij, ed è un'esperienza corale perché ognuno legge lo stesso libro ma da solo, e poi ci saranno dei pezzettini
5: in
2: letti
5: comune.
2: A voce alta.
5: Infatti,
2: da
5: parte
2: personaggi.
5: Alessandro Baricco.
2: Sì, sì,
5: ovviamente
2: sì.
5: All'inizio.
2: Dei luoghi pazzeschi di Roma, dovete andare perché poi è il tramonto, ragazzi, con la luce che
5: allora
2: c'è.
5: Io vi dico dove vi potete

0: e scrivere, non so se c'è ancora spazio, però bisogna sempre tentare.
1: Non garantiamo.
0: Allora, su cultura.roma.it e sulla tempesta silenziosa.it.
1: Allora, l'appuntamento è fissato al tramonto, cioè alle 20:47 allo Stadio Palatino. Sarà proprio Baricco a dare via a queste letture. Devo dire che conta molto esserci, come dicevo prima, perché al di là del fatto, come diceva la Laura, incontri qualcuno che la pensa come te, che ha le tue stesse, ma poi anche incontrare persone meravigliose.
0: Bello.
1: È bella questa cosa. Voi miracolate, miracolati all'ascolto, sì, di tutto il mondo. Ieri abbiamo allargato a tutto l'universo.
0: Oggi torniamo sul mondo, Fabio.
1: Rimaniamo sulla terra,
0: sì,
1: oggi.
0: Sì. Metti che non capiamo.
1: Ma gli UFO ormai ci ascoltano.
0: Ma è detto Spielberg, se potevamo aspettare un paio di settimane.
1: Va bene, va bene. Secondo, dov'è il luogo, in qualunque città, paese, sì, dove siete, un luogo dove vi piacerebbe fermarvi per leggere? C'è un luogo proprio speciale? Io faccio, io subito lo dico io.
0: Dillo.
1: A Firenze, sì, Villa Bardini, che è un posto
0: bellissimo,
1: pazzesco, c'è una panchina all'ombra. Ecco lì, quando io vado a Firenze, ormai raramente, mi piace mettermi a leggere.
0: Che
1: voi
0: bello.
1: Avete miracolati?
0: Avete il vostro tempo di lettura? Ma io, guarda, io ne ho più di uno. Sicuramente al lago da me in giardino, che tu conosci.
1: Dove c'è anche una targa, qui la Laura.
0: Oh, non c'è la targa, c'era la tua, che sei,
1: certo,
0: passato tu.
1: Certo, certo.
0: Allora, al 342-342-2190, 20 secondi.
1: Ma io a volte vedo dei messaggi di 49,
0: Fabio,
1: 50. 20 secondi e diteci un po' questa cosa. E siccome siamo tutti a Milano,
0: sì,
1: dobbiamo celebrare. Abbiamo chiamato quelli che celebrano
0: Mamma
1: bene.
0: Mamma mia.
1: Cool and the Gang, Celebration ai miracolati di Radio Capital.

0: batterie. Comunque, insomma, stiamo parlando di questi eventi che ci sono in giro per l'Italia di per lettura,
1: mondo,
0: libri.
1: Sì.
0: Allora, Firenze, i luoghi ufficiali della manifestazione di Baricco, a Roma, scusate, i luoghi sono tutti esauriti, ma
1: sui
0: ci
1: siti
0: sono,
1: che abbiamo
0: sui siti,
1: detto,
0: luoghi alternativi.
1: Ne che uno si dire. Mette lì e si mette
0: sì,
1: a leggere
0: sì,
1: uguale.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, sentiamo Mary J. qualche audio.
0: Vai.
2: Io e mia figlia Speranza, che aveva 8 anni, visitando per

0: Maria del Silenzio di Sestri Levante. È un posto meraviglioso, invito tutti ad andare, è qualcosa di magnifico.
1: Io vado a un festival a Sestri Levante a fine mese.
2: È bellissimo Sestri Levante. Andiamo avanti, l'ultimo.
3: Io credo che la Reggia di Caserta hai solo l'imbarazzo della scelta,
1: certo,
3: dove ti
1: facile.
3: Puoi sedere e leggere tranquillamente. Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata a te. Allora Fabio, devo fare cenno, se me lo permetti.
1: Faccia cenno, faccia.
2: Ecco qua il cenno. Allora, c'è un posto speciale, è a Berlino, è il mio quartiere preferito, è l'unico motivo per cui riesco a pronunciarlo, che è Prenzlauer Berg.
1: Esatto.
2: Buchenwald. La foresta dei libri.
1: Bellissimo, se andate a Berlino andatela a visitare.
2: Sì, perché dentro nei tronchi degli alberi ci sono delle cavità dove ci sono dentro i libri delle vetrinette, dove tu puoi andare
1: lì. Scaffali dentro i tronchi degli alberi.
2: Sì, sì.
1: Chiusi perché se piove, neve.
2: No, chiusi, però tu puoi andare lì, prendi il tuo libro, ne rimetti un altro,
1: sì,
2: tipo un po' Book Crossing,
1: esatto.
2: Ricordate quella cosa lì.
1: Oppure leggi quello e lo riporti, insomma come volete. E anche lì a questo posto, al Buchenwald, ci sono grandi incontri, perché spesso quando le giornate sono belle.
2: Che lì è bello.
1: Molto bello. Si fermano proprio a leggere lì e quindi si incontrano. Ma tu hai letto sto libro? Io no. Andiamo a bere una roba, andiamo a casa mia, c'è la collezione di farfalle o la collezione di
2: ma
1: libri.
2: Ma tu sempre lì gira e rigira.
1: Amore, la vita gira intorno a quello.
2: La foresta dei libri.
1: Sì.
2: Diventa così anche un piccolo manifesto di educazione ambientale e culturale. Il legno come metafora di storia di lavoro, di trasformazione, consumo consapevole e restituzione alla comunità.
1: È importante questo. Devo dire che a Berlino sono molto attenti a questo, a restituire alla comunità luoghi, zone, lo stanno facendo, stanno iniziando anche in Italia,
2: sì,
1: a restituire,
2: sì, sì.
1: Però insomma è una cosa importante.
2: E poi è bella questa cosa che sottolineavano, che un libro che passa di mano in mano diventa una conversazione diffusa.
1: È vero, è bellissimo.
2: Bello, ma guarda chi c'è, Fabio.
1: No,
2: ne parlavamo prima,
1: ieri a Firenze, io, Lenny Kravitz, Robbie Williams, Anna Tatangelo. Ieri erano in concerto a Firenze, è andata molto bene, ci ringrazia. Perché gli ho prestato casa a Firenze, che
2: hai fatto
1: è
2: bene.
1: Per risparmiare, ragazzi.
2: Ma lo so, Robby è così. Lui, allora, lui ci tiene molto a non stare in hotel ma nelle case, Robby. L'altro, figurati, è un animale da

0: Riesco. Beh, mi piace molto.
1: La vita è una pistola che fa allora, questi sono i Miracolati Radio Capita. Oggi eccezionalmente tutti e due a Milano, di fatto c'è la città in festa.
0: Mamma mia,
1: tutte le
0: bandierine, un traffico arrivare
1: di Radio
0: qua.
1: Capita. Sono le 10:25 e parliamo un po' dei libri. Dove andare a leggere un libro? Un luogo, uno spot meraviglioso.
0: Così facciamo, possiamo fare una cartina.
1: La
0: lettura.
1: Candidata Laura Piazzi.
0: Ancora, sempre sì, io interrogata. Ma
1: ci dica un messaggio.
0: Eremo di San Rocchetto con vista su Verona, dice Davide.
1: Bello, mi piace.
0: Adesso devo dire che la vista per leggere riguarda che ore sono, la pubblicità.
1: Va bene, a tra poco.
2: Mettete sempre in borsa un libro per proteggervi dagli estranei, ma non vi portate più di un libro. È un errore assai comune sopravvalutare l'eventuale tempo libero.
3: I Miracolati di Radio Cap.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2.000 chilometri di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Michael ci manca, sì sì,
1: sempre, sempre,
0: tanto.
1: Sempre, sempre.
0: Anche lui cantava I Want Your Sex. Non voglio fare battute, ma I Want Your Sex. No, dici.
1: Senti Fabio.
0: Vabbè che qui ci sono le sorelle.
1: Posso dirti, esatto, sì. Per quello ti
0: vogliamo
1: dico
0: alzare per cortesia il livello. Sigla.
2: Hai idea di che cosa possa significare?
3: Non lo so. Forse dovreste parlare con un antropologo.
1: E noi forse ce l'abbiamo, sì, il più bravo di tutto mondo mondiale, che è il nostro Marino Niola. Buongiorno,
4: buongiorno Marino. Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno Marino. Noi stiamo bene, siamo incredibilmente tutti
0: e due a Milano.
1: Sì.
0: Tu dove sei? Sei già a Salerno per la presentazione di stasera?
4: Andrò oggi, partirò tra poco.
0: La nuova Monte Carlo, la nuova Monte Carlo.
1: Salerno?
0: Sì, secondo il sindaco diventerà la nuova Monte Carlo.
1: Quindi non si pagano le tasse?
0: No, ci trasferiamo tutti lì.
1: Ma
0: molto
1: Marino,
0: bella, Salerno molto bella,
1: bellissima.
0: Tra parentesi.
1: Parliamo di cose serie, caro Marino, perché noi siamo pazzi del libro che hai scritto, perché adoriamo Napoli.
0: Sì.
1: E il titolo è proprio Perché Napoli è un'eccezione, per Raffaello Cortina, editore, perché Napoli, stavamo parlando proprio di luoghi speciali dove leggere, abbiamo un luogo speciale raccontato in un libro speciale. Allora Marino, tu sei napoletano e ci hai messo un po' a scrivere un libro del genere.
4: Sì, perché non sono libri che si scrivono di getto all'inizio della carriera. Quando si comincia a scrivere, scrivi di cose lontane, poi ti accorgi che in realtà tutto il tuo modo di guardare, il tuo sguardo si è affinato proprio perché sei nato in un certo luogo e hai passato l'infanzia in un certo luogo. In realtà hai visto il mondo con gli occhi e con uno sguardo che è nato, e nel mio caso questo sguardo è nato a Napoli, in un quartiere frontiera tra la Napoli borghese e la Napoli popolare, quindi un quartiere promiscuo, misto, che in un certo senso è la sintesi di una città mondo come Napoli, che mescola tutto, ed è questo che

0: rende
1: ecco,
0: un'eccezione.
1: questo ti volevo chiedere. Napoli è la città dove nello stesso palazzo ci può stare un miliardario e al piano di sotto una persona invece che ha pochi soldi. Com'è possibile che succeda questo?
0: Esattamente, perché la città non ha mai espulso i ceti più deboli, le persone meno ricche, quello che una volta si chiamavano i poveri, no?
1: Sì.
0: Ma li ha tenuti dentro, solamente che ha disposto, invece che espandersi e fare la differenza mandandoli fuori, mandandoli lontano, ha usato la verticalità. Sopra c'erano i ricchi e sotto c'erano i poveri, quindi molto spesso dei palazzi antichi napoletani,
1: sì, sì,
0: che sono ancora tanti, a ogni piano di scale corrisponde un gradino sociale, un grado della scala sociale.
2: Allora, nel libro tu, scusami, no, finisci pure Marino.
0: No, dice, ed è questo che la rende unica, perché è proprio
1: vero,
0: questa capacità di mescolare
2: l'alto e il basso. Allora, invece, Marino, ti volevo un commento su questo che scrivi, che dice che appunto che è una città che ha l'esagerazione nel genoma, vanitosissima.
1: Bello.
2: Due aggettivi bellissimi. Allora, in che senso, Marino?
0: Perché è una città che ama che si parli di sé, bene o male, purché si parli. E in questo senso è una città molto vanitosa. In altri tempi avrei detto, ma adesso mi censuro, una città molto femminile, perché in realtà la vanità poi non è solo femminile,
1: certo,
0: è di tutti, ed è di tutte le persone sensibili. Essere vanitosi è bello, perché
2: vedi?
1: È molto bello,
0: vuol dire tenere al giudizio degli altri, vuol dire che
1: certo,
0: il mondo non ti è indifferente. E da questo punto di vista Napoli non a caso è una delle città più raccontate del mondo.
1: È vero, è vero.
2: Però
0: come dice Pino
2: musica.
0: Daniele, la Sapa, scusate il mio napoletano pessimo, la Sapa tutto mondo ma non sanno la verità.
1: Senti Marino, essendo una città turistica, adesso è diventata una grande città turistica.
2: Andate poco, piano
1: brevemente
2: piano.
1: Vorrei sapere da te cosa cercano i turisti a Napoli di diverso dalle altre città.
0: Cercano proprio questo che abbiamo detto, il segreto della vita,
1: l'anima,
0: questa mescolanza di alto e basso, di antico e presente, anche di naturale e soprannaturale. Napoli in fondo è una capitale del realismo magico, dove in realtà il soprannaturale è naturalissimo, anzi niente è naturale come il soprannaturale. Tutto questo affascina molto i turisti, perché li mette alla prova, perché bisogna capire, non si tratta solo di andare in un museo come si fa nel città.
1: No, è chiaro.
2: Allora,
0: a Napoli si va per incontrare se stessi.
1: Bello.
2: Allora, al grido di a Napoli, a Napoli, a Napoli, ricordate, regalate, comprate la capitale dell'anima, perché Napoli è un'eccezione. Raffaello Cortina Editore, noi ringraziamo
1: il nostro
2: Marino Niola
1: e gli dedichiamo una bellissima canzone,
2: sì, che riconoscerai già dalle prime
1: note.
2: Senti, Pino Daniele,
1: Napoli è
2: tutto per te, Marino.
1: Ciao,
0: grazie, ciao.

Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono le 10.46, miracolati di Radio Capital. Qui incredibilmente, miracolosamente ci sono
1: tutte e due.
0: Ci sono, no, volevo dire nella tua persona plurale maiestà.
1: Parlavate di noi.
0: Sì, Fabio okay. Canino, esatto.
1: E la semplice Laura.
0: Esatto, sempliciotta.
1: Ragazza sempliciotta.
0: Allora, poi tanti ci state scrivendo, siete ovunque. Volevamo salutare particolarmente Ellie che è in giro per Bologna. Probabilmente
1: sì, un bacio,
0: anche
1: Ellie.
0: Lei a leggere da qualche parte.
1: Potrebbe essere, perché noi stiamo chiedendo un po' dove, cosa ci consigliate, quale luogo della vostra città dove leggere.
0: Allora, siccome è uno dei posti dove io e la Francia andremo presto insieme, a Tallinn esiste una libreria di libri censurati. Ce n'è uno che ha avuto la censura in Italia dal sindaco di Venezia.
1: Brugnaro, come si chiamava?
0: Luigi Brugnaro.
1: Sì, che salutiamo.
0: È un libro per bambini di immagini colorate per far comprendere l'uguaglianza di genere. Non so se in Italia esistono posti simili. Dei libri censurati
1: no,
0: non lo so, però forse
1: credo.
0: A casa di Canino li potete
1: esistono
0: trovare.
1: Esistono però persone che vorrebbero censurare i libri.
0: Quelli,
1: vabbè,
0: quelli un po' ovunque nel mondo.
1: Ma da noi ultimamente aumentano. Sì. Poi volevi leggere quello della Liguria, il messaggio della Liguria.
0: Volevo leggere una notizia sul posto, perché tantissimi posti in Liguria stupendi. La Liguria è speciale, ma una cosa che mi ha colpito, perché non lo sapevo, le vedevo ma non lo sapevo, dopo Napoli parliamo della Liguria, per parlare delle finestre finte, non so se ci siete mai andati, ma le avrete, io le ho, sì. le ho notate
1: soprattutto le finestre che danno sul mare in questi borghi bellissimi in Liguria. A volte ci sono delle finestre disegnate,
0: esatto,
1: perché
0: attenzione,
1: la candidata Laura ci spieghi perché
0: è vero che è tempo di esame. Allora non nasce da una scelta artistica, ma da un motivo molto più pratico: evitare di pagare le tasse considerate eccessive.
1: Perché chi aveva le finestre sul mare doveva pagare una tassa.
0: Sì, la Repubblica di Genova aveva istituito questa tassa sulle finestre, perché ovviamente sono le famiglie, cioè
1: certo,
0: tipo tu l'avresti avuta sicuramente. Allora però in molti, per risparmiare, decisero di murare la vista mare in eccesso,
1: e
0: cioè
1: di disegnarci,
0: metti che ho cinque finestre, una me la tengo chiusa,
1: certo, è giusto.
0: E questo forse già da lì deriva questa cosa dei liguri che sono un po' braccino corto, forse già da questa cosa qua.
1: Ma secondo me sono furbi, intelligenti, cioè dice: perché devo pagare una tassa per una finestra? Io la disegno.
0: Lo so, però vuoi mettere tutte sei finestre?
1: Se ne hai sei, se ne chiudi una.
0: Io devo dire la verità, non l'avrei mai chiusa.
1: Anzi, avrei fatto un enorme.
0: Esatto.
1: Dice, questa non è una finestra, questa è una porta
0: Vabbè,
1: grande.
0: E a proposito di Liguria, che si fa fatica a arrivare anche in treno, ci sono i lavori, un po' dappertutto
1: complicato
0: in Italia.
1: E allora gli dedichiamo questa canzone, Train Calling Olenja.

0: ci segnalano
1: si è
0: che
1: scatenato di tutto
0: sulle
1: .
0: Finestre vere finte. La tassa sulle finestre esisteva già a Roma nel 600. Infatti i ricchi che volevano mostrare opulenza avevano palazzi con tante finestre
1: brave
0: aperte.
1: Non avevano paura di pagare, no. Invece ci fanno notare ci fa notare Marzia da Genova, e anche per questo che le tasse si chiamano anche imposte dal nome delle persiane. Le imposte, è chiusa le imposte, vero?
0: Si dice. Sentiamo qualche messaggio.
2: Non erano solo le finestre a mare, erano tutte le finestre, perché anche se girate nei vicoli del centro storico di Genova troverete le finestre a trompe l'oeil, che è la tecnica usata per disegnarle, e in tutta la Liguria, proprio in tutto il territorio della ex Repubblica di Genova, per una questione di tassa. Chi aveva un più di tot finestre doveva pagare
0: più di un tot
2: ambiente, quindi non c'entra il mare, c'entrano solo il numero di finestre.
0: Okay,
2: numero
0: grazie, delle finestre, grazie. Numero quindi di... magari se avevi tre finestre non pagavi nulla, se ne avevi cinque dice signora lei si esagera un po', perché cinque finestre vuol dire una casa molto grande. In tutto
1: andiamo
0: sommato.
1: Avanti, un altro vocale.
3: Per i semilavorati anche in Inghilterra ci sono uno dei palazzi più noti a Brighton, con tante finestre o murate o disegnate, si pagavano le tasse
1: anche. Vedi? Brighton.
0: Tutto, allora evidentemente ha a che fare con più finestre hai più grande la casa e quindi più metri quadri.
1: E da lì forse è vero proprio la cosa delle imposte.
0: Vedi, non si finisce mai di imparare, signora mia, mai si finisce di imparare.
1: Mai. Allora, intanto c'è un altro messaggio, Mary J, sì, sentiamo.
4: Buongiorno, lo dico soprattutto per Fabio Canino.
0: Sì?
4: Secondo me a Firenze la libreria delle Oblate è un posto
0: brava,
4: unico.
0: Brava. Brava, me ne ero proprio dimenticato.
1: Ecco,
0: bravissima,
1: meno male,
0: bravissima.
1: Meno male.
0: La libreria, se siete a Firenze, libreria delle Oblate, pazzesca, vero?
1: Allora, ci dicono che anche a Pavia ci sono molte finestre finte.
0: Ma a questo punto sono in tutta Italia per il disco, addirittura.
1: Però
0: in
1: li
0: Brighton.
1: Pagavano probabilmente. Ci sono, la differenza forse della segnalazione della Repubblica di Genova era il fatto che cercavano di chiuderne il più possibile rispetto alle altre.
0: Però effettivamente se hai una casa grandissimissimissima.
1: Tu, Fabio, sai quanto pagheresti?
0: No, io non ho finestre, io proprio.
1: Cos'è? Porti, con la mano, fa la mano che sembra arabesca.
0: Esatto, un po' un plié arabesco.
1: Esatto.
0: No, queste grandi porte finestre. Però effettivamente ha a che fare. Secondo me con i metri quadri.
1: Mamma, no, meno male che da noi al lago, perché abbiamo una casa piena di finestre, meno male che non c'è questa legge del.
0: Aspetta, ora chiamo.
1: No! Albertella!
0: Albertella! Mi dice se c'è la legge che chi ha troppe finestre deve pagare.
1: Allora, il sindaco di Verbania prima o poi ti chiamerà a casa.
0: Ma io aspetto,
1: Fabio. Certo, certo.
0: Altro vocale, ce n'è ancora uno, sentiamo.
5: Non è che le tasse si chiamano anche imposte per quel motivo lì.
1: Ah.
5: È il contrario. Le persiane si chiamano anche imposte perché prendono il nome da una tassa che veniva appunto imposta. Ciao Ferruccio da Torino.
0: Ferruccio, grazie davvero. Bella questa cosa.
1: Imposta, participio passato del verbo imporre. Le tasse si impongono. È vero il contrario, le finestre si chiamano imposta
0: perché?
1: Per via delle tasse, non il contrario.
0: Giusto.
1: A noi ci piaceva anche il contrario, sinceramente.
0: Vabbè, l'importante è pagare queste tasse, perché c'è da fare gli ospedali, le strade, c'è tante cose da fare.
1: È tutto sulla salute, mi raccomando.
0: Signora
1: mia. E infatti, vedi come siamo messi, assolutamente.
0: Oh, per tornare al discorso invece dove leggere i libri. Attenzione, il posto ideale per leggere un libro è quello in cui smetti di guardarti intorno, dice Pio.
1: È vero,
0: ma tu devi essere in un posto bello, secondo me quello aiuta tanto.
1: Ma guarda che se riesci, che c'è un bel libro che ti prende, non ti accorgi di dove sei.
0: Vedo il signor Daniele che ci fa dei gesti volgarissimi, come dire chiudete.
1: Chiudiamola qua,
0: ci sarà
1: dopo.
0: un po' di news e poi Miracolati, incredibilmente tutti e due a Milano, tornano.
6: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
7: I Miracolati. Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
8: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica con sei decenni di grande musica da ascoltare.
9: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
8: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
9: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
7: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
12: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori da

0: Manso. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
2: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
10: Parti, e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Le notizie delle 11, buongiorno da Riccardo Quadrano. Negoziatori del Qatar a Teheran nel tentativo di chiudere l'accordo per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. La notizia è stata confermata dalla CNN. Intanto, attraverso il social Truth, il presidente americano Trump, nel giorno del suo 80° compleanno, conferma che l'Iran rinuncerà all'atomica e che lo stretto di Hormuz riaprirà senza pedaggi. Da Teheran frenano, affermando di voler ancora valutare l'accordo quadro con Washington. Scoperta una piattaforma con video sessuali di donne famose impegnate in politica, spettacolo e sport generate dall'intelligenza artificiale. Enzo Panizio.
13: C'erano video sessualmente espliciti con Giorgia Meloni.

0: Ellie Schlein, Tania Cagnotto, ma anche Laura Pausini, Federica Pellegrini, tutti generati dagli algoritmi e mischiati ad altri video porno reali. Il sito si presentava come un forum per adulti, in inglese, con accesso subordinato a un'autocertificazione della maggiore età. Dopo un provvedimento del Tribunale di Roma di fine 2025, la piattaforma è stata individuata su server statunitensi e oscurata con la collaborazione delle autorità americane. Risultato significativo della cooperazione internazionale di polizia, dicono gli investigatori italiani.
1: Curaçao all'esame di tedesco, una delle debuttanti più attese di questo mondiale, sfida nel tardo pomeriggio la Germania a Houston, in serata a Dallas Olanda-Giappone, nella notte italiana si giocano Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Intanto esordio deludente per il Brasile di Ancelotti, che va sotto col Marocco e strappa solo un pareggio grazie ad un gran gol di Vinicius. Vince anche l'Australia 2-0 alla Turchia di Montella. Formula 1, oggi il Gran Premio di Catalogna sul circuito di Barcellona, la pole della Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, in seconda fila Kimi Antonelli e Lando Norris su McLaren, solo decima la rossa di Leclerc. Capital News torna a mezzogiorno.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: che non c'è, volando.
1: Fabio,
2: Daniele, allora, stava prendendo un infarto.
1: Perché siccome raccontiamo il retroscena, il backstage, come si dice.
2: Allora, stavamo parlando della canzone che è appena andata in onda, che è colonna sonora anche di Notting Hill.
1: Esattamente, quindi, il punto in cui Hugh Grant cammina e cambia, cioè, cambia le stagioni.
2: E stavamo parlando con Mary Jane, la famosa sorella delle Pausiniane Scalze. Sì. Che è il suo film preferito, e anche noi abbiamo detto: ah, ci piace tanto, lei,
1: Julia Roberts
2: impazzita. E Laura ha citato anche un altro film scritto dallo stesso autore, Love Actually. Brava.
1: Stupendo. Allora,
2: ma torniamo a noi.
1: Torniamo a noi, perché Fabio, dobbiamo tornare a noi, perché a proposito di

0: un'isola, che cosa succede?
1: Non è la Gran Bretagna, ma esiste un'isola che cambia nazionalità ogni sei mesi.
0: Non è neanche Gorgona, dove sono? Devo dire, grande successo ieri.
1: Gorgona, molto bella. Anzi, io l'arcipelago toscano, poi ieri non c'è stato tempo di dirlo, è un arcipelago bellissimo. Andatelo a visitare, il Giglio, l'Elba, sono tutte isole molto belle. Giannutri, eccetera. Ma torniamo qui. Dicevo, in Europa esiste un'isola che cambia nazionalità ogni sei mesi. Si chiama l'Isola dei Fagiani.
0: Sai che da noi c'è un modo di dire che è fagiano, che sei, quando sei un po' un pantula.
1: Questa è un'isola tra Francia e Spagna, nel mezzo del fiume Bidasoa, non lo so, insomma, come si legge. Praticamente fu dove fu fatta la pace tra Spagna e Francia. E quindi dicevano: di chi è? È mia, no, è tua, no, è mia. E allora cosa fanno?
0: Rimaniamo d'accordo così.
1: C'era anche Natatangelo.
0: Sì, mi ricordo.
1: C'era il trattato. Praticamente sei mesi francese, sei mesi spagnolo. E cambia proprio tutto l'amministrazione. Ma vanno molto d'accordo. È il più piccolo territorio al mondo governato mediante quello che si chiama l'istituto del condominio. Un po' qua, spero che sia gestito meglio di qualche condominio vero, che a volte
0: se dal 1659 che sono così
1: bello.
0: Non è male lì, però
1: però è complicato. Se tu devi andare in un ufficio a fare un documento il giorno che è spagnola, torni ed è francese, cioè, guardi, deve tornare tra sei mesi.
0: Vabbè, però bella, insomma, l'idea mi piace molto. Allora adesso ci sono uno dei miei gruppi preferiti, Fabio.
1: Allora io li ho chiamati, gli ho detto: venite, anche se non siete tutti,
0: anche se non siete più insieme.
1: Esatto. No, la mattina però ho detto: ma sono le 11:08. No, non vogliamo venire, quindi dobbiamo mettere il disco.
0: No.
1: Proprio il disco. Adesso Daniele,
0: se puoi mettere il disco. Vabbè, io mi accontento, Fabio.
1: R.I.M. Man on the Moon.
0: Sono i REM, ragazzi. Ah, tutto bene. Sono i REM con Man on the Moon.
1: Tradotto.
0: Esatto.
1: What? Boom.

0: Allora, grazie comunque al disco dei REM.
1: Ci teniamo a precisare che non erano qui in diretta con noi. Purtroppo, sapete, tutti vengono qui in diretta e loro non sono venuti.
0: Allora, Fabio,
1: un argomento a noi caro.
0: Sigla.
1: Sigla, sentiamo la sigla. Vai, sentiamo un po'.
0: Super sigla, tra l'altro, perché questo è un pezzone.
1: Mondiali di calcio.
0: Mondiali di calcio. Allora, io dico a Fabio: Fabio, io non mi sono accorta che sono iniziati i mondiali di calcio.
1: Figurati io.
0: E lui ha detto: figurati io. Però, ciascuno di noi ha state le piccoline.
1: Sì, esatto.
0: Allora, la mia è questa: quest'anno tutte le squadre hanno fatto delle presentazioni superbe.
1: Dei video pazzeschi di presentazione molto, molto divertenti.
0: Molto belli. E io, un po' perché c'è forse Ewan McGregor come testimone, mio caro,
1: mamma mia, siete così amici.
0: No, vabbè, Ewan McGregor, attore pazzesco, e è scozzese, e ha fatto ovviamente quella Scozia. E io ho detto: sai cosa c'è? Io tifo Scozia.
1: Allora, la prima notizia è che io non sapevo che la Scozia giocasse da sola e non con la Gran Bretagna.
0: Ma tu sei pazzo, l'Irlanda, la Scozia e la Gran Bretagna.
1: Mai capito.
0: No, vabbè, allora adesso vedi, scozzese
1: io anche
0: l'ascolto.
1: Io anche ti ha detto.
0: Ewan mi ha detto: no, esatto, no, ma ho guardato il video, stupendo, ma soprattutto ieri ha debuttato la Scozia e ha vinto 1-0 con Haiti. Contro Haiti.
1: C'è pure Haiti?
0: C'è l'Italia, non c'è, ma c'è Haiti. Va, ma bene. È strana sta roba.
1: Ma oggi alle 19 invece c'è una partita che a me piace molto, sì. Germania-Curaçao, che è la prima volta, lo stato più piccolo, e Curaçao ha fatto un video su un pulmino, su
0: una scuola bus
1: meraviglioso
0: vintage.
1: Io tifo Curaçao, anche se una notizia ma pazzesca è stata, l'hanno detto tutti, la Repubblica Democratica del Congo è uscita dall'aeroporto con questa divisa
0: leopardata.
1: Nemmeno la Santanché ha usato tanto, però in Africa è,
0: forse era la stilista,
1: loro se lo possono permettere,
0: forse,
1: la stilista ci vuole gusto, insomma.
0: Vabbè, però allora diciamo che
1: Norvegia hanno fatto il video di presentazione vestiti da
0: vichinghi.
1: Più banale.
0: Allora,
1: più
0: loro
1: banale.
0: Li conosco, i Vikings.
1: Ah, i Vikings, sì, ma conosci tutti.
0: No, vabbè, ma questo qua dei vichinghi
1: che li ha presentato io,
0: Ewan. Però io devo dire la verità, io rimango sulla Scozia.
1: E io
0: al
1: sul Curaçao.
0: Curaçao. Che sembra la cosa, la canzone finta,
1: anche,
0: no? La canzone quella di Arbore. Cacao meravigliato. È un po' così. Va bene.
1: A proposito di canzoni, una canzone pazzesca.
0: Stupenda.
1: Di un gruppo pazzesco, signore e signori, Mattia Bazar, Ti sento. Che bella.
0: Cosa?
1: Ti sento!
0: Ok, va bene.
1: Mattia Bazar, che ore sono?
0: Allora, sono le 11:15 in questo
1: mamma
0: momento.
1: Mia, ragazzi, questi sono i miracolati di Radio Capital. Forza Curaçao.

0: Ragazzi, ma io, secondo me, se mi sente Paolo Maggioni mi prende la domenica sportiva, Fabio.
1: Che è successo?
0: No, è successo che stiamo per mettere insieme la Scozia, la mia Scozia.
1: La squadra per cui tifi ai mondiali.
0: Napoli.
1: Sì, che abbiamo parlato.
0: Esatto, Nola. Grazie a un calciatore che è il centrocampista del Napoli, che è Scott McTominay.
1: Che è scozzese.
0: E tieni conto che tutti, è piena Napoli di cartelloni giganteschi dell'Adidas.
1: Con la sua immagine.
0: Che dice di tifare Scozia.
1: Ah, vedi, certo, l'Italia non c'è ognuno.
0: Comunque gli scozzesi sono un po' napoletani,
1: sono
0: troppo forti.
1: Sì, sono i simpatici, cioè, della Gran Bretagna. A proposito sempre di collegamenti, abbiamo parlato prima dell'isola dei Fagiani, che è quella in condominio tra Francia e Spagna, ma c'è un vocale, sentiamo.
2: Comunque nella piallassa della Baiona Ravenna c'è l'isola dei Pavoni, perciò non siamo mica da meno.
0: Ma scusa.
2: Poi dopo sai vede che stavano stretti e si sono stesi a Punta Marina, l'isola dei Pavoni.
0: Chiamate Alberto Badano!
1: Alla vita diretta hanno lanciato questa storia di questo paese pieno di pavoni.
0: Questo paese, sì, Punta Marina si Punta chiama.
1: Vedi, arriva dall'isola dei Pavoni. Quindi,
0: ma lo sapevano?
1: Io bisognerà dirglielo.
0: Chiamiamolo.
1: Io mi chiedevo di fatti, ma da dove arrivano questi pavoni?
0: Che ore sono?
1: Ne vuoi un pavone a casa tua al lago?
0: No, noi ce l'abbiamo sull'isola Bella.
1: Ce l'avete i pavoni?
0: Sì, ce l'abbiamo. Sono stupendi, eh.
1: Sì, sono belli, belli.
0: Sono un po' impegnativi.
1: Però due, massimo due, insomma, voglio dire.
0: Uno.
1: No,
0: pavone va da solo.
1: No,
0: il pavone mi va da solo.
1: Ha bisogno, per ritornare sempre a proposito dei collegamenti, per avere delle swans sexuelle. Guarda,
0: com'è?
1: Swans sexuelle. Per non dire rapporti sessuali, perché non si può dire.
0: No, è volgarissimo.
1: Allora poi c'è scritto un genovese, ha detto: non è vero, basta, i genovesi non sono.
0: No,
1: tirchi.
0: Mi ha detto liguri.
1: Liguri, non sono genovesi.
0: No.
1: Però vedi, tu ci hai mandato un vocale e con gratis i vocali. Se tu ci mandi un SMS e paghi, allora ci crediamo.
0: Pensavo se ci mandi il pesto, sai quelle cose.
1: No,
0: ma caccia.
1: Ieri sera ho mangiato il pesto. A proposito di una notizia importantissima da raccontare. Ieri sera era a casa del mio amico Julian,
0: sì,
1: che salutiamo.
0: Salutiamolo.
1: E era appena tornato alla Liguria con questo pesto.
0: Sì.
1: Ragazzi, io non lo so perché, ma è veramente più
0: ma
1: buono.
0: Ma certo, perché il basilico è fatto da là.
1: Le patate, i fagiolini, c'era tutto.
0: Le trenette.
1: Trenette al pesto, le ho mangiate.
0: Fabio, adesso ti devo lasciare.
1: Sono dei bambini meravigliosi.
0: E dopo ne parleremo.
1: Noi ci fermiamo un attimo e poi, incredibilmente, anche se siamo
0: certo,
1: tutti e due a Milano, i miracolati tornano.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
6: Funky Town.
7: Funky Town.
5: Let's funk.
4: Funky Town, tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella, ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatina!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: È stata la mia voce ad andarsene.
13: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio al

0: storia di Kristen Stewart.
1: Io devo scrivere.
0: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
1: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
0: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Capital Red Carpet.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao ragazzi, che bellissima canzone degli Spandau Ballet.
1: Vero.
2: Sì.
0: Mi sto allenando e preparando per andare al concerto di Cure a Firenze.
1: Stasera si continua.
0: Poi andrò a vedere Bo Giorgio a Milano il 9 luglio.
1: Il 9 luglio quando io debutto, guarda.
0: Ciao,
1: mi
0: ragazzi.
1: Dispiace. Il 9 luglio ero stato invitato al concerto a Milano,
2: allora,
1: di
2: Fabio.
1: Però poi Giorgio voleva venire a vedere Bruttana Troccolo. Uno dei due deve cambiare data.
2: Sigla.
3: Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
2: Ma non per la nostra Federica Gif, che ci piace e ci fa bene.
1: Buongiorno.
2: Ciao Fede.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: Siamo tutti nel negozio di coiffure di Milano.
2: Sì, oggi tutti
1: qua.
2: In Milano.
4: Ah, è vero, non l'ho detto. Ciao Laura e Fabio.
2: Esatto. Ok, che è il nome del nostro negozio di coiffure.
1: Di fiducia, ce ne abbiamo una a Roma e una a Milano.
2: Esatto, oggi siamo tutti a Milano.
4: Mi metto già sotto il casco appena.
1: Brava,
4: appena,
1: brava. Mentre ti laviamo i capelli, che cosa ci proponi?
4: Ottimizziamo. Allora, sì, oggi allora il tema da svolgere è polpettine vegetali al supermercato o fatte in casa? Allora,
2: fatte in casa.
4: Ma no, allora vi dico, la mia premessa è che ben vengano i prodotti pronti che ci tendono la mano quando siamo proprio a corto di idee, tempo, voglia, quindi lì sono veramente benedette. Poi alcuni sono meglio di altri come ingredientistica, sono anche buoni. Peccato che poi al supermercato a volte insomma costino, hanno prezzi tutt'altro che leggeri, cerchi certi prodotti per stare leggero, poi però
2: e quindi,
4: insomma,
1: facciamole in casa.
4: In casa è molto molto facile, è economico, riduce gli imballaggi, gli sprechi. Io ad esempio avevo dei fagioli neri già cotti che sono sostituibili però con altri fagioli a vostra scelta. Li ho trasformati in sfiziose polpettine frullandoli semplicemente 300 grammi con 50 grammi circa di pane raffermo già tagliato a cubetti, due cucchiai di farina di mais fioretto che può essere sostituito con del pan grattato. Anche qua si può andare un po' occhio, l'importante è non esagerare subito. Mettiamone proprio, cominciamo con poco e poi eventualmente
2: non rimangono stopposi.
4: Esatto, se no dovete averci dietro tanta acqua. Allora, poi aggiungete, io aggiungo sempre uno spicchio di aglio, due cucchiai di prezzemolo tritato, quindi abbondate, anche prima ho sentito parlare di basilico, anche il basilico si può aggiungere, insomma adesso possiamo veramente sbizzarrirci. Poi spezie, sale e pepe e olio extravergine d'oliva, qua se volete non siate avare, perché insomma un po' di olio
1: non siate avari.
2: Esatto, sappiamo a chi stiamo parlando.
1: Esatto.
4: Niente, comunque niente, formate questo impasto frullando, poi modellate delle palline, le ho passate nel sesamo, le potete fare dorare in padella. Io ad esempio faccio così, faccio una doppia cottura, ma una è velocissima, è un passaggio in padella con olio, poi ne metto in forno 10 minuti a 180 gradi, va bene anche la friggitrice, così e si fanno tostare.
2: Buono.
4: Sì, molto buone,
2: prese,
4: perché sono croccanti fuori, morbide dentro, se volete adesso dai nell'orto.
1: Sembra una pubblicità. Sembra una pubblicità. Senti, ma al posto del sesamo si può mettere qualcos'altro?
4: Ma certo, anche della granella di mandorle, di nocciole, se volete, oppure anche
2: come
4: del
2: pane
4: bonbon. Semplicemente, capito? Però
1: pan grattato,
4: se c'è già dentro, io cambierei.
2: L'ha detto proprio, come dire, proprio se proprio devo metterlo,
1: se proprio
2: devo
1: qualcosa
2: esatto, no.
1: Bello, ci piace.
2: Allora Federica, intanto grazie, troverete tutto sui social di Federica,
1: Federica
2: Gif.
1: Se ci vuoi pagare per questo taglio di capelli sono 150 euro
2: però
1: il negozio di Milano
2: mia.
1: È più caro,
2: Milano è più caro,
4: sono molto
2: blossi
4: i miei capelli.
1: Ti dedichiamo la prossima canzone che mettiamo a tutto volume nel nostro negozio, che sarebbero gli Everything But The Girl Con Missing. Ciao
2: Federica,
4: grazie,
1: ciao.
5: Radio Capital.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Allora,
2: oggi siamo tutti e due a Milano.
1: Allora, siamo tutti e due a Milano, ma sono arrivati
2: i controllori.
1: Sono arrivati i controllori che sono Tommaso e Leonardo.
2: Quanti anni hanno? Scusa,
1: 5-8.
2: Ci hanno mandato due controllori, uno di 5 e uno di 8 anni. Caratteristiche? Tipo
1: caratteristiche, uno più devoto al metal,
2: Leonardo.
1: Sì. E l'altro più un po' DJ, tipo
2: Tommy.
1: Gigi D'Ago. Sì,
2: e
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: qui
1: sì,
2: a controllarci se le notizie
1: sì,
2: sono.
1: Sì.
2: Vabbè, mi sento un po' in imbarazzo. Inizio
1: vabbè,
2: io.
1: Inizia tu, sì, per forza.
2: Allora, la notizia di oggi.

0: oggi è che a Trieste c'è un museo che espone il vento in bottiglia. Con oltre 400...
1: Ridillo, scusa.
0: A Trieste c'è un museo che espone il vento. Ah, grazie. Con bottiglie. Con oltre 400 campioni provenienti da tutto il mondo. Perché Trieste? Vabbè, la Bora, che è parte del carattere dei triestini.
1: Certo.
0: Ma questo museo, che è dentro il magazzino dei venti, è un museo non di quelli so. Questo è sempre vento.
1: Sono su un cintura nera di vento.
0: Ma è Bora questa?
1: No.
0: Ah, ecco.
1: No.
0: Dicevo, è un museo un po' atipico, perché non è dove quelli dove sono tutto silenzio, eccetera. Ci sono dei giochi, ci sono queste bottiglie con dei venti che sono piccoli pezzettini di ricordi di viaggi.
1: Che bello, dai.
0: Molto bello. C'è tipo uno che arriva da una spiaggia, un vento sentito su una spiaggia, oppure da una finestra lasciata aperta, uno che è un grosso, non so, se in barca e senti questo vento. Sono stati in bottiglia,
1: sì.
0: E sono stati portati tutti a 400 al museo.
1: Che bello.
0: Le autorità competenti hanno molto apprezzato sia Tommaso che Leonardo.
1: Meno male. Allora, io adesso dico la mia notizia, no? A proposito di a proposito di musei strani, alla Spezia,
0: sì, si torna in Liguria. Se,
1: aiuto. Esiste l'unico museo al mondo dedicato ai sigilli.
0: Ah.
1: Allora, 90.000 abitanti, ricordiamo, in una palazzina del centro storico restano custoditi gli oggetti per 6.000 anni, hanno tenuto segreti i faraoni, gli imperatori e re. È il civico museo del sigillo.
0: Ah, però.
1: Aperto nel 2000 e grazie a una donazione privata, ci sono state due persone che hanno passato il tempo a raccogliere
0: tutta
1: in vita,
0: la vita
1: tutta,
0: ricca,
1: sì. Alla fine avevano messo insieme la più ampia e variegata collezione sfragistica, si chiama, privata, mai riunita al mondo, e l'hanno donata al comune. Dentro ci sono 1800 sigilli originali, coprono un arco che va dal quarto millennio avanti Cristo, su, sto girando anche la pagina, tanto
0: sì.
1: Si va avanti, fino alla città proibita, già nelle collezioni delle contesse di Bismarck.
0: Devo fare un suono allora di un
1: tipo,
0: sigillo?
1: Sì, bravo.
0: Ho sigillato.
1: Ti dico solo che la sfragistica.
0: Sì, la materia che si occupa dei sigilli.
1: Che studia i sigilli e le impronte anche.
0: Anche le impronte.
1: È una delle scienze storiche più antiche e più ignorate dal grande pubblico. I sigilli erano l'identità, il potere e il segreto. Un re senza sigillo non era un re. Un trattato senza sigillo
0: non era un trattato.
1: Ignorato da tutti, ma non dai miracolati di Radio Capital.
0: Che addirittura vi lanciano questo museo. Ma adesso una canzone di cui parlavamo prima. Detto fatto, Sir Elton John con la nostra carissima amica Dua Lipa, Cold Heart, eccola qua.
1: Ah, vabbè, bella coppietta anche loro.
0: Loro carini, si divertono, dice, quando hanno fatto le prove hanno perso tanto
1: sempre
0: tempo a ridere.
1: Sì.
0: E noi ridiamo con loro. Elton John, Dua Lipa, i miracolati alle 11:49. Mamma che

0: Yeah, questi erano Elton John e Dua Lipa, come abbiamo detto, che sono venuti qui apposta stamattina a Milano per
1: insieme
0: noi,
1: a Tommaso Leonardo.
0: Ma che carini, carini.
1: Allora, senti Fabio, a proposito, abbiamo fatto tutto un giro nel mondo, Europa, in Europa, in Italia. C'è una notizia che non possiamo non dare, e cioè chi lascia l'Italia per la Spagna non torna più indietro.
0: Cioè, ragazzi, o le persone che vanno a vivere in Spagna, magari pensano per un periodo, non tornano.
1: Tieni conto che nel 2025 su 100 italiani che hanno lasciato l'Italia per la Spagna ne sono tornati soltanto 22.
0: Ma pensa.
1: È il tasso...
0: Che non è un bel segno, no, almeno io rido ma non
1: no,
0: mi piace.
1: No, ma certo, è il tasso di rientro più basso fra tutti i paesi osservati, per cui la Francia, Germania, Stati Uniti. E oggi sono molto più gli italiani che migrano rispetto a quelli che tornano.
0: E lo sai, non sono più solo Instat. I ragazzi giovani, anche persone grandi,
1: No, no, certo, non clima favorevole, città vivibile, un modello di vita mediterraneo,
0: più libertà,
1: crescita economica più solida, ricordiamoci, ragazzi, che anche questo è sempre un...
0: E invece noi abbiamo la feccia.
1: Vabbè.
0: Io cito, cito, non voglio aggiungere, cito. Invece, allora, la domanda che viene fatta all'ONU oggi è stata fatta proprio un'interrogazione. Perché Fabio e la Laura sono tutti e due a Milano oggi a trasmettere?
1: Per il miracolo?
0: Non solo, ma perché stasera sia io che la Laura saremo a Lodi al Festival Fiume di Libri in Piazza Vittoria, perché la Laura alle 20:15 presenta il libro di Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano, e a seguire io continuo il mio giro con la
1: Sestina, con la Sestina
0: del
1: Sei
0: Premio
1: stato
0: Strega.
1: Sfortunato, perché sono sei questa
0: sono sei, ce n'è uno in più, infatti i tempi sono più stretti perché sono sei, no? Quando ognuno deve avere lo stesso tempo,
1: è giusto, come le elezioni,
0: esatto, deve fare quello. Quindi vi aspettiamo tutti stasera a Lodi, oltretutto una piazza pazzesca,
1: è un posto stupendo, io c'ero stata due anni fa per la prima volta. Devo dire,
0: noi saremo lì
1: tantissimo.
0: Dalle 20:15 saremo a Lodi.
1: Tu, allora, io sto leggendo un libro della Sestina, che è quello di Michele Mari.
0: Tutti sono belli. Devo dire, una bella scelta. Quest'anno sono sei libri, soprattutto
1: belle,
0: molto diversi l'uno dall'altro.
1: Anche quello,
0: cioè, proprio
1: è vero,
0: di tutti
1: sì,
0: i generi.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, mentre vedo i titoli di coda scorrere, lenti, chi mi veste, il mio psicologo, dice lo psicologo Fabio Canino è il coaffeur.
1: I titoli di coda.
0: Titoli di coda.
1: So.
0: Vi ricordo che dopo di noi c'è la Betty Serena, senatrice,
1: sì,
0: che con cose che capita, che era già qua fuori, ha fatto un sacco di domande. Sì, perché sai, l'ho fatta ballare.
1: Ah, ok.
0: Cioè,
1: quindi
0: senti, ma se io mi
1: preso uno strappo muscolare.
0: No, dice, ma se io facessi provino per amici. Ora non gli volevo dire che è vecchia.
1: Ma allora!
0: Ma non posso, lì ci vanno ventenni. Però
1: no,
0: voleva,
1: vabbè,
0: voleva
1: allora
0: andare a ballare a me.
1: Fabio, intanto ci scrive Paola: più miracoli per tutti e più miracolati.
0: Giusto,
1: sono d'accordo,
0: giusto,
1: sui miracoli, assolutamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, noi rimaniamo d'accordo che tutto quello che avete sentito lo potete riascoltare sul podcast.
0: Su, no, non è un podcast, è sul sito di Radio Cap.
1: Però è, alla fine è un podcast.
0: Cioè, è registrato come podcast. Vabbè, noi ci vediamo stasera a Lodi, oppure se volete, sabato prossimo io sarò a Roma di nuovo.
1: No, allora dovrò venire io magari prima o poi.
0: Roma. Salutiamo Daniele da Roma e Marco.
1: Salutiamo
0: dietro
1: i nostri ospiti qua, tutti i ragazzi. Ciao.
0: La Francesca, la Mary J, tutto.
1: Monica,
0: baci,
1: Tommaso,
0: baci.
1: Leonardo, in alti cuori.
0: Ciao.
2: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare!

0: tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
6: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
16: Le notizie delle 12, buongiorno da Riccardo Quadrato. L'Iran rinuncia all'atomica, a breve aprirà lo stretto di Hormuz, lo scrive sui social Truth nel giorno del suo 80° compleanno il presidente americano Trump, che però non indica una data precisa. Fino a poche ore fa da Washington davano per scontata la firma a distanza sull'accordo per la giornata di oggi. Ma da Teheran replicano dicendo che serve ancora tempo per esaminare a fondo i dettagli del memorandum. Intanto una delegazione del Qatar, paese mediatore tra Iran e Stati Uniti insieme al Pakistan, è arrivata oggi a Teheran per cercare di accelerare i tempi della dell'accordo. E la guerra in Medio Oriente si fa sentire anche sulle vacanze degli italiani. Secondo il dossier 2026 di Assoutenti, il conflitto ha spinto molte famiglie a rinunciare alle mete estere. Silvia Mobili.
14: Il mare di casa nostra torna ad essere tra le mete degli italiani, una scelta che ha ridotto la disponibilità di strutture ricettive e fatto aumentare i prezzi. Per una famiglia con due figli, una settimana al mare in Italia a Ferragosto costa oggi in media oltre 2.000 euro, con rincari superiori al 12% rispetto allo scorso anno. In Sardegna si possono sfiorare 5.000 euro, mentre la destinazione più economica resta Vieste, in Puglia. A pesare sono anche i traghetti, l'aumento del costo dei carburanti ha fatto salire le tariffe fino all'11%, con oltre 1.600 euro necessari per una traversata da Civitavecchia ad Olbia con auto al seguito. Di segno opposto invece è il mercato dei voli internazionali. Il calo della domanda verso molte destinazioni estere ha fatto scendere i prezzi dei biglietti in media del 23%.
16: Ha confessato il ragazzo di 17 anni che in provincia di Venezia ha ucciso a coltellate la zia di 53 anni, gettandola poi in un canale. A scatenare la rabbia del minorenne forse un'eredità che aveva creato forti contrasti tra la vittima e suo fratello, il padre dell'assassino. Il corpo della donna, forse trascinato lontano dalle correnti, non è stato ancora recuperato. Debutto deludente ai mondiali, aspettando l'Uzbekistan di Cannavaro, per i tecnici italiani. Ancelotti col suo Brasile non è andato oltre il pareggio 1-1 con un gran bel Marocco, sconfitta per la Turchia di Montella, battuta 2-0 dall'Australia. Negli altri match, vittoria storica in Coppa del Mondo per la Scozia, che supera 1-0 Haiti, pareggio 1-1 tra la Svizzera e il Qatar, che segna in pieno recupero. In programma oggi Germania Curaçao e Olanda Giappone. Capital News torna alle 13.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno. In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Al vivo, Bruce, questa canzone riesce a farla durare 10 minuti, una roba infinita, perché questa è infinito il significato di questa canzone, che molti pensano sia un inno, no? All'essere americani, all'essere nati negli Stati Uniti. Tutt'altro, è un inno alla disillusione, ed è una canzone che invece racconta il trattamento che è stato riservato ai reduci del Vietnam. Comunque, Bruce Springsteen, Born in the USA, e buongiorno!
1: Ogni weekend dalle 12 alle 14 c'è Cose che capitano.
0: Buongiorno, buongiorno da noi, che ci siamo fatti una bella pausa di quelle sostanziose. C'è una torta che sta qui da stamattina, ma ormai c'è rimasto più niente, perché è fatta dalla mamma di Francesco Martinelli, che io ringrazio profondamente anche in diretta radiofonica, perché ci regala dei dolci che sono una cosa meravigliosa. Questa è talmente buona che non c'è rimasto nulla, e mi hanno detto: la vuoi mangiare? La tentazione è molto forte, però se poi mangio parlo male, no? Già non è che io parli benissimo, quindi devo rinunciare, ma mi ci avvento non appena è finito il programma, se rimane. Quindi l'hai già mangiata te, Agnese?
2: Buongiorno Betty, intanto.
0: Ecco questa voce
2: io
0: innocentina.
2: Io ho mangiato due fette. Consistenti.
0: Sì,
2: guarda, ne è rimasto proprio un triangolino che, se la mangi nella pubblicità, va
0: non
2: fuori.
0: Arriva, no, non no. Arriva. Vabbè. Vabbè, ora trovo un modo. Il nostro Paolino in regia, anche lui devo dire, ne ha fatto incetta, anche perché sono arrivata, la prima cosa che mi hanno detto: Betty, mangia questa torta, come quando ti dicono: Betty, devi prendere questo sciroppo, quando eri piccola, no? Beh, questi ricordi. Allora, io sono Betty, sì, Betty Senatore, insieme fino alle 14, come funziona ogni weekend, con questo programma in cui oggi ci occupiamo prima di tutto di gaffe, perché ne sono successe, devo dire, ultimamente. Allora, Bruce Springsteen non ha mai fatto una gaffe, se possiamo definire gaffe le cose che dice contro il governo americano, ma non mi sembrano proprio delle gaffe, mi sembrano delle ottime prese di posizione. Poi dipende se uno la pensa come Bruce, parlo soprattutto riguardo agli americani, ma anche agli italiani che non sono d'accordo con lui. È stato criticato però da De Gregori su questo, però io, dal mio punto di vista, tutto ciò che dice il boss a livello politico non è assolutamente una gaffe. Ma ne sono state fatte nel mondo del teatro e nel mondo della televisione. Nel mondo del teatro, in realtà, la colpa non è stata di un essere umano, ma di un felino. Poi vi racconto cosa è successo. Invece nel mondo della televisione la gaffa è stata fatta da un TG molto importante, a proposito dei mondiali di calcio e della cerimonia inaugurale. Ah, hai detto! Lo so. Quella cerimonia tanto distrutta.

0: Gli ABBA con Dancing Queen su Radio Capital. Ilaria chiede a che gusto è la torta, di che gusto è. Mi sembra cioccolata, poi il resto non lo so, ma credo il classico bianco e nero, se si chiama ancora così. A casa mia il ciambellone bianco e nero, ecco.
1: Sì, però tipo torta margherita con gocce di cioccolato. Non è proprio marmorizzato.
0: Wow.
1: C'ha le gocce, non ha il cacao.
0: No, vabbè,
1: è molto meglio. Io te l'ho detto, Betty.
0: Io chiudo il microfono e me ne vado a mangiare.
1: Qua il tempo passa e
0: lo
1: si
0: assottiglia. Lo so. Vabbè. Allora, devo comunque fare un programma, quindi mi sembra importante questo, soprattutto per rispetto degli ascoltatori. Abbiamo parlato di figuracce, ma di gaff. Ma vi siete mai chiesti perché si dice gaff? Perché in realtà è un termine che deriva dal francese, è diventato famoso in metà 800, primi del 900, e significa letteralmente gancio o bastone uncinato. E voi dite, allora cosa c'entra con la figuraccia? Perché questa poi è la traduzione, no? Perché in realtà veniva utilizzato per indicare praticamente dai marinai per agganciare le banchine oppure altre imbarcazioni, e siccome lo facevano in maniera un po', insomma, come dire, con poco equilibrio, diventava un gesto che rischiava di farli cadere in acqua, e quindi un gesto goffo, quindi prendere o afferrare qualcosa in modo goffo o strumento per agganciare poi non c'è più stato, inciampare, cadere in un tranello. Questi sono i significati di gaff, che poi è diventata di patrimonio, insomma, mondiale, o almeno in Italia la usiamo, ecco, come sinonimo proprio di figuraccia. Allora partiamo dalla prima figuraccia che ho visto, che in realtà, ragazzi, per me non è una figuraccia, per me è una grandissima prova attoriale di un gatto rosso in un famoso teatro di Istanbul. Allora, Istanbul, chi c'è stato sa che è effettivamente che è la città dei gatti. Gatti ovunque, gatti amati da chi ci abita, ci sono delle macchinette per dargli con qualche moneta dei croccantini, insomma, curati, piccoli rifugi per loro in qualsiasi angolo. Sto gatto ci ha preso proprio gusto ed è entrato in scena, ragazzi, con un tempismo davvero.

0: non solo a girare intorno nel momento drammatico in cui peraltro era un balletto, quindi lei doveva tirare Giulietta per le gambe Romeo sperando di svegliarlo eccetera, lui ha cominciato a giocare con i suoi capelli, anche con le unghie. Io non oso immaginare la cute di questo ballerino al termine di questa esibizione. E poi è una cosa che fanno molto spesso i gatti, forse perché vedono i capelli come l'equivalente del loro pelo, no? D'altronde loro ci vedono come dei gatti un po' cresciuti, parecchio cresciuti, e che camminano su due gambe, e quindi ha cominciato a leccarglieli, a fare una roba, ecco. E nonostante questo, questo va un applauso a loro, sono rimasti regolarmente in scena come nulla fosse. Loro hanno continuato, i due ballerini, la loro performance. Direi di fargli un applauso. L'altra gaffe che abbiamo visto, questo gancio veramente imbarazzante, è quella che è andata in onda durante un servizio del TG1.
1: Sentite. E Hollywood prende forma sugli spalti: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, ma eccoci, non sul cuore al momento dell'inno nazionale. E Hollywood prende forma sugli spalti. Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, ma non sul cuore al momento dell'inno nazionale.
0: Vi suona qualcosa di strano che alla cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio 2026 sia stato nominato Steve Jobs? E infatti non era Steve Jobs, è stato scambiato per Bill Gates. Poverino. Le avranno allungato la vita a Bill Gates, non lo so, però ecco, è stato fatto questo. Poi ricordiamoci anche le polemiche per aver interrotto la cerimonia inaugurale proprio al momento in cui si stava per esibire Shakira.

Malika Ayane, questa è la sua nuova canzone che si intitola Una possibilità e che avete avuto modo anche di applaudire voi che eravate venerdì, quindi due giorni fa, alla serata di Capital Jam che ha inaugurato l'estate al castello. Una serata speciale e già qualcuno mi ha scritto: allora farete altre serate durante l'estate di Capital Jam? No, no, assolutamente no. È stato un evento proprio per dare il via a questa bellissima manifestazione che si svolge proprio all'interno del Castello Sforzesco. C'erano lei, c'era Paola Turci, c'era la meravigliosa Francesca Michelin, c'erano poi tutti gli altri che ovviamente sono venuti ad applaudire tutti quelli che hanno cantato, compresa la band capitanata Vittorio Cosma. Allora ci sono molti ascoltatori in realtà che chiedono che io assaggi sta torta, però c'è anche del burro, quindi io spero vada tutto bene. E allora l'assaggio per voi: ci sono appunto queste gocce di cioccolato, sentiamo un po'. Allora c'è anche un po' di limone, va bene, devo bere, se no mi va tutto di traverso. Fra poco avremo un ospite, aiuto.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
8: Ah no, io riparto con Boscolo.
9: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Genesis su Radio Capital con questa meraviglia, The Carpet Crawlers, alle 12:35. Parliamo di un argomento molto interessante che poi è anche diventato argomento di un programma televisivo che debutterà il 18 giugno su Real Time. Si chiama Persone Medicina, cioè le relazioni che curano. Perché di fronte a un problema prettamente psicologico o psichiatrico, non sempre le persone che stanno accanto riescono a sostenere questa situazione. E ne parliamo con uno dei conduttori di questo programma, che poi è uno psichiatra, che si chiama Leonardo Mendolicchio. Buongiorno, dottore. La chiamo dottore, Leonardo?
1: Anche Leonardo va benissimo.
0: Va bene uguale,
1: buongiorno,
0: si gira
1: buongiorno.
0: Lo stesso. Ti giri lo stesso.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché il proprio nome, a proposito di psicologia e di sì. salute mentale, il proprio nome è la propria identità, uno deve come dire legarsi e sentirsi legato al proprio nome più del titolo, e io sono molto legato al mio nome,
0: che è bellissimo peraltro, Leonardo
1: Grazie.
0: Da Vinci, insomma vengono in mente dei bei personaggi. Allora sì. È molto importante secondo me il tema di questo programma, perché innanzitutto in ogni puntata ci sono due storie analizzate da chi soffre e da chi sta vicino a chi soffre, quindi ovviamente i due punti di vista diversi, perché ragazzi non sempre se c'è una persona che sta male gli altri poi gli vanno incontro e riescono a sostenere questo peso, perché è inutile dirlo, è comunque un impegno.
1: Sì, non è mai facile stare in contatto con la propria sofferenza, figuriamoci se è facile essere in contatto con la sofferenza degli altri, ancor di più se la sofferenza delle persone che amiamo, se sono
0: esatto.
1: i figli, i fidanzati, le sorelle, i fratelli, i mariti, le mogli. Per cui questo programma ha l'obiettivo soprattutto di trasmettere un po' l'importanza e anche un po' la naturalità di che significa stare accanto al dolore degli altri, dalla posizione appunto dell'amore, dalla posizione della presenza, dalla posizione anche abbastanza intuitiva di chi sta perché sa che è giusto esserci, anche perché avendo vissuto magari la propria sofferenza riesce a trasmettere alla persona che soffre anche un minimo di esperienza, la
0: giusto.
1: Possibilità e quello sguardo di dire passerà.
0: Esatto, esatto. Però io dico anche che magari ci possono essere delle persone che soffrono e si ritrovano sole. E in quel caso come si fa? Cioè, veramente, che situazione può evolversi? Cioè, si appoggiano
1: di più? La solitudine è l'effetto collaterale peggiore che può insorgere quando c'è una sofferenza psichica o psicologica. Ed è il grande male che noi dovremmo evitare sempre. In realtà sappiamo che invece è la cosa più ovvia e più facile da incontrare. Quando si sta male ci si sente soli, quando si sta male spesso si finisce ad essere soli, proprio perché mediamente il contesto intorno si spaventa e fugge. E invece noi vogliamo raccontare, e questo programma è prezioso per questo, per proprio il senso e l'importanza della vicinanza, perché qualsiasi fatica psichica, qualsiasi sofferenza si supera soprattutto se la solitudine ha una risposta molto chiara, ovvero la presenza, che non è solo la presenza del medico, del terapeuta, della sanità, delle terapie,
0: che comunque è importante, ovviamente
1: è fondamentale, ma si guarisce dal proprio malessere quando la vita ti dà il senso che tu sei con qualcuno e sei nel legame con qualcuno, che è il vero balsamo che ci aiuta. E la sofferenza a volte diventa un'occasione per sentire il prezioso che c'è nel rapporto con l'altro, a volte invece diventa l'occasione a me per dire sono sola e non ho nessuno, sono sola e non ho nessuno su cui poter contare.
0: Che è molto pericoloso questo. Però una cosa che fate da questa edizione, in questa nuova stagione, è che raccontate anche di associazioni, quindi mettete in contatto il, fra virgolette, mettetemene tante di virgolette, malato con persone che stanno come lui o lei, quindi la condivisione del proprio stato d'animo, secondo me, è molto importante. Veramente ti fa sentire meno sola.
1: Questa è la bellezza di molte realtà che sono sul nostro territorio e che si aggregano sotto forma di associazioni e danno una risposta proprio al rischio e al pericolo della solitudine. A noi ci ha fatto molto piacere raccontare di questa associazione che si occupa dell'hikikomori, che è una sofferenza molto frequente oggi, il ritiro sociale di questi ragazzi che si chiudono nelle quattro mura delle loro camerette e come unico contatto esterno hanno il loro smartphone, e racconteremo l'importanza di cosa significa avere un'associazione che può prendere in carico queste situazioni, i genitori di queste situazioni, e orientare la loro sofferenza su una possibilità di intervento e di cura. E tu hai ragione nel dire che spesso l'altro non è un altro in carne e ossa, l'altro che ti aiuta e ti sostiene è un'istituzione, e nel nostro paese di storie come queste per fortuna ce ne sono tantissime.
0: Meno male, meno male. Quindi le racconterete dal 18 giugno 21:30 su Real Time, Persone Medicina, cioè le relazioni che curano, con Mapi Danna, che conduce ovviamente il programma insieme a Leonardo Mendolicchio, che abbiamo appena sentito. Ciao Leonardo, buona domenica.
1: Buona domenica a te, grazie.
2: Ciao. Radio Capital.

e cioè il dottore Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoanalista e anche membro dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi. Lo trovate facilmente, Leonardo Mendolicchio.

0: Zucchero, questa è A Wonderful World, e lui che come sempre, come ogni estate, come molti artisti tipo Vasco Rossi, tipo Ligabue, trovano sempre il modo di cantare dal vivo ed è ovviamente per loro il massimo dell'espressione. 12:56, fra qualche secondo tutte le notizie.
1: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyz, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
10: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: Sono le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Nella bozza di accordo l'Iran si impegna a non produrre o acquisire un'arma nucleare, lo ha affermato un alto funzionario iraniano. I dettagli su come gestire l'uranio arricchito, attualmente esistente in Iran, verranno invece discussi in un periodo di 60 giorni successivo alla firma. Sembra che l'accordo preveda che gli Stati Uniti liberino gli asset di Teheran congelati per un valore di 25 miliardi di dollari. Nell'intesa si parla anche di un cessate il fuoco anche in Libano, dove però Israele continua con i suoi raid, almeno 5 morti nel sud del paese. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito a Siracusa in strada da alcuni colpi d'arma da fuoco nella zona nord della città, non è in pericolo di vita. E vicino a Pordenone un cacciatore di 49 anni voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini, invece ha centrato un runner ferendolo in maniera non grave. È accaduto a San Vito al Tagliamento. Ad essere ferito un uomo di 68 anni che intorno alle 9 faceva jogging in strada, ha riportato ferite superficiali al braccio e al volto. In Svizzera le prime proiezioni proiezioni indicano che gli elettori stanno respingendo il referendum che propone un limite massimo di 10 milioni alla popolazione. Il quesito era stato lanciato dal partito di destra. E passiamo ai mondiali di calcio. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia del CT Montella. Esordio deludente per il Brasile di Ancelotti, 1-1 con il Marocco. Le parole di Ancelotti.
15: Beh, un bilancio non del tutto positivo, però insomma ci sta la prima partita, un po' di ansietà della squadra nel primo tempo, non abbiamo fatto quello che si poteva fare. Dopo fortunatamente abbiamo aggiustato un po' le cose, la seconda parte è stata meglio, è stata una partita equilibrata perché il Marocco è una squadra da molto tempo.

0: molto competitivo a questi livelli.
1: Formula 1, Russell in pole al Gran Premio di Barcellona, poi Hamilton e Antonelli. Si parte alle 15, alle 14 invece torna a Capital News.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.it.

0: Lucio Dalla, che inizio meraviglioso di questa ora, che sono le 13 poi, ormai passate da 8 minuti, quello di Futura. Buongiorno, buona domenica, sempre noi di Cose che Capital, a cominciare da una Agnese che si è divorata un tre quarti di una torta ciambellone bianco e nero con gocce di cioccolato e anche un pizzico di limone, la buccia di limone si
1: mette. Sentito che io sento tutto.
0: Senti, sì, senti, tutti, ma perché ne hai mangiato anche diverso, ci credo che lo sentivi.
1: Per capire tutti i gusti bisogna fare diversi assaggi.
0: Certo, io ne ho assaggiato un morsino, stavo anche per soffocare in diretta, l'avete visto, comunque sono viva, però non avevo sentito questo forte limone, ma non ti preoccupare che Agnese l'ha sentito chiaramente. E il nostro Paolino, che comunque se l'è mangiato già da diverso tempo, anche un pochino, lui ha detto un pochino, sì, non sì, esageriamo, sì. Va bene. Allora, invece c'è una bella polemica, mi piacciono queste polemiche, soprattutto quando sono utili per mettere in evidenza delle figure che comunque nel mondo dello spettacolo sono importanti. Oh, allora, aia, mi sono pure fatta male alla mano, e cioè quelle dei doppiatori. Siccome sta uscendo Toy Story 5 dal 18 giugno, io fra l'altro martedì lo vado a vedere in anteprima, ragazzi, non sto nella pelle, non dico che non dormo, però quel giorno sarò lì dalle 8 del mattino per prendere il posto nella fila migliore, nel posto migliore, perché insomma, ragazzi, è parte della nostra vita, anche perché Toy Story non è che dice siamo arrivati al quinto e sono 5 anni che ce lo portiamo avanti, no, sono una marea di anni che ci fa veramente compagnia, ci ha quasi segnato per buona parte della nostra gioventù, adolescenza, maturità, chiamiamola maturità. E quindi Tom Hanks, che doppia Woody ovviamente nella versione americana, nella versione italiana è doppiato da Angelo Maggi, che poi è il doppiatore storico di Tom Hanks, ha detto che secondo lui bisognerebbe prevedere nella notte degli Oscar un premio dedicato proprio ai doppiatori, perché lui dice sono degli attori. Ma va? Sì, lo sapevamo effettivamente, ma a essere precisi, dice: siccome sono delle persone in carne e ossa che suscitano delle emozioni e gli spettatori si emozionano per quello che loro dicono, anche se magari non sono degli attori riconosciuti, come per esempio sono io, di cui conoscete il mio volto, ma vivono solamente di doppiaggio, dovrebbero essere premiati. E non è la prima volta che questo viene detto, però non si smuove niente da quel punto di vista, ed è anche abbastanza, se ci pensate, un po' brutto, poco giusto, ecco, poco valoroso, proprio nel senso di dare valore nei confronti delle persone che passano ore lì. Per esempio, vi ricordate Scarlett Johansson nel film di Spike Lee, di Spike Jonze, scusate, dal titolo Her, lei? Lei era un precursore poi di quella che era l'intelligenza artificiale e dava la voce a questa donna di cui Joaquin Phoenix si innamorava. Eppure lei non è stata mai presa in considerazione, eppure ha recitato in tutto e per tutto. E poi Zoe Saldegna ha polemizzato a proposito di Avatar, perché lei ovviamente dà la sua voce a delle figure che si muovono attraverso le motion capture, però dice: io ho dato tutta me stessa, eppure, anzi, addirittura sono stata sminuita, e trovo che questa cosa non sia assolutamente giusta.

giusta. Però questo è il problema. Se vogliamo mettere in campo i nostri doppiatori preferiti, questo è il momento. Io lo dico, ce l'ho, è Angelo Maggi, proprio la voce di Tom Hanks.

Io scusate, ma di certe canzoni, soprattutto di Michael Jackson, ora cioè vorrei sentire fino all'ultimo suo fiato, perché anche il suo fiato aveva comunque una nota meravigliosa. Walk With You su Radio Capital alle 13:16. Giustamente mi ricordano, ma lo sapevamo tutti, che Fabrizio Frizzi è stato il primo doppiatore di Woody, fino a che non è scomparso, e poi è stato sostituito da quello che effettivamente è il doppiatore di Tom Hanks, perché nella versione originale è Tom Hanks a doppiare Woody, meraviglioso Woody. E poi dice, va bene, visto che parlavamo di premi ai doppiatori, perché non darlo anche agli stunt, scrive Matteo al 342-342-2190. In realtà era già in programma, però... cioè, da questo punto di vista io mi consolo che le cose sono lente, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, quindi è stato deciso ormai da un paio d'anni, credo, che se ne parla, ma la prima statuetta dedicata agli stuntmen e ai coordinatori di acrobazie, perché c'è anche questo, sarà assegnata nel 2028, ecco, premiando quelli che sono usciti nelle sale nel 2027, quindi i film che vedremo da gennaio in poi, facciamo occhio agli stuntmen perché potrebbero poi essere sul famoso palco dell'Academy, come si chiama, Motion Picture, no, di solito è il Kodak Theater, che adesso ha cambiato mille nomi, non me li ricordo manco più, ma essere lì a fare il loro ringraziamento. E quindi, insomma, questo è. Poi tutte le altre novità le aspettiamo. Però non mi avete scritto qual è il vostro doppio.

Spiatore preferito, mi sono aperta solo io, ho aperto solo io il cassetto delle mie preferenze, anche se è difficile, però Angelo Maggi, perché ho scelto lui che è il doppiatore di Tom Hanks? A parte perché Tom Hanks è un uomo buono e quindi insomma mi ispira bontà anche il suo doppiatore, ma perché ha una voce giovanilissima, ecco, nonostante insomma come Tom Hanks gli anni passino anche per lui.

0: po' d'amore, la nuova canzone di Mannarino su Radio Capital. Stavamo parlando di voci e della battaglia che sta portando avanti Tom Hanks, doppiatore ovviamente di Woody nella versione americana di Toy Story 5 che uscirà la prossima settimana. Dice: devono essere premiati agli Oscar, sono attori al 100%. Elisa dice che la sua doppiatrice preferita è proprio lei. Ve la voglio far sentire.
1: Tu devi solo mettere a disposizione
0: non
1: la
0: è
1: voce.
0: Lui
1: non
0: è
1: dovevi
0: lei.
1: Andare da Loretta.
2: Oh, sei davvero crudele. E io ero convinta che Loretta avesse fatto bella persino me.
0: Oh, Loretta. Stiamo parlando della bravissima Alina Moradei, doppiatrice di Angela Lansbury, perché lei ha come figura Jessica Fletcher, che l'ha accompagnata per buona parte della sua infanzia e adolescenza e ancora oggi. Poi Leonardo invece come doppiatore preferito, a parte ovviamente Ferruccio Amendola che rimane lì, non nel proprio nel santuario, c'è Mario Cordova, il doppiatore di Richard Gere.
3: La storia comincia la sera del 30 marzo 1968, Richmond, Virginia.
4: Lo sento.
5: Potrebbe essere femmina.
0: E poi entrano altri personaggi, ma non solo lui, ricordiamoci anche Jeremy Irons, non ce lo dimentichiamo. Omar dice: il mio doppiatore preferito è Maurizio Merluzzo, riesce a dare un'intensità e profondità ai personaggi davvero unica. Allora, Maurizio Merluzzo, oltre che doppiatore, è uno youtuber di una simpatia travolgente veramente. Guardate a tal proposito il tentativo che lui ha fatto di far doppiare Zero Calcare in italiano in dizione la sua serie TV. È un momento esilarante dove mi sono letteralmente piegata in due dalle risate. Cercatelo. Poi Mina dice: ma vogliamo parlare della doppiatrice di Barbara Streisand? Beh, signora mia Mina, cioè lei è la signora Maria Pia Di Meo, che non è solo la doppiatrice di Barbara ma anche di Meryl Streep, compreso nell'ultimo Il Diavolo Veste Prada 2. E poi c'è un nostro ascoltatore, Lorenzo da Roma, che dice: Tonino Accolla è stato un grandissimo doppiatore, non possiamo assolutamente dimenticare il suo Omar Simpson.

0: stavo per dire Bart, era decisamente più giovane, il mitico Homer Simpson. Invece, siccome è tempo di concerti, ne abbiamo un po' parlato, ma adesso lo faremo in maniera un po' più approfondita, è il momento di prenotarsi se avete visto per esempio Cesare Cremonini ieri, oppure Ligabue, insomma alcuni degli artisti che si sono esibiti nelle ultime settimane. Non ci dite quello che andrete a vedere, a noi ci interessa quello che avete già visto, così ci fate una piccola recensione anche voi, così avete modo di raccontare dal vostro punto di vista come avete vissuto questa esibizione dal vivo. 342 342 21 90 il WhatsApp di Radio Capital.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jealous Guy, John Lennon su Radio Capital. Mi raccomando, abbiate una certa, come dire, attenzione nei confronti degli uomini, soprattutto gelosi, anche delle donne, perché voglio dire, facciamo danni pure noi, ma anche degli uomini. E infatti in questa canzone John Lennon chiede scusa a Yoko Ono. In realtà lui l'aveva scritta in un altro modo, ma le chiede scusa perché in realtà era una persona molto insicura, dice, e quindi proprio per questo aveva portato questa sua insicurezza a diventare un po' un uomo che feriva, anche involontariamente, a provare delle emozioni talmente forti e incontrollabili che non riusciva poi a gestire, e quindi in questa canzone chiede scusa proprio a Yoko Ono. Va bene, allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci dei concerti che hanno visto, anche non cioè, dico non quelli che vedranno, e ce li abbiamo, quelli che hanno visto nel passato. Devo dire che questo è un po' passato, però siccome è stato veramente un evento e potrebbe, forse grazie all'intelligenza artificiale, dare origine a qualcosa nel futuro, è il caso di riparlarne. Quindi grazie alla nostra Yolanda da Lucca facciamo un salto a questa arena che era stata creata apposta a Londra per il concerto degli ABBA con gli ologrammi. Buongiorno Yolanda, come stai?
1: Ciao Betty, buongiorno, benissimo, grazie, che piacere.
0: Oh, sono contenta anche io, Yolanda. Ma tu domenica a quest'ora che ci fai a casa, se sei a casa?
1: È un'ottima domanda. Sono a casa, mi godo il fresco, mi rilasso.
0: Oh, via giù, che non è poco, Anche
1: no,
0: perché
1: è tanto.
0: Pensala così, che se ti dovevi mettere in macchina per raggiungere il mare più vicino, stavi molte ore nel traffico, poi c'era il caldo, poi magari spendevi un botto per trovare. E allora si fa così.
1: Si sta qua, si ascolta Radio Capital e siamo felici così.
0: Brava, brava, soprattutto Radio.

0: Radio Capital è proprio quella che mi piace
1: Radio
0: di più
1: Capital.
0: Che è un'altra radio perché non c'ha l'H, non c'ha la C. Allora scusatemi, torniamo a noi, agli ABBA. Cosa hanno fatto durante questa esperienza che tu hai definito unica addirittura?
1: Sì, decisamente, sì. È stato bellissimo perché è stato tutto un po' casuale, eravamo a Londra a trovare il nostro figlio che vive là e abbiamo organizzato questa serata noi tre per andare a vedere questo concerto degli ABBA. Io ero un po' scettica perché non sapevo di cosa si trattasse, in realtà è stato bellissimo perché c'è tutto un prima e tutto un dopo anche, perché tu arrivi lì, come dicevi tu appunto, in questa ABBA Arena costruita appositamente per questo concerto, dove sono i concerti di loro e basta, tutte le sere, vicino a quello che era stato una volta, che era stato il villaggio olimpico delle Olimpiadi precedenti che avevano fatto a Londra.
0: Ah, quindi, hanno usato lo spazio, bravi, giusto?
1: Sì, sì, sì, sì, hanno usato questo spazio, diciamo, che è un po' così, tra parentesi, un po' desertico, e ci hanno costruito questa arena grande, grandissima. E il bello è che tu arrivi e c'è tutto un prima, perché c'è da mangiare, birra, panini, hamburger,
0: certo,
1: musica dal vivo con DJ, quindi si balla già prima di entrare nell'arena. Poi c'è una persona che, se vuoi, ti puoi truccare, quindi se vuoi con poche sterline veramente incredibilmente ti trucchi come vuoi, anni 70.
0: Certo.
1: Ci sono i gadget da comprare, quindi puoi entrare già un po' truccata con i gadget. Ma il bello è che ci sono tutte persone di tutte le età, e anche le persone di una certa età vanno là vestite anni 70.
0: Adorabili,
1: costumi,
0: adorabili.
1: Costumi fantastici, bellissimi, incredibili. Quindi si entra dentro attraverso un tunnel colorato con già tutta una musica di atmosfera e poi inizia questo concerto. E in pratica il gruppo, la band degli ABBA, che sono in realtà ologrammi,
0: certo,
1: 4D, non saprei come definirli, escono dal palco, ci sono i maxi schermo, ed è come assistere a un concerto degli ABBA negli anni 70.
0: Cioè, perfetti.
1: Sono perfetti.
0: Tu non hai mai dubitato che ci fosse qualche piccola cosa che diceva sì, però insomma potevano farli meglio?
1: No,
0: mai?
1: No,
0: mai.
1: No, mai, mai.
0: Senti, diciamo, come Yolanda forse... però è bella, decisa, è autoritaria.
1: No, se devo essere detta, forse all'inizio soprattutto la cantante bionda lì per lì, forse perché ero un pochino io così prevenuta, la guardavo così, ma poi non ho mai dubitato, perché poi interagiscono chiaramente in un modo programmato, anche col pubblico.
0: Pure.
1: Quindi sembra vera. Pure, sì, sì. E poi c'è una band giovane con artisti giovani che suonano dal vivo e cantano, quindi c'è anche questo supporto effettivamente di musica dal vivo che lo rende ancora più ricco.
0: Certo.
1: E poi la cosa bellissima è che tu sei lì seduto, oppure c'è la parte dove puoi stare in piedi e ballare, e tutti si canta e tutti si balla, e le persone sedute davanti a te, vicino a te, ti invitano a ballare con loro.
0: Che è come essere, una come festa, essere... una festa, festa, una festa, assolutamente, una festa in discoteca.
1: Sì.
0: Si canta e si balla, via Yolanda,
1: si
0: ho capito,
1: si canta e si balla,
0: mi pare di aver capito.
1: Sì, fantastico, veramente noi abbiamo temuto la fregatura, assolutamente no.
0: No, no.
1: E a fine concerto arrivano gli ologramma degli ABBA di oggi, quindi le persone come sono oggi.
0: Ah, che bello. Beh, sì,
1: bellissimo.
0: Perché il tempo è un po' passato anche per loro, ce lo vogliamo
1: abbastanza
0: ricordare. Va bene. Yolanda, grazie per questa descrizione minuziosa, unita anche alle emozioni che hai provato, di questa tua visione
1: grazie
0: degli ABBA dal vivo con gli ologrammi.
1: L'ho condivisa volentieri, perché secondo me, se si può, è una cosa da fare. E da viverla proprio, da viverla, lasciarsi andare e farsi trasportare dal clima, dall'entusiasmo, dalla musica, e questi ologrammi
0: fatti
1: certo, in una maniera incredibile.
0: Chissà se accadrà di nuovo. Ci manteniamo in contatto. Yolanda, un abbraccio grande e buona domenica.
1: Ciao, Betty,
0: saluti a Luca.
1: Saluti a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

Elisa, eppure sentire un senso di te su Radio Capital. A proposito di esibizioni dal vivo, c'è grande attesa anche per lei, credo una grande emozione per il suo concerto evento a Campovolo, di cui sta parlando moltissimo. Invece Angela è rientrata da Firenze per il concerto di Lenny Kravitz, strepitoso, non facciamo fatica a immaginarlo.

0: I Choke Choke di Such a Shame su Radio Capital. Vi saluto, ci sentiamo sabato prossimo sempre a mezzogiorno con Cose che Capital, e quindi da Betty Senatore, sipario!
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante.
3: Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. L'Iran si impegna a non produrre o acquisire un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz sarà immediatamente riaperto a tutto il traffico commerciale. Sono alcuni dei punti della bozza di accordo con gli Stati Uniti. Trump parla di una firma oggi, ma l'Iran frena. Gli Stati Uniti sospenderanno le sanzioni sul petrolio iraniano, consentendo a Teheran di incassare il ricavato della vendita di greggio. Ci sarebbe un rimprovero all'origine dell'omicidio della donna di 53 anni uccisa dal nipote di 17 a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Lo ha confessato il ragazzo. Continuano le ricerche nella zona del canale Malgher, dove il giovane ha detto di aver gettato il corpo della zia. E continuano anche le ricerche delle due sorelle fuggite da una casa famiglia della provincia dell'Aquila. Ormai sono scomparse da oltre 7 giorni. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori. Le operazioni di ricerca, anche con droni, si stanno concentrando nei boschi e lungo il lago vicino alla struttura. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, nel secondo giorno dell'assemblea costituente del partito. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronto degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Le parole di Vannacci, che ha detto anche che quindi non serve un reato specifico. Tra un'ora la Formula 1 a Barcellona parte in pole Russell, poi Hamilton e Antonelli, una terza posizione che comunque dà speranze per il podio. Ecco l'azzurro ai microfoni Sky.
6: Fa veramente caldo e le gomme fanno fatica a durare per un giro. Non sono mai riuscito a estrarre il massimo dalla gomma per tutta la durata del giro. Comunque non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito, credo che abbiamo buone chance, credo che il passo sia buono. Sarà veramente importante gestire la gomma al meglio, cercare di massimizzare il passo gara, perché credo che ne vedremo molte più soste. Sarà veramente importante massimizzare ogni stint in modo tale da avere la migliore chance per vincere o per restare sul podio.
5: Alle 15 quindi la gara e anche Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'anticiclone subtropicale si espande sull'Italia, facendo aumentare la sensazione di caldo e regalando anche però tanto sole. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato. Per il resto cielo pressoché sereno.

0: In serata e nella prossima notte, eccezione fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans, viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Eccoci qui anche oggi, domenica 14 di giugno, pronti a partire con la Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni musicali, rappresentati da una canzone per ogni 10 anni. Quindi gli anni 60, 70, 80, 90, 2000 e 2010. Come sempre con me, Fabio Bois, fino alle 4 del pomeriggio c'è Daniele in regia. E come sempre siamo pronti a regalarvi tanta bella musica. In quest'ora vi anticipo subito che faremo degli auguri di buon compleanno a un paio di musicisti che oggi spengono le candeline. Ma fatemi fare subito gli auguri a mio fratello, a Ivone, a Ivo, che oggi compie gli anni, e quindi tanti tanti auguri a lui, nato lo stesso giorno di Francesco Guccini e di altri artisti che poi dopo andremo a celebrare e a festeggiare qui su Radio Capital all'interno della Capital Hall of Fame. Avete anche tutti i mezzi per interagire con noi, c'è il sito di Radio Capital che è sempre aggiornato, che ne so, vi siete persi un'intervista fatta da Mix, da Luca De Gennaro, la trovate tranquillamente su capital.it. Avete perso le foto e le immagini della festa per i 30 anni di Radio Capital all'interno del Party Like a DJ, trovate tutto questo, naturalmente comprese le foto degli artisti, è sempre sul sito capital.it, poi c'è Facebook, c'è Instagram, insomma seguiteci perché ne vale la pena. Se volete seguite anche me, Fabio _ Arboit, nella mia pagina personale di Instagram. Partiamo con gli anni 60, doppio 6, 1966, per ritrovare i Cream, quelli di I Feel Free.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

nata, ovvero Gianna Nannini, nata a Siena il 14 di giugno del 1954. E quindi tanti auguri a lei, l'abbiamo riascoltata con uno di quelli che vengono definiti i suoi cavalli di battaglia. È una cosa che effettivamente fa abbastanza sorridere se la senti adesso nel 2026, ma si dice cavalli di battaglia sono quei pezzi che praticamente, come direbbe il Dege, c'hai i pezzi. Quando canti questa o quando canti Bello Impossibile o Meravigliosa Creatura sono i famosi pezzi che Gianna Nannini non può non fare durante i suoi concerti. Comunque lei che ha cominciato giovanissima ha catturato l'attenzione del padre di Niccolò Fabi, Claudio Fabi, e anche di Mara Maionchi, della numero uno, che era un'etichetta storica che era poi un po' sparita ma che adesso è ritornata in auge.

la numero uno come etichetta discografica, l'hanno messa sotto contratto, ci hanno messo un po' di tempo a farla uscire, ma devo dire che effettivamente la sua discografia, che parte dal lontano 1976 con l'omonimo album, è arrivata a uno degli album che io personalmente apprezzo di più, che è quello del 1979, intitolato California. Ve lo consiglio quell'album, di ascoltarlo dall'inizio alla fine, perché è veramente crudo, puro, cioè sono soltanto 7 canzoni effettivamente.

in versione italiana, ok? Gianna Nannini, che abbiamo voluto festeggiare per il suo compleanno. Tanti, tanti carissimi auguri. Prima di lei anche gli Earth, Wind and Fire, 1979, la canzone era After the Love Has Gone. La prossima invece rappresenta gli anni 90, ma voglio farvela sentire dalla prima nota, perché è la canzone di Jeff Buckley, che si intitola Grace.

0: vent'anni, Motta su Radio Capital, era il 2016, prende lui anche Black Eyed Peas dal 2003 nella Hall of Fame con Where is the Love?
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle, eh.
1: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capitol. Solo bella musica.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine.

0: Carmine Quinto? La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
9: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
10: È stata la mia voce ad andarsene.
11: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
10: Io devo scrivere.
11: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
10: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
11: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
15: Esattamente un anno e tre giorni fa se ne andava Brian Wilson, che è stata la mente fondante di una band statunitense che abbiamo amato moltissimo. Sto parlando dei Beach Boys e proprio da loro ripartiamo nella Hall of Fame. 1965 arriva California Girl.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Dal 1982 questo era Ron, Anima, canzone che abbiamo ascoltato e ascoltiamo più volte all'interno anche della Capital Hall of Fame, ma nella programmazione musicale di Radio Capital è un caposaldo. Prima anche David Bowie, in quel caso eravamo nel 1971 e la canzone si intitola Changes. Secondo festeggiato di giornata, abbiamo già celebrato e fatto gli auguri a Gianna Nannini, ma oggi c'è un personaggio da festeggiare che è stato anche raccontato da Mixo insieme a Tony Hadley poco tempo fa, quando Tony Hadley è venuto ospite di Capitol Records. Parlavano del Blitz e del fatto che questo personaggio qui, che oggi compie la bellezza di 65 anni, era al guardaroba di quel locale, del Blitz di Londra, e pare facesse sparire i portafogli. Lo ha detto Mixon, non l'ho detto io. L'intervista la trovate su capital.it. Sto parlando di un certo signore chiamato Boy George. Proprio da lui ripartiamo con gli anni 90. Andiamo nel 1992 con una canzone che effettivamente non è praticamente sua questa, perché è una canzone che conosciamo perfettamente. Si intitola The Crying Game su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da city o da SUV? E

0: estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: In collaborazione con Radio Capital, torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitais, Madame Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il giro di boa di giovedì 11 a Roma in via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
6: Le 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Silvia Mobili. Trump annuncia la firma dell'accordo con l'Iran, ma Teheran resta prudente. Il presidente degli Stati Uniti insiste che l'intesa sarà siglata entro oggi e che quindi lo stretto di Hormuz tornerà pienamente operativo senza dazi. Ma le autorità iraniane precisano che non esiste ancora una decisione finale. Quasi certo però che l'Iran ha accettato di non produrre né acquisire armi nucleari, uno dei punti centrali del negoziato. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro obiettivi in Libano. Almeno 5 le vittime dei raid del mattino. Tragedia sul Monte Pasubio, morti due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, sono precipitati per circa 100 metri. L'incidente è avvenuto sul versante vicentino della montagna. Un terzo componente della cordata è stato recuperato vivo dall'elicottero del soccorso alpino. Papa Leone ringrazia la Spagna per averlo ospitato e durante l'Angelus oggi ha parlato anche di chi in questo momento vive le difficoltà della società, che è ancora troppo presa dal consumismo.
7: Il figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo.
6: A Bologna un autista della linea 96 è stato aggredito da un passeggero perché il bus si era fermato alcuni metri oltre la pensilina. L'uomo, una volta salito, ha sputato contro il conducente, poi durante una colluttazione lo ha morso ad un orecchio staccandone un pezzo. L'aggressore è fuggito all'arrivo della polizia. L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti per arbitrare ai mondiali di calcio, riceverà comunque l'intero compenso per il torneo. Lo hanno riferito alla BBC alcune fonti della FIFA. Artan era stato interrogato per 11 ore dalle autorità di immigrazione statunitensi all'aeroporto di Miami prima di essere informato che non gli sarebbe stato permesso di entrare nel paese perché accusato di far parte di una ipotetica organizzazione terroristica. Alle 16 torna Capital News.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online.
3: Leroy Merlin, voglia di fare casa. Questa è la Hall of Fame.

0: solo su Radio Capital.
1: Comincia la seconda ora della nostra Capital Hall of Fame. La formazione non è cambiata, è sempre la stessa. C'è Daniele Bertoloni in regia. Fabio Arbois al microfono con voi. Prima non vi ho detto che oggi, visto che mi sento motta prima con la fine dei vent'anni, ho pubblicato sulla mia pagina Instagram Fabio Underscore Arbois una delle foto che gli ho fatto allo Spring Attitude Festival lo scorso 30 di maggio qui a Roma, alla Nuvola di Fuxas. E a un certo punto lui è sceso subito. La prima canzone è uscita in pubblico e oggi ho pensato bene di pubblicarla, visto che avevamo proprio lui in programmazione, che in quel concerto celebrava proprio quell'album lì, la fine dei vent'anni. Detto ciò, possiamo ripartire. Altra ora di Hall of Fame da vivere insieme. Buona domenica, ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo, come si diceva una volta praticamente. Magari, che ne so, state facendo un picnic, state in un parco oppure al mare già, sotto al sole, a godervi un po' d'arietta fresca, viste le temperature alte che ci sono un po' in gran parte d'Italia. E allora, alla musica ci pensiamo noi di Radio Capital, con la Capital Hall of Fame. Vi portiamo negli anni 60 adesso, 1968, Hal David e Babacar firmavano questa canzone meravigliosa, I Say a Little Prayer, oggi nella versione di Aretha Franklin.

La confusione è sempre più presente nella mia testa, perché questa canzone che si chiama Le ragazze di Osaka potrebbe anche chiamarsi Le ragazze di Osaka. Per quale motivo? Perché qualche giorno fa stavo guardando un documentario sul Giappone e dentro lo stesso documentario c'era chi presentava, chi stava praticamente lì per le strade di Osaka, che la chiamava Osaka, e la voce fuori campo che faceva invece le parti da fuori campo, Osaka. Ora, mettiamoci d'accordo, Osaka o Osaka? A un certo punto le diciamo tutte e due e il gioco è fatto, così evitiamo di essere criticati. Comunque, Eugenio Finardi, grande amico di Radio Capital, in questo caso 1983, lui che continua a fare concerti in giro per l'Italia, ce ne sono tanti di appuntamenti per vederlo dal vivo, per ascoltare la sua grande musica. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti anche del Capital Live in quel di Milano, sempre durante l'appuntamento con il Party Like a DJ. Se volete avere notizie invece sui live che farà quest'estate, sappiate che trovate tutto tranquillamente online, perché lui pubblica sempre qualsiasi cosa, è attivissimo anche su Instagram, quindi cercate la sua pagina ufficiale e andate a vedervi tutte le date, naturalmente, che lo vedranno protagonista di questo appuntamento estivo dell'estate 2026. Prima di lui anche i Police di Sting, che abbiamo riascoltato su Radio Capital all'interno della Capital Hall of Fame dal 1979, con un capolavoro secondo me intitolato Walking on the Moon. La prossima invece ci serve per fare gli auguri di buon compleanno a un personaggio che forse in Italia non è che insomma abbia ancora un grandissimo riscontro, nel senso che l'abbiamo conosciuta grazie a questa canzone qua. Poi ce la siamo un po' persa, però ce la siamo un po' persa per strada, anche perché dobbiamo essere sinceri, no? Ha fatto questa qua come grandissimo successo, ma altre di questo personaggio non ne abbiamo e non ne abbiamo ricevute. Oggi è il compleanno di Billy Myers, dal 1998 la riascoltiamo su Radio Capital nella Hall of Fame, la canzone è Kiss.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. So take a sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: La canzone di Calcutta dal 2018 si intitola Pesto, prima di lui nella Hall of Fame anche American Pie nella versione di Madonna dal 2000.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's funk. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
2: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. 6 decenni di grande musica. I'm

0: Radio Capita.
1: Ultima mezz'ora e poi la palla passa in gergo calcistico al buon Gigi Riemma per Capital Records nella versione weekend tra le 16 e le 18. Poi arriveranno Matilde, non da sola ovviamente, ma anche con il buon Ale Prisco fino alle 20 per Capital Weekend. Noi adesso ripartiamo con una canzone che rappresenta perfettamente gli anni 60, proprio sul finire. 1969, vi dico soltanto Concerto sul tetto. Quindi vuol dire Beatles, vuol dire Come Together.

to me. Billy Joel, 1980, It's Still Rock and Roll to Me, su Radio Capital. Fa parte questa canzone di un album epico, storico, che si intitola Glass Houses, che è il suo settimo album e che praticamente noi abbiamo ascoltato e arrivava al numero uno proprio in classifica negli Stati Uniti d'America oggi, grazie anche a questo singolo, It's Still Rock and Roll to Me, che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro lui ha un record per quanto riguarda il Madison Square Garden di New York, perché è l'unico ad averci fatto la bellezza di 150 concerti, un residence praticamente. Lì ci ha messo le tende e ha fatto tutti i concerti. Quella è anche la casa dei New York Knicks, che nella notte si sono portati a casa, grazie alla quarta vittoria nell'NBA, il titolo di quest'anno. E quindi tanti complimenti ovviamente ai New York Knicks, che hanno sconfitto i San Antonio Spurs 94-90 questa notte. Ah, c'era qualcuno che si era registrato la partita? Qualcuno in questo momento mi vuol dire che per caso aveva la partita da guardare, con questo caldo se la guarda più tardi? E ormai, amico mio, sei la parte che l'abbiamo raccontato e detto in tutti i GR da stamattina con Riccardo Quadrano, quindi insomma, voglio dire, è una notizia che gira e che circola. La cosa non piacevole è che uno dei tifosi di quella squadra lì ha il ciuffo arancione e che oggi compie gli anni con lui col ciuffo arancione. Però insomma, per il resto devo dire che effettivamente era giusto ascoltare questa canzone e dare il giusto tributo a Billy Joel. Prima anche Loredana Bertè, dal 1975, una canzone che canta tutto il pubblico che ama Loredana Bertè, ovvero Sei bellissima. La prossima invece in origine era di un signore chiamato Stevie Wonder, poi però negli anni 90, 1992, sono arrivati loro, gli Incognito di Bluey, e l'hanno rifatta, devo dire, molto molto bene. L'ascoltiamo insieme nella Hall of Fame. Don't you worry.

0: Sta per cominciare il tour che porterà in giro per l'Italia Caparezza, l'abbiamo ascoltato con una chiave dal 2017, ma il 26 di giugno si parte da Rock in Roma, poi 27 giugno a Firenze Florence Music Festival, 4 luglio Mantova e poi 7 luglio Bologna Sequoia Music Park e tutti gli altri appuntamenti che troverete ovviamente sui social di questo grande personaggio che è Caparezza. Prima di lui anche Dolores Riordan da solista dal 2007 Ordinary Day, e adesso possiamo anche arrivare ai saluti. Vi ringrazio naturalmente per essere stati con me anche in questa domenica, grazie a Daniele Bertoloni che è stato in regia, a voi per l'ascolto, tra poco Gigi Riemme e Cabide Records, da Arbua, appuntamento al prossimo weekend, ciao!
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.

0: nostri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Apriamo con la guerra in Medio Oriente. Israele continua a colpire il Libano mentre proseguono gli sforzi per arrivare ad un accordo tra Stati Uniti e Iran. Netanyahu annuncia che l'esercito israeliano ha colpito obiettivi di Hezbollah alla periferia sud di Beirut e nel sud del Libano. Il bilancio totale oggi è di 8 morti. Per l'Iran è la prova che gli Stati Uniti non sono disposti o non sono in grado di rispettare i propri impegni. Un accordo Stati Uniti-Iran potrebbe però essere comunque firmato a distanza nelle prossime ore. Il ministro degli esteri italiani è fiducioso e garantisce che l'Italia è pronta a aiutare a sminare lo stretto di Hormuz. Ascoltiamolo.
2: Hormuz certamente, se si arriva a un cessato il fuoco, sarà gradualmente riaperto. Noi siamo anche pronti, due dragamine italiane sono già e sono pronte a partire qualora ci fosse una missione internazionale per andare a contribuire allo sminamento. Poi bisogna trovare un accordo internazionale e andare, mi auguro che si possa fare in tempi brevi. Noi siamo disponibili a farlo e siamo là pronti.
1: La cronaca uccide la zia e la getta nel fiume, è successo in provincia di Venezia, l'assassino è un minorenne, ci racconta tutto Riccardo Quadrano.
3: Le coltellate, il corpo caricato su una carriola, coperto da un telo e poi, dopo aver attraversato il paese, buttato in un canale a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Autore del gesto, un ragazzo di 17 anni, che, messo sotto torchio dagli inquirenti, ha confessato stanotte l'omicidio, avvenuto nella giornata di giovedì, giorno in cui alcuni conoscenti avevano denunciato la scomparsa della donna. Dietro l'uccisione della 53enne ci sarebbero dissidi legati ad un'eredità che stava creando forti contrasti tra la vittima e suo fratello, il padre del ragazzo. Nonostante l'assassino abbia indicato il punto preciso dove avrebbe gettato la donna, il corpo, forse trascinato lontano dalle correnti del fiume, non è stato ancora recuperato.
1: Lo sport, è in corso il Gran Premio di Barcellona di Formula 1, un Gran Premio combattutissimo, siamo poco oltre metà gara, la Ferrari di Hamilton è in testa davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli, mancano circa 23-24 giri. E poi mondiale di calcio, alle 19 tocca la Germania contro la debuttante Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone, nella notte poi ci saranno Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Le news su Radio Capital tornano alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno o al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori orientali del Triveneto. In giornata aumenterà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con locali rovesci in rara estensione alle alte pianure. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Capital Records con Gigi Ariemma.
1: 8 minuti dopo le ore 16, buon pomeriggio a tutti una buona domenica 14 giugno. Io arrivo qui a farvi compagnia fino alle ore 18, sono Gigi Ariemma come il nostro buon Ale, è il nome del signor voce che ascoltate sul, insomma, sulle sigle, sui jingle della radio, sulle comunicazioni ufficiali, che salutiamo peraltro e che ho avuto modo di incontrare perché c'era anche lui nel backstage del nostro Capital Live di Milano domenica scorsa. Poi ovviamente, oltre ai saluti a tutti voi che ci ascoltate, devo salutare anche quel bel momento che è di là

regia il nostro Andrea Mazza. Ok, finito di lavorare Daniele, adesso arriva Andrea per le prossime ore. Dopo di me non il diluvio ma Alessandro e Matilde dai nostri studi milanesi con il seguito del pomeriggio, ma forse siamo andati un pochino troppo avanti, io direi di tirare il freno e di mettere su una cosa che apre sempre l'anima, il caso di dirlo, in apertura. Ovviamente avremo anche il nostro Capital Records Contest, questo ovviamente all'inizio della prossima ora, quando metteremo contro due canzoni, due mega hit, cui interpreti, oppure la canzone stessa, il disco stesso, hanno un'attinenza con la data odierna, quella del 14 giugno di tanti anni fa. Quella che riceverà più voti sarà il brano col quale chiuderemo il programma. Ma intanto, dicevo, mi piace molto aprire il programma oggi con i Tears for Fears. Ci riportano nell'82 con Pale

Wolski con la voce di Seal, questa era Killer. La cantavano nel 1990, sono passati 36 anni, caspiterina, la canzone suona ancora fresca come fosse allora. Spero vi abbia fatto piacere di ascoltarla nel pomeriggio qui in Capital Records, edizione del fine settimana, in questa domenica 14 giugno 2026. Sono 18 minuti dopo le 16, io voglio mandare anche un abbraccio e un saluto ad Alessandro, a Piero, a Vincenzo, a questi amici che si stanno facendo vivi anche solo per un saluto con il nostro WhatsApp di Capital, il 342-342-2190, che vi invito, se volete usare appunto per il momento, per dirci ciao, poi durante la prossima ora, come dicevo in apertura, programma di oggi anche per il Capital Records Contest. E intanto sapete che a quest'ora ucci ucci sento odor di dischi nuovi, qualche novità. Sapete che Willy Peyote, questo personaggio particolarissimo che a me piace molto, torinese, è stato anche durante la puntata dei Subsonica nel Capital Jam, ospite di Luca De Gennaro sul palco della Cattedrale della Fabbrica del Vapore di Milano, durante una delle ultime puntate, quella dove c'erano anche Fabio Arbois e Mixo come ospiti. E Willy Peyote il 15 maggio ha pubblicato Anatomia di uno schianto prolungato, a sua detta un album di

nasce dall'ispirazione, soprattutto il titolo, un po' cinematografica ma anche molto relativa alla situazione che stiamo vivendo a livello politico e sociale in tutto il mondo. C'era un singolo che si intitola Burrasca ed è arrivato qualche tempo fa.

0: Bohemian Like You, come potremmo definirla? Una feel good song dall'inizio del nuovo millennio. Dandy Warhols su Radio Capital.
1: Con questa guidi verso casa.
2: Well, it isn't for the money.
1: Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
3: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
1: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.

0: disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

bella e attuale questa canzone, soprattutto dal punto di vista del testo, recuperata qui questa domenica 14 giugno in Capitol Records edizione del fine settimana dall'album Let It Bleed, che era un po' tutto un programma, no? Lascialo sanguinare, 1969, periodo di social unrest, diciamo i problemi sociali, niente male, problemi di politica, diciamo che era un periodo che, se volete, ci fa ricordare molte cose che stanno succedendo in questo periodo qua. C'era la guerra nel Vietnam, c'erano conflitti razziali e dice c'era anche Charles Manson, quello che fa, alla fine divenne una sorta di serial killer. Se al posto di Charles Manson ci metti anche un personaggio politico qualsiasi, adesso io ci rido, ma so, c'è poco da ridere. E Mick Jagger canta di questo shelter, di questo, di questa sorta di rifugio dalla, dalla tempesta di tutte, di tutte, di tutti i fatti che succedevano appunto in giro per il mondo. Una, la leggenda vuole che la voce femminile che avete sentito, quella di Mary Clayton, che era stata anche backing vocalist per Ray Charles, anche protagonista di molti show della TV americana a livello attoriale, l'hanno svegliata nel cuore della notte. Cioè avevano bisogno di questa voce femminile, le è arrivata direttamente con le pantofole dal letto e si è trovata a cantare questo testo un po' strano che parlava di politica e di rifugi. E comunque bravo Giovanni, che mi fa notare che era già il secondo rifugio che ci siamo beccati. Esatto, secondo rifugio all'interno del programma, il shelter dei Rolling Stones dal 69 e poi il shelter dei Tears for Fears anche dal 1983. Lì eravamo un pochino più in avanti, l'abbiamo ascoltato come secondo brano di questa ora insieme. Ed ora, eccolo qua, grandissima forma Alison Moyet, continua a fare concerti, anche se dalle nostre parti viene poco, e questo ci dispiace perché mi piacerebbe risentire la sua voce dal vivo, come all'epoca quando ebbi modo di vederlo in uno dei concerti insieme agli Yazoo.

numero 1 Cesare Cremonini, a lui piace molto dare i numeri. Marmellata 25, logico numero 1, ma potremmo dare anche altri numeri che riguardano lui. Intanto però facciamo i complimenti, visto che c'è un nesso anche tra il Gran Premio di oggi a Barcellona e Cesare Cremonini, che adesso vi vado a sottolineare. Intanto complimenti ad Hamilton, Lewis Hamilton, che ha portato il successo a Ferrari. Eccoci qua, ha vinto proprio Hamilton su Ferrari al Gran Premio in quel di Barcellona, per l'appunto. E allora, per quale motivo c'è un nesso con Cesare Cremonini? Perché proprio ieri sera, sabato 13 giugno, in quel The Music Park Arena, appena inaugurata, proprio da lui inaugurata, da Cesare Cremonini, presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, lui si è esibito. C'erano 75.000 persone, continuiamo a dare i numeri, Cesare Cremonini, oltre le marmellate ai logici, 75.000, da tutta Italia i fan che lo hanno applaudito, che erano invisibilio. Sono molto contento. C'è stato anche un momento durante la serata di, mentre lui appunto interpretava canzoni di tutto il repertorio, peraltro costruendo la scaletta come una sorta di racconto che si dipanava con i testi appunto delle varie canzoni che ha proposto. C'è stato questo momento in cui Valerio Baroncini, che è vice direttore del Resto del Carlino, la testata bolognese, lo ha insignito proprio della prima pagina speciale del Carlino, la lastra, quella ufficiale, quella che serve proprio per fare le varie copie stampate del giornale, in cui ovviamente si parla proprio di questo grandissimo evento. Poi prosegue ovviamente la sua tournée, ma ne parleremo in un altro momento. Adesso vi riporto indietro fino al 1995, al secondo disco di Bjork. Bellissima questa, molto particolare questa canzone qua, si intitola

0: mio nell'86, ma all'epoca un terzetto, What Up, questa la dedichiamo a Silvia che dice, a proposito di Cremonini, parlavi dell'autodromo di Imola, ma insomma a Milano era anche lì davanti a 80.000 persone, peccato che il posto fosse l'ippodromo La Maura, che Silvia non ha molto gradito, diciamo, come location. E poi saluto anche Franca che manda una foto di Ilaria da Firenze e mangia un gelatone, questa è proprio foto simbolo dell'estate, quanti geletti state consumando già dall'inizio di questo caldo. Lei ci manda la foto di Ilaria appunto da Firenze, non lo togliere mai il nostro cappellino, mi raccomando Ilaria.
1: Con questa ti lasci guidare dal gruppo,
2: con lei sei parte della famiglia

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto.
12: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sono le 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. E apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton torna a vincere. A 41 anni il britannico della Ferrari fa suo il Gran Premio di Catalogna mettendosi dietro la Mercedes di Russell e la McLaren di Lando Norris. Ritiro a 4 giri dalla fine della corsa per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per l'altro pilota della Ferrari Leclerc. Hamilton diventa il 41esimo vincitore con la Ferrari, la sua è la vittoria numero 106 in carriera. Mai mollato la speranza, ha detto, ho dei tifosi speciali. Sull'accordo Stati Uniti-Iran pesano le tensioni in Libano. Il presidente Trump continua a sostenere che un'intesa è vicina con la Teheran che ha accettato di non dotarsi di armi nucleari. Ha anche aggiunto che lo stretto di Hormuz riaprirà presto. L'Iran ha però accusato Washington di non rispettare gli impegni assunti dopo i raid di questa mattina, i raid israeliani in Libano. Israele ha anche attaccato un campo profughi a Gaza, 4 i morti e diversi i feriti. E proprio poco fa le parole di Donald Trump, che dice l'attacco di questa mattina a Beirut non sarebbe dovuto accadere, soprattutto in un giorno così speciale. Israele ha il diritto di difendersi, ma l'attacco a cui ha reagito era di portata limite e insignificante. A Roma due donne investite sulle strisce, muore la figlia di 58 anni, la madre di 92 in gravi condizioni. Le due donne stavano attraversando la strada, la macchina si è fermata per farle passare, ma è stata poi tamponata da un furgone dietro e le ha travolte. E un ragazzo di 16 anni di Follonica è ricoverato in gravi condizioni dopo una violenta rissa. Il giovane è stato trovato a terra, inizialmente portato all'ospedale di Grosseto, poi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito a Siena. I carabinieri stanno indagando per identificare tutti i partecipanti all'aggressione. Respinto in Svizzera il referendum per limitare l'immigrazione. Edoardo Buffoni.
11: Gli svizzeri hanno bocciato l'iniziativa popolare dal titolo No a una Svizzera da 10 milioni, promossa dall'Unione Democratica di Centro per limitare la crescita demografica del paese. Il testo è stato bocciato dal 55% dei votanti. Decisivo il netto voto contrario espresso nella Svizzera francese nelle città principali, mentre in diversi cantoni della Svizzera tedesca e in Ticino i favorevoli hanno vinto. L'iniziativa chiedeva di fissare un tetto di 10 milioni di residenti permanenti entro il 2050 e prevedeva misure restrittive in materia di asilo e ricongiungimento familiare, una volta raggiunta la soglia di 9 milioni e mezzo di abitanti. Governo, Parlamento e imprese avevano invitato a respingere la proposta.
16: Maturità 2026, tra gli studenti cresce il toto tracce. Secondo un sondaggio di scuola.net, Gabriele D'Annunzio resta il candidato più accreditato per la prima prova di italiano. Crescono però anche le quotazioni di Grazia De Ledda. Tra i temi ritenuti più probabili figurano anche gli 80 anni della Repubblica Italiana, l'intelligenza artificiale e la salute mentale. Alle 18 torna Capital News.
17: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
18: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
19: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.

E clap your hands, ovviamente, perché quando uno fa dance la rima è perfetta è to clap your hands, mi sembra giusto. Di rima in rima siamo arrivati all'inizio della seconda ora di Capital Records, edizione del weekend, seconda parte, seconda giornata, secondo pomeriggio che ci vede insieme, quello di domenica 14 giugno 2026. Io sono Gigi Arema, come c'è Andrea Mazza in regia, e questa è insomma la piccola formazione, il duo di Radio Capital che vi accompagna fino alle ore 18, quando poi arriva un altro duo da Milano che sono Alessandro e Matilde. Alessandro Prisco e la nostra Matilde, sì. Allora, abbiamo due canzoni, ragazzi, per il Capital Records Contest che hanno un'attinenza con la data del 14 giugno. Vediamo di che cosa si tratta. E le mettiamo, diciamo, idealmente l'una contro l'altra. Poi voi scegliere una delle due, quella che riceverà più segnalazioni, più preferenze al 342-342-2190, la canzone con la quale concluderemo questa oretta di programma insieme. Partiamo con la prima. 14 giugno del 2000, quindi esattamente 26 anni fa. Parliamo di Noel Gallagher degli Oasis. Diciamo che riceveva un premio poco ambito, ma voi sapete che bene o male purché se ne parli. Il famoso giornale all'epoca Melody Maker, era un settimanale che parlava di musica sotto forma di tabloid, lo votò come il personaggio più uncool della musica britannica, cioè quello più sfigato sostanzialmente. Marilyn Manson arrivò al secondo posto, Robbie Williams al terzo posto di questa triste classifica. Ma a proposito di Oasis, una delle due canzoni in gara oggi è questa qua. Senti un po'.

Forever, anno 1994, una delle due canzoni per il Cavita Records Contest di oggi. Adesso vi faccio sentire l'inciso anche della prossima, che ci porta ad un altro 14 giugno, quello del 1989, quando purtroppo la formazione di Echo and the Bunnymen, che sapete rimane veramente una delle formazioni britanniche della New Wave, gli esponenti più famosi, tra i gruppi più famosi degli anni 80, perdeva a causa di un incidente di moto il batterista Pid Freitas all'età di, pensate, solamente 27 anni. Quindi momento e giornata molto triste, il 14 giugno dell'89 per quanto riguarda di Echo and the Bunnymen. Li mettiamo contro Live Forever degli Oasis con la leggendaria The Killing Moon.

Ecco, l'abbiamo lasciato un pochino di più in modo che ve la ricordiate per bene. Quale delle due preferite? Preferite il pezzo di Echo and the Bunnymen, Killy Moon, oppure ci riascoltiamo gli Oasis con Live Forever? Non lo so, ma prima di andare via, una delle due la suoneremo e sarà quella che riceverà più segnalazioni al 342 342 2190. Cominciate da subito!

Caro il mio Francuzzo, altro che strani giorni. È un periodo a matti questo qua. Franco Battiato, Strani giorni, ci ha riportato fino al 1996, l'anno di nascita, 30 anni fa, della radiola che state ascoltando in questo momento, la vostra preferita, Radio Capital. L'abbiamo celebrata con il Capital Live al Castello Sforzesco esattamente 7 giorni fa, sul palco in quel splendido cortile, devo dire, in quello splendido cortile del Palazzo Sforzesco di Milano. Già il terzo anno che andiamo là, io devo dire che è un posto veramente sempre eccezionale. Ma adesso lasciamo Battiato, lasciamo i 30 anni di Radio Capital e passiamo allo spazio novità, che sapete che arriva sempre una volta all'ora, non se scappa. Allora vi faccio fare la conoscenza, se non l'avete già ancora ascoltata, di questa cantante americana tra il country e l'urban country. Lei arriva dal Texas, quindi diciamo che ha mangiato pane country, pane e rock in qualche modo per tutta la sua vita. Ma lei è giovanissima, perché è nata il 3 maggio del 1999, ripeto, in Alabama. Si chiama Elizabeth Camille Langley, il nome d'arte è Ella Langley. E c'è il secondo disco che si intitola Dandelion. Sapete che il Dandelion è il dente di leone, cioè il tarassaco sostanzialmente, il fiorellone giallo che nei campi ne troviamo tanti. Allora, questo secondo disco è già al numero uno nella classifica degli album più venduti secondo Billboard. Allora eccolo, vedi che il sapore country si sente proprio dall'attacco praticamente di questa canzone, che è uno dei singoli con il quale peraltro celebra la sua provenienza, la sua anagrafe. Si intitola Choosing Texas, Ella Langley. Just when

0: con la novità Choosing Texas dal suo nuovo album uscito in aprile, Dandelion, e poi i leggendari Marvin Gaye e Tammy Terrell ci hanno riportati nel 1967 con la loro Ain't No Mountain High Enough. Tra poco qui in Capitol Records facciamo un piccolo promemoria per quanto riguarda i due brani del contest.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
3: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
2: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.

0: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori da

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: È stata la mia voce ad andarsene.
7: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
6: Io devo scrivere.
7: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
6: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
7: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

è Dudut dei Freur, che è un nome che non si scriveva. Loro si facevano rappresentare da una sorta di simbolino che campeggiava sulla copertina di questo LP che conteneva Dudut del 1983, e poi questi erano coloro che sarebbero diventati i futuri Underworld, da Freur ad Underworld nel giro di poco più di un decennio. Allora, ci siamo, al momento di, come dire, di riportare la vostra attenzione sul Capital Records Contest, non senza prima avere salutato l'amico Davide da Bologna, che oggi ci manda un messaggio direttamente dalla sua pianta. Sapete che lui è una pianta quasi umana, e a volte ci penso anch'io, in certi momenti quando ho litigato col mondo, sarebbe meglio parlare con delle piante, tutto sommato, anche vista la mia laurea in scienze forestali, tutto sommato. Vabbè, ciao Davide, ciao Chelsea, che è il nome della sua pianta. Allora, adesso ritorniamo però al nostro argomento, che è il Capital Records Contest, due canzoni l'una contro l'altra. Vediamo quale sarà quella che occuperà lo spazio di ultimo brano di Capital Records edizione del weekend di questa domenica 14 giugno 2026. Una delle due che ho messo a disposizione è Live Forever degli Oasis.

0: Altra una bellissima canzone sul cui significato del testo Ian McCulloch, il cantante di Echo and the Bunnymen, è sempre stato molto vago, ha detto: preferisco non togliere il gusto di dare la propria interpretazione al testo a chi l'ascolta e a tutti i fan di Echo and the Bunnymen. La canzone è The Killing Moon.
1: Fate up against your will.
0: Quale sarà delle due l'ultimo brano di Capitol Records Weekend di oggi? Chi può dirlo? 342-342-2190. Questo è ancora il momento per voi di fare sentire la vostra opinione, di esprimere la vostra preferenza su una canzone oppure sull'altra. Dica, ditemi. E questo invece è Niccolò, che è già partito con una sua bella tournée in giro per l'Italia. Ieri sera, per esempio, era il Belvedere di San Leucio, bellissimo, a Caserta, 13 giugno, e domani sera sarà proprio qui a Roma per l'Auditorium Parco della Musica. Sarà applaudito da tutti i fan della sua città natale.

Jay-Z ci hanno riportato nel 2003, ancora nella prima parte del nuovo millennio, nel primo decennio del nuovo millennio per l'appunto. Crazy in Love. Siamo arrivati quasi in fondo anche per oggi, questa domenica 14 giugno, l'appuntamento con Capital Records, edizione del fine settimana, insieme a me Gigi Arema, con Andrea Mazza di Rai Regia. Non ce ne andremo senza ovviamente aver suonato uno dei due brani che vi ho proposto, quello dei due che ha ricevuto più segnalazioni, più gradimento, al 342-342-2190. Mentre vedo che nello studio a Milano si sono accese le luci, quindi vi anticipo anche che dopo di noi, dopo le Capital News delle 18, arriveranno Ale e Mati a farvi compagnia per due ore. E poi a seguire, giusto ricordarlo, tra le ore 20 e le 22, dopo di loro arriverà anche Irene, la medica consorsista. E a concludere, visto che è domenica, l'appuntamento con Gianluca Costella, Funky and Disco nel suo Funky Town. Così abbiamo dato anche un'occhiata ai programmi della serata, che mi sembra sempre giusto farlo. Ed ora, senti che idea, una pazza idea. Pazza sulla terrazza. Dopo l'apparizione al Festival di Sanremo 2026, rimettiamo un bel po' indietro gli orologi per Patti Pravo, pazza.

1973 di Patti Pravo, una pazza idea quella di fare questo Capitol Records Contest alla fine dei nostri programmi del sabato e della domenica, però devo dire che insomma riscuote sempre un discreto successo, vi esprimete sempre, spiegate sempre la vostra preferenza per una canzone invece dell'altra. Allora, neanche a dirlo, non so se per voi è incredibile come per me, ma insomma gli Echo and the Bunnymen hanno letteralmente stracciato gli Oasis, erano proprio lasciati molto indietro nelle vostre preferenze. Quindi è un destino che la canzone con la quale concludiamo il programma oggi è uno dei singoli di punta dall'album uscito l'8 maggio del 1984, che rappresenta il loro album più clamoroso, più incredibile, sicuramente di maggior successo, dal titolo Ocean Rain. Echo and the Bunnymen, The Killing Moon.

0: c'è Rick, un nostro ascoltatore, che ironizza, dice: in questo pezzo The Killing Moon ha avuto una vasta eco, esatto, una eco in the Bunnymen. Giustamente abbiamo concluso il nostro appuntamento del fine settimana con Capital Records Weekend. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, se vorrete essere dei nostri qui su Capital dalle ore 16 fino alle 18. Ringrazio Andrea, che è stato di là in regia. Tutti voi per l'ascolto, vi auguro una splendida domenica sera e un buon inizio settimana. Tra un attimo qui le news.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: We'll be right back.

In arrivo le notizie delle 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Apriamo con gli esteri. Donald Trump contro Israele. L'attacco di questa mattina a Beirut non sarebbe dovuto accadere, soprattutto in un giorno così speciale, quando siamo così vicini a un accordo di pace con l'Iran. Questo ha scritto sui social il presidente americano. Le forze armate israeliane infatti oggi hanno attaccato il Libano facendo 8 morti in risposta da missili lanciati di Hezbollah. Secondo Trump, che proprio oggi compie 80 anni, Stati Uniti e Iran sono molto vicini a un accordo. E la guerra in Medio Oriente si fa sentire anche sulle vacanze degli italiani. Secondo il dossier 2026 di Assoluto.

0: Utenti, il conflitto ha spinto molte famiglie a rinunciare alle mete estere. Silvia Mobili.
1: Il mare di casa nostra torna ad essere tra le mete degli italiani, una scelta che ha ridotto la disponibilità di strutture ricettive e fatto aumentare i prezzi. Per una famiglia con due figli, una settimana al mare in Italia a Ferragosto costa oggi in media oltre 2.000 euro, con rincari superiori al 12% rispetto allo scorso anno. In Sardegna si possono sfiorare i 5.000 euro, mentre la destinazione più economica resta Vieste, in Puglia. A pesare sono anche i traghetti, l'aumento del costo dei carburanti ha fatto salire le tariffe fino all'11%, con oltre 1.600 euro necessari per una traversata da Civitavecchia ad Olbia con auto al seguito. Di segno opposto invece è il mercato dei voli internazionali. Il calo della domanda verso molte destinazioni estere ha fatto scendere i prezzi dei biglietti in media del 23%.
0: La politica, il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci nel secondo giorno dell'assemblea costituente del suo partito. Uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Questa è la vera parità. Le parole di Vannacci, che ha detto che quindi non serve un reato specifico di femminicidio. Parole criticate dal centro-sinistra ma anche dalla maggioranza. Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, risponde: il punto non è che la morte di una donna pesi di più di quella di un uomo, ma è la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. Siamo allo sport, la Formula 1. Lewis Hamilton vince a Barcellona il suo primo Gran Premio con la Ferrari. Per il pilota inglese un successo netto davanti alla Mercedes di Russell e alla McLaren di Norris. Fuori negli ultimi giri per guasti alle vetture Charles Leclerc e Kimi Antonelli, che a due giri dalla fine era secondo. Ecco la sua delusione, ma anche i complimenti ad Hamilton.
2: Sono molto contento per Lewis per oggi, però l'affidabilità è il nostro punto debole, è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari magari manca qualcosina di velocità, però l'affidabilità è molto buona. E oggi ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara. Oggi abbiamo perso punti importanti.
0: Così Kimi Antonelli, mondiali di calcio. Alle 19 tocca alla Germania contro la debuttante Curaçao. Alle 22 Olanda-Giappone. Nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Ora Matilde Amato e Alessandro Prisco con Capital Weekend per le news su Radio Capital. Ci risentiamo alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta invece l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Walk on the Wild Side, Lou Reed. Lei Reed e Lou Reed.
1: Io Reed.
0: Lei è Matilde.
1: Sì,
0: il cui sorriso abbonda sempre. Questo ci fa molto piacere.
1: Perché è sulla bocca
0: felice.
1: Degli sciocchi.
0: No,
1: quindi fai bene a dirlo.
0: No.
1: È giusto sottolinearlo. No, rido per quello che succede fuori onda un attimo prima di aprire il microfono. E soprattutto no, perché stavo facendo la tromba.
0: No, un sassofono.
1: Il sassofono.
0: Che
1: è vabbè, comunque. Mi ero impersonificata. Cioè, ero diventata
0: no, io. Lo so, che tu ti aspettavi più un Walk on the Wild Side.
1: Vabbè, anche
0: una
1: questo,
0: cosa un po'
1: anche
0: più
1: questo.
0: In tema.
1: Però sai cosa? Che ho detto, scommetto soldi con Mary J che entrerà così su questo disco, però tu hai sentito e quindi
0: non, l'hai persi.
1: Non mi hai voluto far vincere la scommessa.
0: Guarda che brutta persona
1: dispettoso.
0: Che sono. Va bene, cosa facciamo?
1: Sigla!
2: Capital Weekend.
0: Eccoci.
2: Con Weekend Matilde e Alessandro Prisco.
0: Oh no.
1: È vero, Gigi Ariema dice Weekend, ci tiene tra l'altro a dire sempre, tra l'altro lo salutiamo Gigi che ci ha preceduto come ogni fine settimana.
0: Ciao Gigi!
1: E dice sempre appunto questa cosa del fatto che Weekend, non si dice Weekend, dice in italiano noi diciamo Weekend, si dice Weekend.
0: Infatti ha ragione.
1: Certo.
0: Però tante parole per uso comune poi le teniamo per buone.
1: Ma sì.
0: Abbiamo sempre detto Weekend e continueremo a dire Weekend.
1: Lui no, lui ha detto no, io invece mio stile continuerò a dire Capital Weekend.
0: Perché lui ha sempre detto Weekend.
1: Certo, ma ha ragione lui comunque, ci tengo a dirlo.
0: Senti, dai, primi saluti, una cosa che non facciamo mai, ma qui messaggi abbondano, oltre che il riso sul tuo viso, anche messaggi al numero di Radio Capital 342-342-2190, quindi dai, primi saluti in partenza, perché oggi è domenica, l'ultimo giorno della settimana, siamo a metà mese, molte persone magari stanno rientrando dal loro weekend, quindi facciamole sentire subito partecipi, quindi Maria Cristina, ciao ragazzi, ciao Maria Cristina, Rick però in realtà sostiene che il riso abbondi. Fa la battuta lui.
1: Sì, cosa dice?
0: In Cina.
1: Certo. Però questa non è una battuta, è una constatazione amichevole, ma è pur sempre una constatazione.
0: È una battuta brutta.
1: Tu hai detto partenza, no?
0: Via.
1: Allora, non abbiamo fatto. Allora, questa
0: cosa?
1: Ce l'aveva messa in redazione Mary J per questo weekend. Non abbiamo fatto scuole chiuse, prime partenze, 16 milioni in viaggio a giugno, perché c'è tanta gente che comunque si è portata avanti sulle ferie, le fa adesso, sono i furbi, sono quelli che poi lavorano a luglio agosto quando tutti vanno via e si lavora molto meglio.
0: O sapevano dell'arrivo del Niño.
1: Oddio, magari non lo sapevano, ci hanno semplicemente
0: preso
1: per fortuna. Comunque così snoccioliamo un paio di percentuali.
0: Sì. Allora, TG.
1: Allora, 90% circa degli italiani resta in Italia per quest'estate. È la meta preferita da tutti gli italiani che secondo me comunque vuoi o non vuoi per una questione di inflazione hanno scelto di restare vicino casa. La meta preferita di gran lunga è il mare.
0: Sì, ma dai.
1: Sì, seguito pensa un po' dalla montagna.
0: Porca miseria. Poi aspetta, la città d'arte
1: città
0: non c'è.
1: Città d'arte
0: molto
1: al terzo
0: bene.
1: Posto e poi un 5,7% laghi. ovviamente c'è uno sparuto gruppetto, un 10% che comunque andrà all'estero.
0: Sì.
1: Vincono con fantasia le grandi capitali europee, seguite
0: meraviglia.
1: Dalla crociera che comunque ha.
0: Allora, questa è la vera notizia, che le crociere stanno un po' tornando, ma
1: sì.
0: L'abbiamo già letto.
1: Così
0: nelle
1: come anche
0: settimane.
1: I viaggi in barca. Quindi viaggi in barca con lo skipper. No,
0: sì,
1: crociera.
0: Sì,
1: era nave grande, viaggio in barca mi immagino. Esatto. tra le attività preferite ci sono le passeggiate, che mi vanno fortissimo, il tempo da dedicare agli amici e ai parenti, perché vuoi o non vuoi hai un po' più di tempo libero da passare con chi ti fa più piacere stare, e poi pranzi e cene al ristorante con moderazione, però perché si scelgono anche
0: si paga,
1: i posti meno
0: quindi.
1: Cari escursioni o gite tra le attività preferite. Mi va moltissimo la casa degli amici.
0: Bene. Direi che
1: tra le località,
0: certo.
1: Tra le mete, dove andare a passeggi, l'albergo, il campeggio,
0: no.
1: Sì, ma non siissimo.

0: To the Bumper, 18 e 15 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, Lale Lamati con voi nel Capital Weekend fino alle 20, un saluto a tutta la squadra, cosa che abbiamo mancato di fare all'inizio di questo programma, un saluto a Mary J, un saluto ad Andrea Mazza che ci guida sapientemente da Roma, un saluto a tutte le persone che stanno partecipando al 342-342-2190 a questo tempo che abbiamo da passare insieme.
1: In particolar modo saluto Max e Paolone da Vigevano che
0: grandi.
1: Ci ringraziano per la bella chiacchierata che abbiamo fatto al Plaid domenica scorsa, è stato un piacere anche per noi incontrarvi ragazzi, ma è sempre bello incontrare gli ascoltatori in carne ed ossa, perché bello è l'abbraccio virtuale.
0: Soprattutto in carne.
1: Se, no, dai, ma
0: dai,
1: quella,
0: dai, gli scherzi.
1: Quella io. Certo. Sì.
0: Oh, ma
1: carne, ossa, osse non pervenute. Ossa non pervenosse.
0: Osse.
1: Non pervenute.
0: L'osso, come quello che c'è dentro la pesca, sai sì. Che qualcuno dice il noccio. No, l'osso.
1: Sì, esatto.
0: L'osso,
1: no, ossa grosse nel mio caso, che è sempre stata una grande scusa per quando si andava dal dietologo. No, è vero comunque che pesano un po' di più di quelle di altri, secondo me un filo.
0: Sono le donne di Modena, tu sei di Carpi che c'ha le ossa grandi.
1: Ma non sono di Carpi, cosa
0: ma
1: metti in
0: fare,
1: giro?
0: Lascia
1: cosa
0: fare, tizzito, che bacini?
1: Sì, bacini le donne di Modena. Sì, ma comunque mi stai dando della carpigiana che non sono, sono d'adozione, perché sai che sono nata in Mangiagalli, quindi sono milanese, fatta e finita, figlia di meridionali ovviamente, quindi sangue misto, vabbè. E poi saluto anche Diego da Torino che dice, ragazzi, avete detto il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi, abbonda in Cina, ma soprattutto abbonda nei supplì.
0: Sì, bene.
1: Io aggiungo anche negli arancin.
0: Aspetta, arancin con l'asterisco.
1: Sì, perché?
0: Aspetta che aggiungo questa, la battuta sul riso, un file delle battute sul riso, adesso aggiungiamo anche questa, molto molto bella.
1: Poi a proposito della questione del weekend, si dice weekend, si dice weekend.
2: Ma infatti dovresti dire fine settimana perché quanto ne so io siamo ancora in Italia, l'Italia è ancora una nazione sovrana, non siamo ancora schiavi sottoposti dagli inglesi o dagli americani. Se non erro, ciao da Andrea della provincia di Roma.
0: Ciao, pensavo dicesse che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro.
1: Anch'io
0: e poi da lì
1: pensato,
0: tutto il resto.
1: Ci ho pensato un attimo, comunque a proposito degli americani, oggi è il compleanno di Donaldone, 80 anni fa.
0: Auguri.
1: Sì, esatto, basta, è l'unica cosa che secondo me si può dire, non aggiungerei altro. Però adesso ha citato gli americani, mi è venuto in mente che oggi, ma più che altro perché ci fratonda.
0: L'ha fatto poi, o è stanotte, non lo so, chiediamo a Mary J, l'hanno fatto, sai che dovevano lottare per lui, che ha costruito il ring lì alla Casa Bianca, nei pressi della Casa Bianca.
3: Lo faranno stasera, c'è la cerimonia con tutti. C'è la cena e poi dopo c'è lo spettacolo dopo cena,
1: con le ballerine
3: MMA, cioè MMA. Mica
0: la lotta tra i galli, non c'è, sai quelle cose.
3: No, secondo me quello era un po' sul limite. Quello era sul limite.
0: Era al limite, sì. Buon gusto comunque.
1: Sempre. Beh, guarda, lo capisci comunque guardandolo in faccia. Già dai capelli ti sei fatto un'idea.
0: Senti, tra l'altro, a proposito di Stati Uniti, dopo magari facciamo anche due parole questa volta un pochino più, come dire, corpose rispetto a ieri sul mondiale, ma sempre cose a
1: perché poi l'hai vista la partita, hai messo la sveglia alle 3 per guardare.
0: No. Però l'altra sera che gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay 4-1 giocando anche
1: quanti guai in Paraguay.
0: La colonizzazione del Sud America inizia anche calcistica, gli Stati Uniti adesso battono il Paraguay.
1: Sì, era Macho Capatonda, però fa niente.
0: C'è una notizia, io rimango sullo sport ovviamente, c'è una notizia che però ha quasi del sensazionale, gli spettatori negli Stati Uniti che hanno guardato Stati Uniti-Paraguay, la media, è stata superiore alle prime 3 gare delle Finals NBA.
1: Ma veramente?
0: Sì, una cosa che nessuno si aspettava, il calcio contro le finali di basket americane.
1: Esatto, perché per loro il calcio comunque sì, è uno sport seguito, ma non così tanto quanto la pallacanestro.
0: E soprattutto le finali, quindi la notizia diciamo che è abbastanza curiosa, ecco, da un certo punto di vista, che dimostra che effettivamente forse il calcio anche negli Stati Uniti sta prendendo. Va bene, le 18 e 19 minuti, quella che state ascoltando è Radio Capital, in sottofondo la voce è quella di Jason Kay, meglio conosciuto come

0: Giovanotti su Radio Capital. Paola Turci, anch'essa, insomma, anche lei, se preferisci, per usare un italiano.
1: Anch'essa. Sai che parla così, zero calcare. Se usa spesso e volentieri anche nei suoi fumetti, oltre che nelle serie TV, usa l'espressione esso, essa.
0: È che sarebbe giusto, sembra un po' un italiano un po' vecchio, un po' arcaico, e quindi anch'essa riferito a Paola Turci, presente sul palco.
1: Fa strano.
0: Fa strano.
1: Però non, non è tecnicamente,
0: non è sbagliato.
1: A proposito di italiano, Marina dice: ragazzi, però non mi leggete mai. No, Marina, ma dacci tempo un attimo. Dice: avete ragione sulla questione dell'italiano, dell'inglese. Ormai, secondo me, si parla, ma soprattutto si scrive, un italiano pessimo, spesso scambiato per l'inglese. Ebbene, se dobbiamo parlare inglese, almeno pronunciamolo bene. Invece niente. La gente inglese maccheronico e italiano pessimo.
0: C'è un profilo molto divertente su Instagram, adesso purtroppo non mi ricordo, magari Mary J lo sa e ci viene in aiuto, di una ragazza romana che parla un inglese, inglese però, e non statunitense, proprio inglese, si capisce che è britannico, e pensi che sia madrelingua perché lo parla proprio bene, con quella plomb proprio
1: in
0: britannico.
1: Realtà gramlo.
0: No, poi a un certo punto dice: perché a Roma si dice, e poi parla il romanesco, ma proprio invece bello marcato, bello stretto, e poi ritorna a parlare nel suo inglese molto molto.
1: Ma non
0: britannico.
1: È quella ragazza che fa tanti dialetti diversi, che si, il
0: no,
1: profilo credo,
0: credo
1: sia
0: di no,
1: no, fa solo,
0: vabbè,
1: l'inglese,
0: se mi viene in mente, però molto molto bello, e insomma la come dire, quella
1: che
0: grande
1: dico io
0: differenza.
1: Si chiama Maddalena, se non sbaglio.
0: Vabbè, non importa, vabbè, se qualcuno l'avesse trovata su Instagram ce lo faccia sapere.
1: Poi non solo cose, facete anche serie. Cinzia dice: ciao Mati, ciao Ali, che bello questo pomeriggio con voi, non so se posso permettermi, puoi, mi piacerebbe ricordare che oggi è la giornata mondiale dei donatori di sangue e voglio ringraziare pubblicamente attraverso voi tutte le persone che con un gesto volontario così utile e silenzioso contribuiscono a salvare vite nei nostri ospedali.
0: E noi ci accodiamo. Piccoli dati trovati grazie anche al tuo messaggio: nel 2025 insomma ringraziamo 1.664.000 persone che hanno donato il sangue in Italia, anche se un dato in leggero calo rispetto all'anno precedente, quindi al 2024, dati riferiti al 31 dicembre 25, magari nel 2026 ci saranno.
1: Dobbiamo aggiungerci, Ale.
0: Sì,
1: quanti,
0: sì,
1: detto che, quanti detto che sono stati nel 2025?
0: 1.664.000.
1: Due
0: che saremo io e te.
1: Dobbiamo aggiungere. Mary J, ti vuoi aggiungere pure tu? Saliamo sul è una cosa che vorrei fare.
0: La facciamo.
1: Quindi dobbiamo informarci per capire come fare tutta la trafila di esami, perché non è che poi, cioè, che uno dice: vado, dono il sangue, no, così.
0: No, certo, giusto, certo. C'è l'esame da fare.
1: Certo.
0: No, diremo: ci manda Cinzia.
1: Esatto, Cinzia ci hai dato una bellissima idea, hai fatto benissimo a segnalare questa cosa.
0: 18:29, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.

0: Una produzione One Podcast.
1: Parti e se ti cancellano il volo?
2: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Peter Gabriel con la sua Salisbury Hill Radio Capital, Lale Lamanti con voi in Capital Weekend fino alle 20, sono le 18:37 minuti di questa domenica 14 giugno. Di
1: che
0: nuovo
1: bello questo disco, volevo
0: sì,
1: dire,
0: molto bello.
1: Ed era nella colonna sonora di Vanilla Sky, un film che...
0: Quello con Tom Cruise.
1: Quello, ah sì, ho capito Tom Freeze. Dicevo, che è Freeze? No. Freeze a me fa pensare all'unica cosa che conosco del Grande Fratello, che è un programma che non riesco a guardare, ma non per snobismo, perché non mi appassiona. Però ci sono dei momenti, adesso in edizioni passate ricordo di aver girato, scanalando così, a un certo punto beccavo Freeze. E si dovevano bloccare tutti. Era la voce fuori campo e si dovevano bloccare tutti.
0: No, per me invece è Mr. Freeze, uno dei nemici di Batman.
1: Ah, no? Certo. Sì. Comunque,
0: interpretato anni fa da Arnold Schwarzenegger.
1: Ecco, vabbè, comunque era Tom Cruise. Sì, Tom Cruise e Penelope Cruz. E forse anche Cameron Diaz, no? Chissà perché ho questo ricordo.
0: Non
1: vabbè,
0: lo so,
1: mi ricordo di Manhattan Deserta in Vanilla Sky, che era un remake di un vecchio film di Alejandro Amena.
0: Abros los ojos.
1: Abre los ojos.
0: Abros los ojos.
1: No, Abros. Vabbè. Cos'è Abros?
0: Abre los ojos.
1: Vabbè, comunque, mi sembra che qua siamo ciurlando nel manico un po' come
0: ciurla,
1: al solito.
0: Ciurla. Ciurlo io.
1: Per la questione delle lingue. Allora, sì. Ci sono diversi messaggi sulla questione di anch'esso, anch'essa.
2: Se non ricordo male, dalle scuole elementari, 60 anni fa, anch'esso o anch'essa era riferito a cose
1: oggetti
2: o animali.
1: Animati, sì.
2: Alle persone si va a dire anche egli o anch'ella.
1: Sì, è vero.
2: O anche lei. Ma non anch'esso o anch'essa. O no?
0: Sì, hai ragione.
1: Sì, lui mette anche il dubbio. Però mi piace di più il messaggio di Cristina che dice anch'ella, riferito a Paola Turci, non anch'essa. Vabbè, niente, sono antipatica.
0: No, hai ragione. Stupido io che invece non ho le basi dell'italiano, quello quantomeno da scuola elementare.
1: Allora, in realtà mi era venuto un po' il dubbio, però sai che non amo contraddire. Se mi fai arrabbiare, sì, però su queste cose mi sembrava. Cioè, non voglio mettermi lì in cattedra, anche perché sono la prima a sbagliare. E a proposito di sbagli, visto che ieri abbiamo fatto. Abbiamo esplorato in lungo e largo il tema della maturità e la questione del vi ricordate il tema l'italiano, che cosa avevano assegnato eccetera, siccome giovedì iniziano gli esami,
0: settimana inizierà l'esame di maturità,
1: esatto, come ogni anno, perché devo dire che questo è va di pari passo con uscite nelle ore più calde,
0: bevete molta acqua,
1: esatto,
0: e guarda, così a sensazione anche quest'anno gli studenti saranno circa 500.000,
1: sì, più o meno una cosa del genere. Sempre scuola.net mette in rete l'articolo, quello legato ai vari strafalcioni che si sono susseguiti negli anni, dai quali peraltro noi non prendiamo le distanze, perché noi non è che facciamo i professorini, siamo i maestri, però ce ne sono alcuni che effettivamente fanno un po' ridere, tipo quello il caso di quello studente che confuse proci e porci, mettendo a Itaca i porci, che poi i proci un po' porci, cioè nel senso ci poteva allora, anche stare, o Gabriele D'Annunzio che venne definito da una studentessa estetista.
0: Anziché
1: teta, dici, ma che ne sai, può essere
0: uscivi con delle ciglia che mai nella vita.
1: Correva l'anno 2024 e i Balilla diventarono magicamente i Barilla.
0: I Barilla.
1: Ma qui è perché secondo me ci sono reminiscenze anche di vecchie pubblicità.
0: Era una scala qui.
1: Tornando poi alla questione letteratura, c'è stato chi ha attribuito a Luigi Pirandello il premio Oscar anziché il premio Nobel. And the Oscar goes to Luigi
0: Pirandello.
1: Un po' stile scena con Sofia Loren. E poi l'anno scorso, questo è uno dei più recenti, sì. C'è stato uno studente che con una certa fierezza ha ricordato un momento epico al suo orale. Alla domanda sulla guerra fredda ha risposto che si sarebbe combattuto in Siberia perché comunque faceva freddo. Guerra fredda per quello.
0: Beh, è il clima che rende le guerre più.

0: anche il clima psicologico, erano in freddo, non sai. Ecco. E allora,
1: guarda,
0: dai!
1: Però ce n'è uno che non tollero. Ah, tutti questi possono succedere.
0: Sì.
1: Emil Zola, mi sembra di aver letto, ha comunato Gianfranco Zola.
0: Sì.
1: Quindi, ok. Ma lo studente o la studentessa?
0: Sì.
1: Alla domanda, l'Italia è una monarchia o una repubblica?
0: No, vabbè, hai ragione.
1: Risponde, nel 2024-25 l'Italia è una monarchia.
0: No.
1: Signore, signorina.
0: Toglietele la tessera elettorale.
1: Esso, esso. No, no, no, io ti boccio!

0: Adams, un disco che del 2013, pensavo un filino meno, già 13 anni passati da quello che era stato un grande successo per
1: Beh, forse il suo primo grande successo,
0: questo
1: mi viene da dire.
0: Non lo ricordo, però sì.
1: Di questo ricordo il video, è rarissimo.
0: Lui che cammina
1: col
0: tipo,
1: cappellino, sì, che sì, fa sì, la coreografia, sì, da cui poi ho preso l'ispirazione tantissimi, ed era tutto un profluvio di video ispirato.
0: Profluvio.
1: Non so come mi è uscito.
0: Mi piace
1: mentre
0: profluvio.
1: Stiamo facendo di una cosa sugli strafalcioni. Ma magari l'ho usato anche a sproposito. 342-342-2190. Rick dice: ragazzi, voi parlate di strafalcioni, vi dico solo che alla maturità io ho presi 4,5 nel tema, era tutta una correzione in rosso. Beh, allora mi ha fatto venire in mente una cosa,
0: sì.
1: Non è maturità, tra l'altro io tema l'ho detto ieri, ero uscita fuori tema, ma ancora oggi mi chiedo ma veramente, ma perché, vabbè, comunque
0: ormai fattene una ragione, Matilde, sono passati 20 anni,
1: però ne sono passati molti di più, vabbè. Invece dalla correzione che fece la mia maestra elementare, maestra d'italiano, la maestra Maria Antonietta, chiese di scrivere un tema, diceva: ragazzi, cioè bambini, fate una poesia, una filastrocca a vostro
0: piacimento.
1: Piacimento, esatto. E io, ognuno sceglie la sua, sai, lì si vede già il temperamento. E io scrissi: sotto il ponte di Verona c'è una vecchia scurengiona. Allora, il problema però qual è?
0: Che sotto il ponte di Baracca?
1: E c'è Pierin che fa la cacca, però esatto, questa è stata la mia scelta. Allora, il fatto è che la maestra non ha discusso tanto, l'ho ritrovato recentemente con la correzione, non ha discusso tanto la scelta, discutibile peraltro,
0: bravo.
1: Perché voglio dire, tra le poesie e le filastrocche, sotto il ponte di Verona c'è la vecchia scurengiona.
0: Però quello è coraggio, Matilde, il coraggio che non tutti hanno.
1: Anche il coraggio di sbagliare, perché in realtà negli anni 90, non so perché, a Milano, tra i bambini noi si chiamavano scurenge.
0: Ma veramente stiamo parlando di
1: te lo giuro,
0: di
1: allora
0: cosa?
1: Io ho scritto scurengiona e lei, matita rossa, ha segnato, ha scritto scorreggiona, perché della serie se vuoi sbagliare fallo con stile, almeno scrivi in italiano. Corretto, questo.
0: Guarda, allora abbiamo ancora qualche secondo, saluto un paio di miei vecchi ex compagni, li abbiamo avuto tutti e magari noi stessi siamo stati quei compagni, quindi mi ci metto anch'io, però in questo caso la mia amica Silvietta all'epoca che scriveva poverina non aveva il dono dell'apostrofo, cioè per lei scrivere all'ospizio era allo
1: spizio.
0: Cioè,
1: due parole separate, certo. No, ma infatti era lo spizio.
0: Oppure lo usava al contrario, la polvere di apostrofo a sparo.
1: Beh, certo.
0: Le cose lì.
1: Cioè, quindi in realtà avevo un
0: uso invertito dell'apostrofo.
1: Sì, esatto, avevo un uso fantasioso quantomeno dell'apostrofo. Ce n'era ancora un altro di strafalcione di quelli che abbiamo preso dall'elenco, quello di scuola.net. Uno studente qualche tempo fa disse che il bacio di Hayez si trovava nella paninoteca di Milano. Che dici, ma quale paninoteca?
0: Beh, evidentemente
1: la paninoteca di Brera.
0: Di Brera, sì. Quella più famosa e più buona di Milano. Tra l'altro la domenica, ogni prima domenica del mese si mangia gratis.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
2: want, baby, alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.
1: Alla batteria Phil Collins.
2: Al basso Mark King.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
16: In arrivo le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato entro le prossime 3 ore. La previsione del presidente americano Donald Trump: ci sarà una firma a distanza, poi un incontro di persona la prossima settimana. L'Iran però non conferma. Trump punta all'accordo di pace nel giorno del suo 80° compleanno, che è proprio oggi. Trump ha anche criticato Israele per l'attacco di oggi contro Beirut, il sud del Libano. Ci sono stati 8 morti. Questi attacchi mettono a rischio la pace. Una tregua in Libano, infatti, è una condizione per l'accordo con l'Iran. Il femminicidio non esiste, è un reato che non serve. Le parole di Roberto Vannacci all'assemblea del suo partito Futuro Nazionale provocano un'ondata di critiche. Allora sentiamo cosa ha detto Vannacci.
17: Non esiste il femminicidio, perché un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità di genere, questa è la vera parità tra uomo e donna.
16: Parole criticate dal centro-sinistra, ma anche

0: dalla maggioranza. Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, dice: il punto non è che la morte di una donna pesi più di quella di un uomo, ma è la gravità della spinta che porta a uccidere una donna per odio o disprezzo, ritenendola un essere inferiore. Oggi c'è stato per l'appunto anche un nuovo femminicidio. Purtroppo ci sarebbe un rimprovero all'origine dell'omicidio della donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Lo ha confessato il ragazzo agli investigatori. Continuano le ricerche. La zona del canale Malgher, dove il ragazzo ha detto di aver gettato il corpo della zia Chiara Guerra, e continuano le ricerche delle due sorelle di 16 e 12 anni fuggite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ormai sono scomparse da 7 giorni. Inquirenti non escludono alcuna pista investigativa. Le operazioni di ricerca anche lungo il lago di Barrea. Chiudiamo con lo sport. Lewis Hamilton torna a vincere in Formula 1 a 41 anni. Il britannico della Ferrari fa suo il Gran Premio di Catalogna davanti alla Mercedes di Russell, a McLaren di Lando Norris, fuori per guasti sia Antonelli che Leclerc. E poi mondiale di calcio sta per iniziare in Germania Curaçao, poi alle 22 Olanda Giappone, nella notte Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. La linea torna a Capital Weekend con le news, ci risentiamo alle 20.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: inizia con la voce di Patti Smith la seconda ora di Capital Weekend, Dancing Barefoot, che credo significhi danzando a piedi,
1: piedi
0: scalzi,
1: nudi.
0: A piedi nudi, a
1: sì.
0: piedi nudi, no? Quando è che parlavamo di camminare invece a piedi scalzi?
1: Qualche puntata
0: scorsa,
1: fa, non mi ricordo,
0: fa, non
1: perso
0: mi
1: ricordo. La cognizione del tempo. Però sì,
0: sul cemento milanese.
1: No, però qualcuno diceva, ah, com'è bello invece mettere i piedi in una Valle Verde, cioè nel senso sull'erba, no? Che quello è bello, però sì, sull'asfalto magari. Ah sì, mi sono ricordata, ne abbiamo parlato quando ho preso quell'acquazzone pazzesca un paio di settimane fa.
0: Sì. Invece mi è tornato in mente, adesso qualcuno l'avrà capita, adoro guidare e camminare con Valle Verde Formula. Grande Eddie Irvine, ex pilota della Ferrari, che si era dato anche le pubblicità.
1: Ma scusa, non la faceva anche Kevin Costner? Io questo
0: ricordo.
1: Forse Irvine è stato prima e poi dopo ha raccolto il testimone Kevin Costner.
0: Non lo so, non mi ricordo. Comunque, ci ricordiamo per fortuna di cosa abbiamo parlato l'ora precedente.
1: Allora, da una Patti con la I a una Patti con la Y per la questione della giornata mondiale dei donatori di sangue.
2: Ciao ragazzi. Per donare non vi serve nulla, vi dovete presentare, non dovete aver preso degli antibiotici,
1: okay.
2: Non dovete aver fatto dei piercing o tatuaggi 6 mesi prima della donazione. Poi loro vi faranno un buchino, vedranno il vostro tasso di emoglobina e poi vi diranno se è possibile o meno donare. Poi ci penserà direttamente all'ospedale a vedere se va tutto bene per la vostra donazione. Ciao Patrizia da Roma, visto che anch'io con il gruppo Scout dono il sangue. Ciao.
1: Vedi, è molto semplice, molto più semplice di quanto pensassimo.
0: Quindi, visto che abbiamo detto che oggi è la giornata mondiale, grazie a Cinzia che ci ha ricordato che è la giornata mondiale dei donatori del sangue, qualora aveste questa idea, questo
1: visto
0: progetto,
1: che serve plasma, sì. Partivamo comunque dai dati che sono sono leggermente in calo rispetto all'anno scorso. Allora, siccome è importante, bisogna solo superare la paura degli aghi, secondo me, che ogni volta che devo andare a fare gli esami del sangue, io non guardo, mi giro dall'altra parte, dico scusi, lei non si preoccupi, io tengo il braccio di qua, girata dall'altra parte.
0: Ora, tu sei più giovane di me, adesso, ormai da diversi anni la puntura è una, poi al massimo se c'è bisogno cambiano il, come si chiama, il flaconcino, non so come dire.
1: No, allora, il buco è uno solo, te ne fanno uno e poi riempiono varie provette,
0: bravissima. Quando ero piccolo io, buco non era uno solo,
1: per ogni
0: siringa ti facevano un buco al braccio,
1: sì.
0: Da lì forse un minimo di paura degli aghi tipo la mia, insomma un po' di fondamento ce l'ha. Però,
1: sempre vabbè. Mischiamo il serio con il faceto, sempre nella scorsa ora parlando di strafalcioni, Maddalena, che ci ringrazia della compagnia, ci ha proprio mandato la foto di questo compito delle scuole medie, ci tiene a dirlo, nel quale prese tra l'altro punteggio 2 su 20, allora c'è scritto inizialmente Michelangelo da Vinci, di apostrofo a Vinci. Poi è sbarrato, dice no aspetta, no. Forse non era Michelangelo, si chiamava Leonardo di apostrofo a Vinci. Dice non era Michelangelo, era Leonardo, era un'altra delle tartarughe ninja.
0: Senti, a proposito di strafalcioni, ne ha parlato poco fa Edoardo in Capital News, facciamo i complimenti a Lewis Hamilton che ha finito di fare strafalcioni, a volte anche non solo per colpa sua con la Ferrari, quindi finalmente un gran premio vinto, quello di Barcellona in sella, diciamo alla rossa. Bravo Lewis!

0: Rockin' on Sunshine, Katrina and the Waves. Quanto buon umore e soprattutto quanta voglia dà di camminare magari su una bella spiaggia assolata con quell'acqua fresca che ti bagna proprio le piante dei piedi, ascoltare questa canzone quando le temperature ormai anche qui sono decisamente quelle estive.
1: Perché me lo stai dicendo, scusami, che io estate che arriverà la settimana prossima, ma è anche quello che ti dico da settimane, che sogno di stare su una spiaggia.
0: Allora guarda in questi, anzi no, un quarto d'ora fa, non mollateci se siete a casa, è iniziata Germania Curaçao.
1: Ma no, ma dai, ma
0: Curaçao,
1: cosa?
0: Curaçao. Mm, sei mai stata a Curaçao? Sai
1: no,
0: che cos'è Curaçao?
1: Ma perché Curaçao?
0: Perché si dice Curaçao.
1: Ma
0: è
1: sì,
0: un po' brasileiro, è così.
1: No, così. Allora Curaçao, che l'abbiamo sempre detto Curaçao, adesso mi stai diventando portoghese, quindi Curaçao.
0: Allora no, in realtà è isola, allora, intanto si parla del mondiale, Germania Curaçao che è Curaçao, isola che è storica.
1: No, me lo fai per favore? Aspetta, impegni. Basta la base un attimo, Andrea. Fai Curaçao. Bellissimo. Adesso ogni volta che lo dici devi dire così. Dai, avanti.
0: Allora, isola delle Antille olandesi, quindi di fatto batte bandiera olandese per certe cose, quindi amministrata dai Paesi Bassi, non per altre, come per esempio una nazionale che gioca al mondiale distinta da quella olandese, no? Per dire, cioè, alcune cose sono divise e gestite.
1: Ma è una squadra forte, questo
0: no,
1: voglio
0: non
1: capire.
0: Non è una squadra forte, ha 150.000 abitanti o giù di lì, sono quelli che sono entrati durante la presentazione ballando, perché per loro è una festa già essere al mondiale.
1: Ho capito, però insomma sì, perché lo
0: comunque,
1: spirito è sempre quello.
0: Comunque, Antille olandesi, se non avete ancora deciso dove andare in vacanza e avete idea così vi attira il mare caraibico, e a chi no aggiungo
1: sì,
0: io.
1: Capito,
0: diciamo
1: se vi fate prestare dei soldi da qualcuno perché prenotare adesso col caro dei voli eccetera, non lo so.
0: Comunque due cose interessanti, la prima, si parla il
1: curassese,
0: il papiamento.

0: Cosa? Perché siamo andati in Piemonte adesso, non ho capito.
1: Allora,
0: cos'è il papiamento?
1: Il papiamento è una lingua nata dalle varie dominazioni che ha avuto quest'isoletta. Prima portoghese, sì. E da qui Curaçao.
0: Ok.
1: Poi sono arrivati gli spagnoli, sì. Che hanno un po' mischiato le lingue.
0: Sì.
1: Poi sono arrivati gli olandesi, che hanno apportato la loro di lingua, quindi sì. Hanno fatto un ulteriore miscuglio.
0: E poi c'è stata la dominazione del regno del Piemonte, quindi è diventato? Come si chiama?
1: Papiamento.
0: Papiamento?
1: Perché papia o papia in portoghese vuol dire lingua. Questa cosa l'ho scoperta appunto grazie a Curaçao.
0: E invece
1: ho
0: scoperto. Scusa, mi finisci?
1: No, vai, caputo adesso giocando. In campo.
0: Okay. Sì. Allora, invece a me interessa la storia del liquore, perché io al Curaçao.
1: Brava, certo.
0: Ricordo sempre il liquore quello blu.
1: Sì, okay. Blu Curaçao.
0: Allora, liquore a base di scorze di Laranja, che sarebbe una varietà di arancia amara dal caratteristico sapore, indovinate come? Amaro. Anche se fosse stato dolce, era interessantissimo. Che cresce appunto a Curaçao, l'isola caraibica del Regno dei Paesi Bassi. E in realtà il liquore fu scoperto per caso e fu affinato e commercializzato da una famiglia spagnola dell'isola di Curaçao, la famiglia Senior, nel corso del XIX secolo.
1: Sì, signor.
0: Vabbè, e per fabbricare questo liquore, insomma, vengono fatte essiccare le scorze d'arancia in modo da far sprigionare, e non si capisce come, i dolci oli essenziali. Se abbiamo detto che è amara, non
1: vabbè, ma c'è l'amaro dolce, non sempre
0: dolce,
1: l'amaro.
0: Amaro. Citazioni per un profumo.
1: Una dopo l'altra.
0: Esatto. Successivamente poi vengono fatte macerare in alcol, zucchero e acqua per diversi giorni, poi si filtra il tutto aggiungendo alcune spezie.
1: Sì, e immagino anche del colorante per dare quel famoso colore blu che tutti ricorderanno, perché Curaçao è famosa proprio per quel liquore che abbiamo bevuto tutti mischiato ad altri liquori, sì. Negli anni 90, tipo l'angelo azzurro. Perché sia stemmia.
0: No,
1: ma l'angelo azzurro era Andrea Mazza, che è la mia età.
0: Ma me lo ricordo, me lo ricordo perché gli amici lo prendevano. Guarda, di blu così intenso ricordo appunto l'angelo azzurro e il gelato gusto puffo, che è sempre una cosa che andava tanto negli anni 90.
1: E ce n'era un'altra con grandi effetti pirotecnici, il B-52.
0: Beh, certo, quello che prendeva
1: gradisco,
0: fuoco.
1: Brava, gli davano fuoco davanti a te.
0: Sono andata anch'io con gli amici nei locali.

0: Max Gazzè col suo intermezzo bianco alle 19.25, quella che state ascoltando è Radio Capital. Non abbiamo portato. Ah sì! Sì! Sì! Sì!
1: Ha segnato! Ha segnato Curezzo!
0: 1-1, perdeva con la Germania, e tecca là, finirà 6-0, 1-1 al 23° del primo tempo.
1: Si è subito appassionato, Ale, sì, alla allora, storia non essendoci di questa piccola
0: l'Italia,
1: squadra.
0: Al mondiale, ognuno di noi avrà una nazionale per la quale simpatizza. E tendenzialmente si va a simpatizzare per gli underdog.
1: Curaçao. Curaçao.
0: Allora, saluto Allan che ci dice che...
1: Dov'è Allan,
0: eccolo lì. Vai. Andiamo Allan, fidati di me. Vai, così vado a scatola chiusa?
1: Ok, vai.
2: Ciao Allan. Radio Capital.
0: Ciao.
2: Sono Allan da Piacenza.
1: Vai.
2: Questo momento assombro. Guarda che anche in Brasile si dice Curaçao. Con la A aperta.
1: Ah, vedi?
2: Coração, cioè il cuore, è un conto. L'isola è Curaçao, come si dice in italiano.
0: Ok.
2: Ciao, buona serata.
1: Ma a me non
2: Ciao,
1: mi sembrava Anna. Tanto diverso comunque. Tra il liquore, l'isola, la squadra, tutto.
0: Curaçao.
1: E lui ha detto Curaçao. Io così ho detto.
0: E da qui il B5, anzi l'Angelo Azzurro, quel cocktail nato che si basava sul B5, sul blu Curaçao.
1: Ecco, a proposito di questo.
3: Questo è il famoso cocktail.

0: Che momento a record. Ma dai, meraviglioso Umberto Balsamo, che non è, che è conosciuto per Balla Balla, però sì, in realtà
1: che vive a Shampoo Look.
0: No, vabbè, dai. No, dai, io me ne vado. Questa
1: è
0: me ne vado.
1: Sempre bello.
0: È sempre bello, me ne vado. No, però grazie Alessandro, perché ci hai fatto comunque rivivere un grande successo di Umberto Balsamo, minore rispetto a, a Balla tutta la notte sei bella, non ti fermare, la balla fino a che.
1: Però sì, un grande momento anche di radiofonia, direi,
0: sì,
1: altissimo.
0: Devo dire, sì. Ed è tutto merito o colpa dell'Angelo Azzurro bevuto nella scorsa mezz'ora.
1: No, bevuto negli anni 90 che ancora fa effetto, pensa un po'.
0: Senti, ultimissima cosa sulla questione blu, mi piace anche Giovanni, cabarettista da non so dove, dice: beh ragazzi, voi citavate le cose blu, allora l'Angelo Azzurro, Gelato Puffo, beh, vi siete dimenticati il Viagra, è blu e fa divertire molto di più del Gelato al Puffo.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
3: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
4: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
3: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
1: bravissimo.
2: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con

0: base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: In questo istante passati dopo le 19, siamo verso la fine di questo appuntamento.
1: Il croissant cosa sta facendo?
0: Fammi vedere, era 1-1, non gufarlo il croissant.
1: No, per carità, ci siamo affezionati.
0: 1-1, Germania 1, Curaçao 1.
1: Ma tra l'altro, esatto, vogliamo dire che comunque il Curaçao, cioè primo turno così secco, affronta la Germania?
0: Beh, ma ci sono state un po' di sorprese agli inizi, in queste prime partite del mondiale.
1: Dai, che la Germania è una squadra notoriamente forte.
0: Sì, certo,
1: per
0: certo.
1: Quello dico, cioè tu sei il piccolo Curaçao e dici, vabbè, mo che siamo mondiale, guarda, non c'è manco l'Italia,
0: gioco con l'allegria,
1: ce la giochiamo comunque.
0: Brasile stanotte ha pareggiato 1-1 col Marocco, tra l'altro volevo salutare mister Ancelotti che non ci starà ascoltando, ma mi ha dato una massima per la vita molto molto bella che vorrei inoltrare e girare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Capital,
1: che
0: la paura è una cosa, è un sentimento fondamentale nella vita,
1: sì,
0: perché poi corri il rischio, magari se sei nella foresta incontri un leone lo scambi per un gatto se non hai paura.
1: La
0: metafora, sì, ha fatto ridere tutti. Rende l'idea, però. Rende l'idea. La paura ti salva la vita. Bravo, Carletto.
1: Non ero pronta a questa cosa.
0: Vabbè.
1: No, comunque, sì. Bravo, Carlo Ancelotti. E invece, precisazioni per quanto riguarda il B52 e il fatto di dargli fuoco.
2: Buonasera, Capital.
1: Buonasera.
2: Allora, io sono barman.
1: Sì.
2: Da tantissimi anni. Una piccola precisazione.
1: Sì.
2: Il vero B52. Non si dà fuoco a nessun liquore, gli si dà fuoco perlomeno questo è quello che prescrive l'IVA, International Bartender Association. Si chiama B52 perché essendo fatto da Kahlua, che è un liquore a base di caffè.
1: Sì.
2: Gran Marnier, eventualmente brandy e crema di whisky, dopo averlo messo nel bicchiere, tre strati, le gocce di crema di whisky scendono, quindi sembra un leggero bombardamento.
0: Sì.
2: Però questa è la vera ricetta, poi per la carità ognuno è libero di berlo come preferisce, però intanto al liquore non si dà mai fuoco,
0: mai,
2: perché è una buona regola servire un prodotto per come è stato confezionato, preparato.
1: Sì.
2: Grazie, ciao Fabio.
1: No,
0: ciao.
1: Figurati, grazie a te Fabio della precisazione, però comunque ciò non toglie che negli anni 90 io ho visto miei amici che prendevano il B52 solo per l'effetto scenografico del barista di turno che arrivava con l'accendino appicciava.
0: Allora, il cocktail B52, che forse non tutti lo sanno, è chiamato proprio in tra virgolette onore, mettiamola così, del famoso cacciabombardiere che sganciò delle bombe durante la guerra in Vietnam.
1: Sì.
0: Ok, quindi qui il piccolo bombardamento a cui faceva riferimento Fabio viene servito alla fiamma, veniva, aggiungerei, perché diciamo che non lo beve più nessuno, principalmente appunto per motivi scenografici, cioè non c'è un upgrade con il fuoco, anzi.
1: Infatti, però comunque Fabio ha detto che, non so, la International Association the Barons ha detto che non si fa e quindi noi ci fidiamo.
0: Senti.
1: E poi Domenico dice: vai. Ragazzi, scusate, io però volevo aggiungere un aneddoto sul Curaçao. Non so se ricordate, le primissime fiesta avevano all'interno il Curaçao anziché il gusto orange successivo.
0: Però il Curaçao, come raccontavamo, essendo fatto con grazie all'essiccazione delle bucce d'arancia,
1: quel sapore d'arancia.
0: Ricorderà.
1: Ma infatti io non lo so se sia vera questa cosa. Secondo me è un po', mi sembra un po' una leggenda metropolitana. Cioè, ho sempre pensato, tutti ci siamo detti che le merendine ci avevano dentro il Curaçao, che erano un po' alcoliche.
0: Beh, la fiesta sì.
1: Sì, ma secondo me era tipo l'alcol etilico per conservarle, tipo il pancarré, no?
0: Sì, tenendo conto che forse erano anche commercializzate per bambini, che però dai.
1: Sì, dai, diciamo, non c'era il liquore, cos'era, una goccia.
0: Sì,
1: anzi, quello
0: sì.
1: Che fa salute, che fa sangue, come si diceva del vino.
0: Sicuramente ne beveva di più. Faber di Andrea.
3: L'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso, una specie di

0: Comunque, con immensa tristezza devo comunicare che la Germania è passata in vantaggio su Curaçao.
1: Sì, vabbè, ma quanti minuti mancano, scusami, che tutto si può ancora ribaltare?
0: Manca tutto, deve finire il primo tempo, manca un minuto e tutto il secondo. Sono molto triste adesso e Kings of Convenience non mi hanno aiutato.
1: No, e Kings of Convenience non sono certo il carnevale di Rio, non sono, diciamo, la colonna sonora ideale per il Curaçao, noi continuiamo a tifare Curaçao. Io mi sono appassionato ormai.
0: Un paio di messaggi prima di passare al consiglio di lettura della settimana. Volevo salutare Roberta, dice: non si prepara più il B52 perché non si possono usare fiamme libere. Quanti capelli bruciati, dice Roberta, bartender a Bari.
1: E cioè, perché voglio dire che lei a Bari fa bartender, certo, a Bari, dove la rifà.
0: A Lecce?
1: Lecce tender.
0: Ah, e poi tutti a fare il brindisi a Brindisi.
1: Vabbè, ma stasera, ragazzi, è il Curaçao, Curaçao senza Curaçao. Precisazione invece per quanto riguarda la fiesta, che arriva da diversi ascoltatori, ma anche e soprattutto dalla nostra Mary J.
2: Sì, allora, la fiesta in realtà non è una merendina per bambini, perché contiene l'8,5% di alcol. Non è, è un liquore, non viene dichiarato fra gli ingredienti quale tipo di liquore, ma la bagna della fiesta è proprio pregna di alcol.
1: Quindi non è adatto ai bambini. Fai fantastica, fantastica sta fiesta?
2: Non l'ha data ai bambini.
1: Sì, no,
0: vabbè,
1: esatto.
0: Non facciamo delle cose per cui poi ci possono denunciare o fare o dire cose.
1: No, infatti.
0: Usciamone.
1: È buona, buonissima. Buona. Datela a chi volete.
0: Buona, usciamo da questo cul-de-sac con l'amato libro.
1: Allora, questa settimana faccio una cosa che non ho ancora mai fatto da quando ho iniziato questo programma, ovvero consigliare un libro che ho finito 2 ore prima del programma.
0: Ah, fresco.
1: Sì,
0: ed è studiavo io a lezione, cioè l'interrogazione.
1: Ma come facevo anch'io, 2 minuti prima di entrare, sperando che comunque non mi interrogasse. È l'ultimo romanzo di Niccolò Ammaniti, 2M1N, vi prego, non è Ammaniti, come dicono tutti. Si intitola Il Custode, edito da Einaudi. È un libretto, vi dirò, non tante pagine, sono tipo 164, l'ho portato fisicamente qua. Vorresti che durasse tantissimo, almeno altre 100 pagine io me le sarei sparate, perché è proprio bellissimo, bellissimo. Allora, della trama non voglio dire tantissimo, perché non voglio svelare, è meglio secondo me leggerlo a scatola chiusa. Considerate che lo stile di Ammaniti vi catturerà dalla primissima pagina, se non dalla primissima, dopo 5-6 siete dentro, in un tunnel, in un vortice di parole scritte da Dio, perché è proprio troppo bravo. Allora, siamo in un borghetto della Sicilia, Triscina, nessuno sa se si pronunci così, è proprio un mucchietto di case, quei borghi sperduti, dove vivono diverse persone, tra cui la famiglia Vasciaveo. C'è la mater familias, che è la signora Agata. Agata Vasciaveo, esatto. Poi c'è la zia Rosi, che è la sorella della mamma, e il figlio di Agata, che si chiama Nilo e ha 13 anni. Loro però, diciamo, ufficialmente si occupano di lavorare e rivendere marmo, però è solo una copertura, e lo capisci da subito che c'è qualcosa di losco. E in quella casa, anzi nel bagno, loro
0: fanno cose.
1: Custodiscono un segreto che non va assolutamente rivelato a nessuno, qualcosa di indicibile, qualcosa
0: di torbido,
1: di inquietante. Infatti è un libro abbastanza inquietante. Questa casa, immaginatevi che è tutta in un sottoscala, nella penombra, ci sono piccole finestrelle da cui entrano sparuti sprazzi di luce, una cosa del genere. Mannaggia. Vabbè, comunque, ad un certo punto, a turbare, diciamo, gli equilibri più o meno precari di questa famiglia Vasciaveo, c'è l'arrivo in paese a Triscina di Arianna, una giovane donna bella, un po' disastrata, diciamo, e con la figlia Saskia, che è una bambina di 10 anni, che fa amicizia con Nilo, ma c'è tutto questo segreto da nascondere, quindi un'amicizia che
0: ha dei limiti,
1: certo. Bravissimo, perché essere custodi di un qualcosa di indicibile nel bagno equivale anche ad essere, in un certo senso, prigionieri. Allora, è un libro ipnotico, vi dico la verità. Se dovessero chiedermi proprio un aggettivo per descrivere lo stile di Ammaniti e di questo romanzo in particolare, direi questo: ipnotico. È bellissimo. È un libro che vi straconsiglio, perché vi terrà col fiato sospeso.
0: Quindi, come sempre, ricapitolando.
1: Allora, Niccolò Ammaniti è l'autore, il titolo del libro è Il Custode, edito da Einaudi.

0: poco anch'io, è davvero bellissimissimo, ottimo consiglio.
1: Grazie, sono molto contenta. Era Il custode di Nicolò Maniti, libro di cui abbiamo parlato stasera.
2: E lei era Sara.
1: E lei era Sara. Sì.
2: Allora, noi abbiamo praticamente finito. Due notizie. La prima, siamo all'intervallo molto triste, mi rendo conto. Germania 3, Curaçao 1.
1: Dai, Curaçao, dai, per favore, sì,
2: momento
1: due
2: di
1: gol.
2: Gloria, guarda.
1: Almeno un pareggio.
2: Qualcosa di pareggio, poi adesso basta, dai. Non facciamoci vane illusioni.
1: No.
2: La seconda, Alessandro, sì, non fartene neanche tu. Alessandro, non io, perché non parlo ancora in terza persona, fortunatamente, ma il nostro ascoltatore, che scrive: ragazzi, ma secondo voi esiste il colpo di fulmine?
1: Beh, perché no?
2: Io credevo di no, ma sono andato a vedere chi è Matilde Amato.
1: No.
2: Beh, mi sono innamorato. Ho le farfalle. Ma figurati, Alessandro, ha le farfalle nello stomaco adesso.
1: Ma sono falene.
2: No, è la pasta.
1: Bravo!

0: Alessandro mi ha fatto
1: no, che baci e tradimenti, oh!
0: Ti manda il marito della mati a casa.
1: No, ma non sono da sola, sono sposata, Alessandro, però grazie.
0: Ma
1: comunque.
0: Non si sa mai. Tu lo conosci Alessandro?
1: No, non lo conosco, magari. Ma ho capito, dobbiamo fare i combini alla radio.
0: No, volevo leggere.
1: Sono sposata e innamorata di mio marito.
0: Ho surdato innamorato. Ce ne dobbiamo andare, ma arriva Irene la medica con Soul Sista, ci risentiamo il prossimo weekend. Grazie Mary J, grazie ad Andrea, grazie Mati.
1: Grazie Ale, baci a tutti voi, buona settimana.
0: Ciao!
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyce, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest 28 agosto 6 settembre. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it capital.it.
10: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
12: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: E ci mantiene giovani.
11: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
13: Le notizie delle 20 a Radio Capital, buonasera da Edoardo Buffoni. Un accordo tra Stati Uniti e Iran sarà firmato entro le prossime 3 ore. La previsione del presidente americano Donald Trump. Ci sarà una firma a distanza, dice, poi con un incontro di persona la prossima settimana. L'Iran però per ora non conferma. Trump punta all'accordo di pace nel giorno del suo 80° compleanno, che è proprio oggi. Trump ha criticato duramente Israele per l'attacco di oggi contro Beirut e il sud del Libano, attacchi in cui ci sono stati 8 morti. Ha detto Netanyahu non ha giudizio, questi attacchi mettono a rischio la pace. Una tregua in Libano infatti è condizione per l'accordo con l'Iran. Ne ha parlato oggi anche il ministro degli esteri Tajani.
14: Io sono molto preoccupato per i bombardamenti contro i civili, anche contro i quartieri cristiani di Tiro. Io credo invece che si debba fare in modo che il Libano possa essere sempre più governato dalle autorità locali, e io credo che noi dobbiamo fare di tutto per rinforzare le autorità legittime.
13: Così il ministro degli esteri italiani, gli svizzeri hanno bocciato con un referendum la proposta di limitare la popolazione della Svizzera a 10 milioni di abitanti entro il 2050, una proposta anti-immigrati che è stata bocciata dal 55% degli elettori. Gli immigrati svizzera sono il 27% della popolazione, per il 70% europei. La comunità più grande è quella italiana. Lewis Hamilton torna a vincere in Formula 1, a 41 anni il britannico della Ferrari vince il Gran Premio di Catalogna davanti alla Mercedes.

0: di George Russell a McLaren di Lando Norris, ritiri per guasti alle vetture a 4 giri dalla fine per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per l'altro pilota della Ferrari Charles Leclerc. Per Hamilton è la 106esima vittoria in carriera. Infine mondiali di calcio, alla fine del primo tempo la Germania è in vantaggio sulla debuttante nazionale di Curaçao per 3-1. Alle 22 tocca Olanda-Giappone, nella notte Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. Con le news di Radio Capital ci risentiamo domani mattina alle 6.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, il cielo si presenterà ancora sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani ancora bel tempo soleggiato su tutta l'Italia, da segnalare qualche nube più compatta sull'arco alpino e ancora sui settori più orientali del Triveneto. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sui rilievi alpini e prealpini con isolati rovesci in rara estensione alle pianure circostanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: che si rifiutano di scomparire. Nasce negli anni Ottanta con la voce di Candy Staton, icona del sole della disco, che però in quel periodo vede i suoi anni migliori alle spalle, e probabilmente anche questo il motivo che la spinge ad accettare un progetto nato come semplice lavoro su commissione, una canzone pensata per accompagnare un video pubblicitario su una dieta. Registra le sue voci sopra uno strumentale firmato da un duo che si fa chiamare The Source, e per lei è finita lì. La classica marchetta, utile giusto a tirare su un po' di soldi. Il problema è che i due producer stampano il vinile del pezzo e ci mettono anche una versione a cappella, ed è lì che cambia tutto, perché da quel momento in poi i DJ house britannici iniziano a prenderla e a sovrapporla alla base di Your Love di Frankie Knuckles e Jamie Principal, che allora era un hit ovunque. Comunque, a un certo punto il potenziale di questo mashup viene colto da un certo DJ John Trulove, che nell'89 lo stampa su vinile mantenendo il titolo originale, The Source featuring Candy Staton. Ed è il momento della svolta. Da lì in poi questo pezzo entrerà in una nuova fase, verrà ciclicamente ripreso, reinterpretato, riportato in circolazione. Ci sono passati in tanti, da Joe Stone a Kasabian fino a Florence and the Machine. Non male per un pezzo che non avrebbe mai dovuto diventare un singolo. Cominciamo così, bentornati a Soul Sister.
1: Soul Sister. Da, da, da.
0: Bentornati, ci siamo. Un saluto da Irene La Medica, che è Soul Sister, con me come sempre DJ Steve Dub. Siamo pronti a ripartire per un nuovo viaggio, a muoverci tra epoche, città e linguaggi diversi, segnando una traiettoria che dal soul ci porterà al jazz, all'R&B, all'hip hop. Abbiamo in programma alcune tappe a New York e ad Atlanta, ma passeremo anche da Londra, Detroit, lasciandoci guidare da artisti che hanno trasformato le proprie esperienze in musica e la musica in racconto. Nel corso della puntata abbiamo come sempre anche le nostre liriche. Stasera sviscereremo Be Careful di Gabrielle Jacoby, il Gastachild di cui ci siamo innamorati, con una canzone che affronta il tema delle relazioni con sensibilità e consapevolezza. E naturalmente torneremo ad aprire il nostro libro delle rime, questa volta con Mick Jenkins e i Bad Bad No Good. Quindi mettetevi comodi, salite a bordo, perché si riparte da Joycey Rice, prodotta

0: appunto Caetranada o Mind Design, che hanno cominciato a costruire delle basi attorno alla sua voce, ed è così che prende forma il suo sound, ma in fondo è così che prende forma una parte importante dell'R&B contemporaneo. Torniamo ai classici pop adesso con Cameron e il remix di Hey Ma.
1: Hey Ma Remix, Diplomat Records, let's go.

pagare $750,000 come anticipo per la sua autobiografia. Insomma, se la cava piuttosto bene, direi. Ok, cambiamo completamente atmosfera adesso. Immergiamoci ancora un po' in With All Due Respect, il nuovo album di K1. Stasera è il turno di Do What I Say.

esplicito, sensuale, intenso. In With All Due Respect, K1 parla di desiderio, relazioni, mette le donne al centro della narrazione senza mai però oggettificarle. Ed è uno dei tanti motivi per cui questo EP colpisce tanto. E visto il talento e la traiettoria, la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare. Ce lo auguriamo. Noi intanto continuiamo il viaggio e lo facciamo letteralmente in prima classe, perché sul piatto c'è un altro gioiello soul dallo stile inconfondibile. Torniamo nel 76 con Let's Make Love dei First Class.

lo stesso slancio della loro musica, che comunque in quel periodo ebbe anche successo, però dopo quell'esordio arrivò una collaborazione con il Soft Tones, due altri capitoli prima che il progetto si spegnesse definitivamente, questo all'inizio degli anni Ottanta. Le classifiche non gli hanno riservato un posto speciale, gli amanti del sole, i Crate Diggers invece non li hanno mai dimenticati.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È stata la mia voce ad andarsene.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
8: Io devo scrivere.
9: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
8: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
9: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più

Quando lasciò la Motown, David Ruffin aveva già scritto pagine fondamentali della storia del soul, ma invece di inseguire il passato scelse di cambiare pelle e lo fece con So Soon We Change, pubblicato nel 79, il primo album della sua nuova fase, un progetto più maturo, sofisticato. Anche la voce è diversa, più felpata. Insomma, è lontano a questo punto dalle sonorità che lo avevano reso celebre con i Temptation. E la produzione di Don Davis, responsabile dei più grandi successi dei Dramatics, avvolge la sua voce in arrangiamenti eleganti, lasciando emergere un Ruffin più riflessivo, rilassato, misurato. Non è un capolavoro nel senso stretto del termine, ma è un album che contiene diverse gemme che negli ultimi anni è stato giustamente rivalutato. Tra queste perle c'è appunto anche I Get Excited, che abbiamo appena sentito, uno dei due singoli estratti dall'album. Continuiamo il nostro viaggio a Londra adesso. Jalen Gonda è salito in cattedra e noi siamo pronti a seguire la sua Doctrine of Love anche stasera con Anyone in Love.

degli Stylistics, la voce è quella, forse anche più potente, perché se vi capita di beccare qualche suo video su YouTube, fermatevi un attimo e assaporatevelo fino in fondo, perché dal vivo è davvero spettacolare. Comunque va dato merito anche alla Dubton Records, che in questi anni ha contribuito a riportare al centro musicisti, arrangiamenti e registrazioni capaci di restituire il calore e l'autenticità dei grandi classici. Ma siamo arrivati al momento dedicato alle nostre liriche. Stasera entriamo nel mondo di Gabriel Jacoby, il Gatta Child. Chi ci segue sa quanto amiamo lo swag, il sole, l'adrenalina che scorre a fiumi nel suo primo EP. E stasera abbiamo scelto di tradurre Be Careful, una ballad soul, calda, avvolgente, in cui Gabriel mette da parte ogni forma di ostentazione e si confronta con ciò che conta davvero. Non ci sono risposte facili né grandi proclami, ma una voce che guarda indietro al proprio percorso e prova a trasmettere ciò che ha imparato. Il risultato è una sorta di dialogo interiore che si apre anche agli altri, un invito a restare autentici anche quando il mondo cambia rapidamente e le certezze sembrano vacillare.

posso appoggiarmi allo schienale di questo pick up intriso di blues. È un modo semplice per ritrovare la strada dentro questa melodia, per ritrovare la mia anima, per spingermi fin dove posso arrivare, soltanto per trovare le parole e raccontarti tutto ciò che so. Mi addolora vederti piangere, ma so che è il peso di tutto ciò che ci portiamo dentro. In fondo sono ancora giovane, non sarò certo io a impartirti lezioni, ma sono qui per te. Perciò ascoltami se ti dico, stai attento, questo mondo non resterà qui per sempre. Abbi cura di te, questo mondo non resterà qui per sempre. Quindi rilassati, aspetta che passi, vai a prepararti un caffè, cresci tuo figlio nel modo giusto. Non c'è bisogno di cercare altre risposte, andrà tutto bene. Ho fatto tutto ciò che potevo e ho detto tutto quello che dovevo dire. Posso chiederti solo una cosa? Una soltanto. Non vivere mai una vita che non ti appartiene. Stai attento, questo mondo non resterà qui a lungo.

Siamo tornati con Now More Than Ever, il progetto in cui i Masters at Work, affiancati da una squadra di ospiti straordinaria, rileggono il repertorio di Brian Jackson e Gil Scott Heron. Un album che non perde tempo a spiegarsi, ti attira con groove house, jazz, funk scintillanti e poi ti lascia tra le mani domande scomode. Come in questo caso, questo è un po' il momento centrale del

dove l'originale lanciava una sfida, questa versione pretende una risposta. Seguil cantava con l'urgenza di chi sentiva la rivoluzione avvicinarsi. Black Thought parla di un presente in cui molte promesse sono state tradite, troppo tempo è già andato perso. Non c'è più attesa, c'è la consapevolezza che il cambiamento non può essere rimandato all'infinito. Siete ancora con Soul Sista, Radio Capital? E adesso

Omar è la prova vivente che non bisogna necessariamente guardare a New York, Philadelphia o Detroit per trovare il grande soul. All'inizio degli anni 90, mentre il Regno Unito cercava ancora una propria voce in questo genere musicale, lui stava già costruendo la sua da solo, scrivendo, producendo, suonando gran parte della sua musica su 8 tracce in camera sua. There's Nothing Like This è il manifesto

di ispirazione originale, riesce a farti galleggiare qualche centimetro sopra il suolo con questo pezzo. Diciamo che è il momento in cui il sole americano attraversa l'Atlantico e trova un nuovo accento. Da lì in avanti Omar diventerà una figura di riferimento, proprio come Sade, Adu e la sua band, già pronti sul piatto con il remix di Mad Professor di Love is Stronger Than Pride.

0: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
1: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: da me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794€, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Bella musica.

Siamo nel 1973, i Dramatics hanno ormai trovato la loro identità, le armonie sono impeccabili, il gruppo gira a pieno regime, invece di affidarsi a una sola voce solista, distribuisce il ruolo di protagonista tra i vari membri, mettendo in mostra tutta la propria versatilità. Dramatic Theme, Treat Me Like a Man, è un assoluto capolavoro, uno dei migliori esempi di questa fase. Archi lussureggianti, arrangiamenti ambiziosi e quel groove a metà strada tra il solo orchestrale e il funk elegante che in quegli anni stava ridefinendo il suono di Detroit. E poi erano così teatrali. Ma il soul può anche essere genuinità, semplicità, come nel caso di Bill Withers. Sono due approcci diversi allo stesso linguaggio. Il soul come dramma o il soul come verità quotidiana. Dedicated to you, my love, è proprio questo.

Nel 1978, quando esce questo pezzo, Bill Withers ha già 40 anni e sente di essere vicino alla fine del suo percorso musicale. L'R&B sta cambiando pelle, sempre più orientato alla disco e sempre più filtrato dalle logiche di mercato e da quelli che Withers chiamava con ironia i blackspurs delle case discografiche. Eppure ha ancora abbastanza autorevolezza per incidere un album alle sue condizioni. Bout Love nasce così. Non un disco pensato per inseguire le mode, ma un lavoro quasi defilato in cui Withers sembra davvero mettere ordine prima di uscire di scena. Quasi tutte le canzoni parlano d'amore, ma non in senso astratto, amore vissuto, quotidiano, concreto. Withers non lo racconta, lo ricorda. E come spesso accade nella sua musica, la forza sta nella sottrazione. Poche parole, nessuna sovrastruttura, solo emozioni dirette. Una semplicità degna di Hemingway. Ma ha un sapore letterario, poetico, anche la collaborazione tra il produttore DJ compositore di Oakland, Max Kane, e Coltrane. Questa è la loro Ebb and Flow.

traffico che si apre lentamente come una scena immersa nella nebbia. La voce di Coltrane resta sospesa al centro, fragile e intensa, mentre la produzione si muove come luce sull'acqua. È davvero poesia, ebb and flow. Uno degli apici del repertorio di Max Cain. Continuiamo a fluttuare sospesi tra jazz, soul e bossa nova, adesso con Marcos Valle, Adrian Young e Alicia Yid Mohamed. Questa è Qui era

calda. È un'immagine più che una canzone, una deriva dolce che restituisce tutta la sensibilità melodica di Valle, che tra l'altro è stato proprio recentemente in concerto anche a Milano e io me lo sono perso. Vabbè, torniamo sul fronte hip hop con Deante Hitchcock e Six Le, questa è How

Christmas Live, perché lui si fa sempre accompagnare da una band. È comunque attivo già da 14 anni, quindi non possiamo parlare di un rookie. Diciamo che però si è definitivamente imposto all'attenzione di tutti con Better, l'album che contiene How TF, uno dei migliori del 2020. Se avete voglia di curiosare, attualmente è fuori anche il suo quarto album, Junkie in the

0: Oh, sister, get here.
1: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
2: Funky Town.
3: Funky Town.
1: Let's fun. Funky Town.
2: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.

0: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
2: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa. E neanche tempo per pagare il parcheggio.
3: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business, vai su telepass.com.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

volete sentire la nostra mancanza, siamo lì, sempre disponibili. Potete portarci con voi quando e dove volete. Comunque, per riprendere il discorso, stasera appunto li ritroviamo nell'82, nel pieno della loro ascesa, con uno dei classici che meglio raccontano la loro eleganza senza tempo. Prossima fermata è lei. Facciamoci un giro alla PG Lang di Kendrick Lamar e Free via Paper Cut, il nuovo progetto di Imani Imani.

Chasing. Imani Mani, nuovo artista della PG Lang, che non è proprio un'etichetta discografica, non è neanche uno studio cinematografico o una casa editrice. Kendrick Lamar l'ha definita una communication company, un luogo in cui musica, cinema, televisione, arte, libri, podcast diventano linguaggi diversi per raccontare storie. Storie pensate per attraversare generazioni, culture, confini, senza preoccuparsi troppo delle categorie. In questa visione c'è anche spazio per i nuovi talenti, come Imani Mani. Di lei sappiamo ancora poco, ma è proprio questo il bello, assistere all'inizio del racconto prima che tutti gli altri si accorgano che è già cominciato. Ma siamo arrivati al momento di aggiungere un nuovo capitolo al nostro libro delle rime, e stasera lo facciamo con i versi di Mick Jenkins in Aesop of Love, il pezzo che ha realizzato insieme ai canadesi Bad Bad No Good nel 2016. Si tratta della loro terza collaborazione, arrivata dopo On The Map e The Artful Dodger. Questa volta però Jerkins raggiunge personalmente il gruppo in Canada, contribuendo non solo alla scrittura ma anche al processo creativo. Il risultato è una traccia in cui jazz, soul, hip hop si fondono in modo naturale. Il titolo contiene già una chiave di lettura importante. Il sopo o hyssop è una pianta associata nella tradizione biblica alla purificazione, alla guarigione. Nel corso del pezzo Jenkins trasforma queste immagini in una metafora dell'amore, una forza capace di curare, purificare e restituire lucidità in un mondo spesso dominato da alienazione, materialismo e conflitto.

of Love, entrando subito in un immaginario paranoico. Walls in disguise, how you supposed to see them with the wall in your eyes? Con questa barra costruisce una sovrapposizione precisa. I walls non sono solo predatori esterni, ma sistemi, persone, strutture sociali che si mimetizzano dentro la normalità. Il punto non è riconoscerli, ma il fatto che non si riesca a vederli. E invece delle pecore ingannate dai lupi, Mick suggerisce che abbiamo già la lana negli occhi, siamo noi stessi parte del meccanismo che ci rende ciechi, riprendendo un verso già apparso nel suo brano del 2015 Perception. In Ship to the Radio We Fooled and Surprised, la radio non è solo intrattenimento, è un canale di condizionamento. Le ship, le pecore, sono passive, assorbono contenuti e si ritrovano comunque sorprese da ciò che accade, come se fosse imprevedibile. C'è una critica implicita a una generazione che consuma senza decodificare. Nella barra They Ain't Never Loved Me, It's Bullshit and Lie, Won't You Recognize, la frattura diventa personale ma anche collettiva. L'idea di amore qui è contaminata, non autentica, ma costruita su dinamiche di interesse e manipolazione. Mick non parla solo di relazioni, ma di fiducia sociale in senso ampio. All the real gold gets stole by design apre il pezzo sul piano sistemico. Qui il gold non è solo il denaro, è valore reale, talento, verità, risorse. Il punto non è che venga rubato casualmente, ma by design, in modo strutturale, programmato. È una delle rime più esplicite del pezzo. Il sistema è rotto, funziona esattamente come dovrebbe per chi lo controlla. Segue la rima That shit in your mind of a brother here for these nickels and these dimes. E qui il focus si sposta dall'esterno all'interno. Ciò che viene rubato non è solo materiale, ma mentale, pensiero, lucidità, consapevolezza. Il contrasto tra head e nickel and dimes

0: riduce la vita umana a uno scambio minimo, quasi insignificante. Nel finale il tempo entra in scena come una forza corrosiva. Brother sticking with the time, getting crippled up by the crimes. Taken suggerisce sia lo scorrere del tempo sia una sorta di bomba orologeria sociale. Le persone ne sono sopraffatte, si adattano al flusso invece di dominarlo, incapaci di spezzare il ciclo che le ha risucchiate. Mick Jenkins non sta descrivendo semplicemente il mondo, sta mostrando un sistema di percezione alterato dove il problema non è solo ciò che accade, ma l'impossibilità di distinguere ciò che è reale da ciò che è stato normalizzato.
1: Hey.

Il pezzo si apre con una presa di posizione chiara, una definizione del proprio posto dentro il sistema. Never needed no dollar to prove worth or a slap in the face before I could move first. Il punto è immediato, il valore non ha bisogno né di denaro né di violenza per essere riconosciuto. Oggi però non serve nemmeno lo scontro diretto, basta perdere lucidità, abbassare la guardia e il sistema ti espelle senza appello, come nella linea "On a brother, these days you lose words when you're sleeping". Poi continua con "We came the truth purged in the hyssop of love". Hyssop richiama un immaginario di purificazione biblica, un passaggio attraverso un processo di pulizia simbolica. La verità quindi non viene raccontata come concetto astratto, ma come qualcosa che si attraversa e si trasforma attraverso l'amore. Nella linea "These brothers talk bread but they missing the blood", il contrasto si radicalizza. Si parla continuamente di bread, quindi di soldi, ma manca il blood, la componente vitale, emotiva, umana. Da qui il linguaggio si stratifica ulteriormente, like they creeping, much like Krillin, how they this could destruct. Da un lato il riferimento ai Crips, dall'altro a Krillin e alla sua destructo disc. L'immagine finale è quella di una distruzione tecnica quasi fragile e ripetibile, qualcosa che può essere attivato e disattivato con la stessa facilità. In "Rebuild the ashes, caches with the training underwater with the passion traction" ci spiega che dopo il crollo arriva la ricostruzione. Qui entra in un registro quasi da training arc, resistenza, disciplina, crescita sotto pressione. Anche il denaro viene inglobato, ma non occupa più il centro del discorso. La dimensione artistica e performativa emerge poi in modo più concreto in "Let me tell you, it actually started raining at shows, wasn't moving on O's". La realtà dei live, del pubblico e del riscontro economico si intreccia alla narrazione. Nonostante l'assenza di O's, quindi di guadagni immediati, il percorso continua. But it's a symbol of hustle. L'idea di hustle si ribalta, non accumulo ma coerenza nel tempo. Con "Spreading love is an intricate puzzle and hate will have you strung out and addicted to struggle". Mick Jenkins chiude in modo concettuale. L'amore come sistema complesso, quasi da decifrare, mentre l'odio diventa una dipendenza che ti tiene agganciato al conflitto e non ti lascia una via d'uscita.

E siamo tornati con Marvin Gaye e la sublime Just to Keep You Satisfied, nell'estasi che attraversa Let's Get It On. Questa è la traccia, l'ultima, che incrina un po' l'atmosfera, un pezzo che rivela il suo tormentato matrimonio con Anna Gordy. Ed è qui che affiora quella sensazione sottile ma costante che, per quanto si possa essere rapiti dall'intensità del momento, tutta quella gioia e tutto quell'ottimismo potrebbero svanire da un momento all'altro. Ok, anche stasera abbiamo esaurito tutto il tempo che avevamo a disposizione, io mi sono divertita, spero anche voi. Come sempre, se il viaggio vi è piaciuto, vi aspettiamo qui sabato e domenica prossima, stessa ora, stesso posto. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio con i Tony Tony Tony Anniversary. Subito dopo di noi arriva Gianluca Costella con la sua Funky Town. Non mancate. Alla prossima, sono fuori. Grazie.

0: This is Roy Harris, and I want you to know that she is a soul sister. I'm so happy to be here with her. Oh, thank you so much. God bless everybody, everybody, everybody.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mille Miglia, la corsa automobilistica più bella e prestigiosa del mondo, è pronta a partire. Quasi 2000 km di percorso, 420 auto storiche, 125 Ferrari. Si parte il 9 giugno da Brescia e dopo il Giro di Boa di giovedì 11 a Roma in Via Veneto, si torna a Brescia il 13 giugno per il gran finale. Mille Miglia, le strade d'Italia si riempiono di bellezza. Tutte le info su millemiglia.it.
6: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
11: Figurati, me ne trovano un altro.
10: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
11: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: tune for non-stop fun.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti live. Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Jamie Tyze, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Saif, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico, tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, 28 agosto, 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su magellanoconcerti.it e capital.it.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

0: per ogni ora.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Capital Red Carpet.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. In regia Luca Ambrosini. Funky Town torna domenica prossima dalle 22 su Radio Capital. Funky Town. E se non riesci a stare senza Funky, vai

0: è stata la mia voce ad andarsene.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano La cronologia dell'acqua, l'atteso esordio alla regia di Kristen Stewart.
0: Io devo scrivere.
1: Un viaggio viscerale tra memoria, desiderio e libertà.
0: Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascio che sia l'immaginazione a mostrarmi la via.
1: La cronologia dell'acqua, dall'11 giugno al cinema. Il 10 giugno alle 20:30, evento speciale live con intervista esclusiva a Kristen Stewart. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Two.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il freddo non è solo una sensazione. Sulle Ande a 4.000 metri di altitudine il freddo morde le dita, congela il respiro e ti fa capire che è difficile sopravvivere. Il sole acceca ma non

0: scalda, la neve è dappertutto e sotto la neve ci sono i tuoi amici. E poi c'è la fame, una fame che non hai mai conosciuto, che ti torce lo stomaco e ti fa pensare l'impensabile. Benvenuti in un inferno bianco. Il film di questa puntata è La società della neve. Diretto da Juan Antonio Bayona, lo stesso di The Impossible e Il labirinto del fauno, questo film del 2023 non è il solito remake. È basato su una storia vera che dopo 50 anni continua a far discutere e a commuovere. Un aereo charter dell'aeronautica uruguayana decolla da Montevideo. A bordo ci sono 45 persone, la squadra di rugby dell'Old Christians Club, con amici e familiari. Destinazione Santiago del Cile. Tra loro c'è Numa Turcatti, un giovane che diventerà la voce narrante del film, la coscienza del gruppo. Ma anche Nando Parrado, Roberto Canessa, Antonio Tintin Vizintin e molti altri.
1: Buon pomeriggio, signore e signori. Qui è il vostro comandante, il generale Carlos Paez.
2: Vorremmo che allacciasse le cinture, così i vostri corpi non verranno scaraventati sulle Ande.
3: Sei sempre il solito.
1: E vi preghiamo
3: per
1: di consigliare la Casa Pueblo per i prossimi viaggi.
4: Siediti! Per favore, siediti!
5: Carlito! Carlito!
6: Forza, mettetevi le cinture di sicurezza.
0: Il volo è breve, ma le Ande sono insidiose. Un errore di navigazione. Il pilota crede di aver superato la catena montuosa e inizia la discesa. Invece no. L'aereo si schianta contro una montagna, si spezza in due, i corpi si sparpagliano sulla neve. Alcuni muoiono subito, altri restano intrappolati tra le lamiere contorte sotto un gelo che di notte scende a 30 gradi sotto zero. All'inizio i sopravvissuti sono una trentina, hanno solo qualche barretta di cioccolato, biscotti e bottiglie di vino e niente cappotti adatti. Si riparano con i sedili, si abbracciano per sopravvivere. Ma i giorni passano, i feriti muoiono uno dopo l'altro e poi arriva la valanga. Mentre dormono, la montagna sputa addosso al relitto una massa di neve e ghiaccio. 8 persone muoiono soffocate, gli altri riescono a uscire scavando con le mani, ma la disperazione tocca il fondo. Non c'è più cibo, la radio dell'aereo è andata distrutta, nessuno li sta cercando. In realtà le ricerche sono state sospese dopo una settimana. Il governo uruguaiano ha dato il volo per perso. E allora arriva il momento che nessuno vorrebbe mai vivere. La decisione che i superstiti prenderanno è straziante, raccontata da Bayona con un pudore e una brutalità che lasciano senza fiato. Non c'è morbosità, c'è solo la lotta per la sopravvivenza. Dopo settimane, Nando Parrado e Roberto Canessa, due dei più determinati, decidono che non possono più aspettare. Partono attraverso le montagne senza mappe, senza attrezzatura, con vestiti fatti di stracci e sacchi a pelo di lana strappata dall'aereo. Camminano per 10 giorni, risalgono valli, superano vette, quasi muoiono più volte. E poi il miracolo. Incontrano Sergio Catalán, un contadino cileno. In un pezzo di carta gli scrivono la verità. Veniamo da un aereo caduto sulle Ande, ci sono altri sopravvissuti. Il 22 dicembre 1972, più di 2 mesi dopo lo schianto, gli elicotteri arrivano. Delle 45 persone iniziali, solo 16 sono ancora vive. Verranno chiamati i miracolati delle Ande. Ma il loro miracolo è stato pagato a caro prezzo. Bayona ha ricostruito tutto con una fedeltà quasi documentaristica. Le riprese sono state fatte sul luogo reale dell'incidente, sulla cordigliera delle Ande, ma anche in Spagna, sulla Sierra Nevada e in Uruguay. Il risultato è un film che non ha paura di mostrare la sofferenza, ma che non dimentica mai l'umanità dei protagonisti. Se avete visto i precedenti film dedicati a questa storia vera, come I sopravvissuti delle Ande del 1976 o Alive, sopravvissuti del 1993, preparatevi a un'esperienza diversa. Qui c'è il respiro affannoso, il silenzio della neve e la forza straordinaria di ragazzi che hanno scelto di vivere. Il film è stato candidato agli Oscar come miglior film internazionale per il miglior trucco e acconciatura. Ha fatto incetta di premi Goya, l'equivalente spagnolo dell'Oscar americano. La società della neve è disponibile su Netflix. Fazzoletti 5 su 5, popcorn 5 su 5. Lo consiglio perché quando tutto sembra perduto c'è sempre un passo avanti da fare. Buona visione!
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold,
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ha

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.